0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Country.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 14 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.35, ora legale. La luna sorge alle 5.10 e tramonta alle 21.02, luna nuova. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, Beata Angelina da Marsciano e San Francesco Solano.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1846 il medico ungherese Ignaz Semmelweis, pur inizialmente osteggiato da tutti, introdusse il più elementare principio antisettico: lavarsi le mani con acqua e sapone, la semplicissima soluzione ad un problema grave come la febbre puerperale.
0: Benessere naturale.
1: Crema di cipolla per la cuperose. Si prepara con 3 cipolle e un po' di strutto, un cucchiaio di miele, un bicchierino d'acqua di rose e una tazza di latte. Si cuociono a fuoco lento gli ingredienti, versandoli nell'acqua uno alla volta nell'ordine indicato. Si mescola continuamente fino a ottenere una crema omogenea. Il preparato è molto utile in caso di cuperose e macchie della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Un fiore, un nome. La terra e i fiori esercitano sui bambini un fascino irresistibile. Proprio per questo, malgrado si ripeta di non toccarli, per loro è sempre forte la tentazione di coglierli. E allora, per salvare le piante, basta bagnare un pezzo di flanella da stendere sopra un tavolo, dove si distribuiranno dei semi di crescione, scrivendovi il nome del bambino. Come per magia, i semi germoglieranno secondo lo schema dato, così non li coglieranno più.
0: Hanno detto:
1: la libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Teodoro Adorno. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo ovviamente domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna nuova a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Camillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 luglio la scrittrice Natalia Ginzburg, il regista Ingmar Bergman e gli attori Lino Ventura e Renato Pozzetto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Cancro, sei dotato di grande virilità ed energia. Potrai fare molta strada e arrivare ad alte cariche grazie alla tua tenacia. Le tue imprese, anche sul lato pratico, sono destinate a portarti al successo. La stella fissa Polluce si trova in questo grado e ciò è importante. Non temi né gli ostacoli né gli avversari e di fronte alla cattiveria sai essere implacabile. Ami le cose vere, la gente vera, gli artisti. Le più grandi gioie le trovi davanti al focolare o in mezzo alla natura. E noi ora invece ci tuffiamo in mezzo alle stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, il Sole, la Luna e Mercurio in quarta casa invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci ad ascoltarci. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci sembra prioritario per un'azione prudente e decisa, favorita dalla Luna. Gemelli, in amore arriva un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai nostri bisogni. Se single, emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, un tocco di buona sorte regala qualche entrata inattesa. Gli amici dimostrano quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi i ricordi tormentosi non ha alcun senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? Alla domanda risponde Nettuno, romanticismo e dolcezza. Se già in coppia, una presenza più attiva e premurosa scongiura gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma fa anche dono di un bel sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più se abbiamo accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone ora in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le questioni che non vanno e cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire oppure ostacolare un cambiamento in amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha appoggiato. Con un po' di tolleranza in più, possiamo evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Acquario, questo martedì offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, la Luna in Cancro apre le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Il Sole e Mercurio ci rendono particolarmente espansivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: il tempo aggiusta tutto, tranne i ricordi. Alda Merini.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dei denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
0: Ma no. Vola con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 14 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.35, ora legale. La luna sorge alle 5.10 e tramonta alle 21.02, luna nuova. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, Beata Angelina da Marsciano e San Francesco Solano.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1846 il medico ungherese Ignaz Semmelweis, pur inizialmente osteggiato da tutti, introdusse il più elementare principio antisettico: lavarsi le mani con acqua e sapone, la semplicissima soluzione ad un problema grave come la febbre puerperale.
0: Benessere naturale.
1: Crema di cipolla per la cuperose. Si prepara con 3 cipolle e un po' di strutto, un cucchiaio di miele, un bicchierino d'acqua di rose e una tazza di latte. Si cuociono a fuoco lento gli ingredienti, versandoli nell'acqua uno alla volta nell'ordine indicato. Si mescola continuamente fino a ottenere una crema omogenea. Il preparato è molto utile in caso di cuperose e macchie della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Un fiore, un nome. La terra e i fiori esercitano sui bambini un fascino irresistibile. Proprio per questo, malgrado si ripeta di non toccarli, per loro è sempre forte la tentazione di coglierli. E allora, per salvare le piante, basta bagnare un pezzo di flanella da stendere sopra un tavolo, dove si distribuiranno dei semi di crescione, scrivendovi il nome del bambino. Come per magia, i semi germoglieranno secondo lo schema dato, così non li coglieranno più.
0: Hanno detto:
1: la libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Teodor Adorno. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo ovviamente domani.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tira.

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: diesel.
1: È un diesel elettrico.
0: È un diesel.
1: Ma che diesel? Adesso c'è elettrico. Il diesel costa troppo. Con quello che costa. Non si usa più. Capito? Oh, che c'è la colonnina. Cioè, non c'è la... Dov'è la colonnina? Quella colonnina di qua. Devi metterla là. Qua non si vede. Vengo via con l'elettrica. Cosa faccio? Ci attacco il rasoio. Ci attacco.
0: C'è da spostare la macchina di prima.
1: Ecco.
0: La vogliamo

elettrica. Questa macchina qui è elettrica. Come elettrica? È elettrica. Letterariamente. E non ce ne libera, no?

0: qui gente.
1: Fammi un piacere.
0: Non posso, sto lavorando.
1: Cerca di vivere fuori tu.
0: Vabbè, mando lì un mio rappresentante.
1: Porca miseria, sta attento.
2: Ecco, se era elettrica bastava togliere la spina e si fermava.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Camillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 luglio la scrittrice Natalia Ginzburg, il regista Ingmar Bergman e gli attori Lino Ventura e Renato Pozzetto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Cancro, sei dotato di grande virilità ed energia. Potrai fare molta strada e arrivare ad alte cariche grazie alla tua tenacia. Le tue imprese, anche sul lato pratico, sono destinate a portarti al successo. La stella fissa Polluce si trova in questo grado e ciò è importante. Non temi né gli ostacoli né gli avversari e di fronte alla cattiveria sai essere implacabile. Ami le cose vere, la gente vera, gli artisti. Le più grandi gioie le trovi davanti al focolare o in mezzo alla natura. E noi ora invece ci tuffiamo in mezzo alle stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, il Sole, la Luna e Mercurio in quarta casa invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci ad ascoltarci. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci sembra prioritario per un'azione prudente e decisa, favorita dalla Luna. Gemelli, in amore arriva un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai nostri bisogni. Se single, emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, un tocco di buona sorte regala qualche entrata inattesa. Gli amici dimostrano quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi i ricordi tormentosi non ha alcun senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? Alla domanda risponde Nettuno, romanticismo e dolcezza. Se già in coppia, una presenza più attiva e premurosa scongiura gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma fa anche dono di un bel sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più se abbiamo accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone ora in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le questioni che non vanno e cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire oppure ostacolare un cambiamento in amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha appoggiato. Con un po' di tolleranza in più, possiamo evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Acquario, questo martedì offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, la Luna in Cancro apre le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Il Sole e Mercurio ci rendono particolarmente espansivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: il tempo aggiusta tutto, tranne i ricordi. Alda Merini.

0: E allora, bentornati ai nostri ascoltatori per l'appuntamento numero 3 di Radici e Ricette. Noi abbiamo sempre il ricordo della numero 1, eh?
1: Certo, noi ce l'abbiamo nel cuore.
0: Nel cuore, la nostra prima puntata, ma bisogna andare avanti, si sa che bisogna andare avanti e noi lo facciamo con piacere.
1: Sì.
0: Anche perché ogni volta ci stuzzichiamo l'appetito.
1: Sì, decisamente.
0: Decisamente, lo facciamo sempre comunque con prodotti sani.
1: Sani, naturali e coltivati comunque sia nella maniera più tradizionale possibile.
0: E buonissimi però. Infatti oggi, per chi ci segue in video, vede già che sullo sfondo dietro di noi c'è un bel cavolfiore, sì. Ma ha una colorazione particolarissima e vi voglio subito dire, no, non è come le rose blu.
1: No, no.
0: Perché il nostro editore lo ha insinuato. Quindi spieghiamolo, sì. Spieghiamolo, vai Dani.
1: Allora, abbiamo scelto oggi di parlare dei cavoli, del cavolfiore. Allora, il cavolfiore noi conosciamo tutti nel nostro immaginario, il cavolfiore bianco, quello bianco latte che ci viene fatto, lo sformato, fritto,
0: rifatto.
1: Rifatto, brava, che qui si rifà tutto. Ma diciamo negli ultimi anni sono venuti fuori, sì, alcune colorazioni un po' strane di questo cavolfiore.
0: Molto carine, molto invitanti anche per farle mangiare ai bambini,
1: sì,
0: che torna sempre lì. Perché sì, sono attratti, io per esempio i miei bambini, gli dico che questi, i cavolfiori, soprattutto quelli viola, un po' come le carote viola, sono di Halloween.
1: Brava, sì. Sì, perché dai, il colore ci sta, dai.
0: Capito, e quindi loro lo mangiano e secondo loro è più buono.
1: È ovvio. Ovvio, ma quello non ha non c'è nessun dubbio. Allora, ora io ne ho portati due.
0: Brava, avvicinatelo.
1: Allora,
0: eccoli,
1: questo è il cavolo viola. Vedete che porzione enorme di cavolo che ho. Questo è ricco di antociani, cioè degli antiossidanti, e rispetto al cavolo bianco hanno, diciamo che stimolano il nostro sistema immunitario.
0: Vedi?
1: Quindi hanno veramente, sono ricchi di proprietà. In più mi sono divertita a portare il cavolo giallo. Perché dici, ma bianco, giallo, eh? Allora, quello è antociano, questo è beta carotene.
0: Ah, vedi, questo qui se arrivate fino a primavera a mangiarlo vi abbronzate pure di più.
1: Capito? Questa è la ricetta, il segreto dell'abbronzatura. Attenzione,
0: dell'abbronzatura, perché in estate le carote, ma in inverno zucca e
1: cavolo giallo. Per preservare le loro proprietà bisogna sempre mangiare, ovviamente questo in tutte le verdure, prediligere, diciamo, di cucinarli al vapore, che almeno le proprietà comunque sia rimangono e non si perdono in,
0: certo,
1: acqua o...
0: oppure di fare queste cotture che non sono dispersive, no?
1: Brava,
0: cioè le metti,
1: sì,
0: in forno per esempio,
1: sì,
0: rimane,
1: perfetto,
0: tutto lì,
1: sì, sì, al vapore o in forno comunque sia. Ora spopola tanto la friggitrice ad aria.
0: Io non ce l'ho, quindi lì non ti aiuto, però
1: io
0: voglio un altro colore e ora io te lo metto anche,
1: vai,
0: in immagine, perché voglio un altro colore e anche un'altra forma.
1: Mi immagino
0: forma.
1: Quale? Dei cavoli. Allora, la seconda puntata noi l'abbiamo fatta
0: sull'olio.
1: La terza puntata sul cavolo e non poteva mancare il cavolo nero.
0: Sì, perché poi
1: una bella bruschetta,
0: mamma mia,
1: con pane raffermo tostato, il cavolo nero sbollentato sopra, un bel filo di olio nuovo e voilà, la
0: io
1: scena
0: ho fame.
1: È fatta.
0: Ma anche la merenda, il pranzo, l'aperitivo,
1: ma sì,
0: insomma,
1: ma guarda, anche la colazione.
0: Anche la colazione. Sì.
1: Anche la colazione, sì, decisamente sì.
0: Che ha una forma diversa il cavolo nero, eh?
1: Sì.
0: Ha una forma diversa perché non è una palla, insomma, ma sono foglie. Però il cavolo nero è una coltura super sfruttabile,
1: sì,
0: veramente, perché si pianta, non ha bisogno di essere piantato tanto prima, si pianta tra agosto e settembre. E se si raccoglie bene, si raccoglie fino ad aprile.
1: Sì, Sì, perché lui si rigenera.
0: Esatto.
1: E quindi è una cultura che comunque sia è, te la puoi portare avanti. In effetti poi le colture, quelle invernali, a parte l'insalata, ma sono delle colture che, come come si sa, insomma, si portano, si protraggono nel tempo.
0: Sì, proprio.
1: Per dare una continuità di prodotti ai contadini di una volta, che potevano sfruttare il periodo peggiore dell'anno per poter avere qualcosa in tavola. Questa era un po' la classificazione.
0: Poi io non so se tu l'hai mai fatto.
1: Cosa?
0: Il pesto di cavolo nero.
1: L'ho visto, ma non l'ho mai fatto.
0: È una cosa buonissima e veramente anche qui si torna lì per far mangiare queste verdure ai bambini.
1: Sì.
0: Perché è buonissimo, gustosissimo, ci si può fare sia la pasta che i crostini, le bruschette appunto, e si fa come il pesto di basilico, ma con il cavolo nero sbollentato, quindi parmigiano, pinoli.
1: Sì, ci puoi mettere. Vedi, si riparte sempre da lì.
0: L'abbiamo detto nella seconda puntata che è il re, non è il principe.
1: Sì, infatti. No, anche perché come fai a cucinare senza olio in Toscana?
0: No.
1: È impossibile, non è possibile. Quindi partiamo dalla base dell'olio e poi spostiamoci.
0: Mettiamo sopra.
1: nelle verdure.
0: Sì, è vero.
1: Guarda che è veramente tanta roba. La mia professoressa di ecologia ci spiegava che ogni verdura ha la sua forma per un motivo molto specifico. Ovvero, in base alla stagionalità di quella verdura, ha la forma per potersi proteggere
0: dall'acqua,
1: sia dal freddo,
0: in questo caso,
1: dall'acqua, dal gelo, da tutto quello che potrebbe essere per lui un ambiente, diciamo, ostativo. Quindi tutto quello, tutte le verdure che vedete in questo periodo hanno il suo perché.
0: In effetti sono tutte un po' corrugate, no?
1: Sì?
0: Anche i cavoli, ma anche i broccoli, anche il cavolo romano, sono tutte un po' corrugate per proteggersi dall'acqua. Senti, io ho una domanda. Ora, parlando di questo, ho una domanda a cui probabilmente tu saprai rispondermi.
1: Vediamo,
0: il cavolo nero è vero che è più buono dopo le prime gelate?
1: Allora, sì, in effetti sì. Perché? Perché diventa più tenero.
0: Più tenero, vero?
1: Perché si intenerisce. E infatti dicono sempre di attendere le gelate proprio per raccoglierlo e per consumarlo, perché il cavolo nero c'è solo un modo per cucinarlo. Intanto bisogna togliere lo stelo, perché lo stelo purtroppo del cavolo nero non ci si fa niente.
0: No. Io lo do ai miei conigli.
1: Brava. Solo agli animali. E qui entri in campo te, perché giustamente da veterinaria ci dirai quali sono gli animali.
0: I conigli,
1: cuidarlo.
0: Ma anche alle galline. Insomma, sì, però i miei conigli ne vanno pazzi. Loro, quando inizia a fare la ribollita, le foglie della verza esterna, le costole del cavolo nero, delle bietole,
1: ci loro, vanno a nozze.
0: Loro impazziti, i finocchi, cioè per loro proprio è una festa.
1: E ci credo, è festa grande. No, è meraviglioso. E poi ti dicevo, una volta che te l'hai, cioè vedrai la differenza tra il cavolo nero raccolto prima della gelata e dopo la gelata, anche pulizia.
0: È vero.
1: Quando non ha preso la gelata, la pulizia è molto più difficile.
0: Infatti lo devi tagliare con le forbici.
1: Brava.
0: E dopo lo puoi sfilare.
1: E dopo
0: come si fa con le rape.
1: È un attimo.
0: È vero.
1: È velocissimo.
0: Sì.
1: E quello è il segreto.
0: Io questa differenza la conosco, perché io non resisto. Quando lo inizio a vedere a vendere, lo compro anche se non ha gelato.
1: Anch'io sono uguale.
0: Proprio non ce la faccio.
1: Sì.
0: E quindi ecco, per questo sono proprio caduta nel cliché.
1: Sì,
0: senti Dani, ma noi di solito qui abbiamo parlato delle proprietà, ci siamo entusiasmate tantissimo con questi colori del cavolo. Ma noi siamo qui a parlare anche, abbiamo parlato delle radici, insomma.
1: Sì,
0: quindi
1: ora ci manca la ricetta. Per forza.
0: Dai, allora io faccio andare prima te, perché la mia è velocissima e soprattutto sono un po' meno ligia al dovere, quindi non ho le foto.
1: Diciamo che io mi diletto molto in cucina e una particolarità di questi cavoli colorati è che sono un pochino più dolciastri rispetto al cavolo bianco.
0: Sì, è vero.
1: E si prediligono più per il purè, lo sformato, diciamo che è un pochino meno versatile rispetto al cavolo bianco. Io mi ci sono divertita, visto che avevo questi colori in casa, a creare una ricetta molto colorata.

0: questo mix, sì, le ho messe in padella con l'olio e gli scarti invece, perché se la farete ve ne accorgerete che il cavolo poi si sbriciola perché tira fuori le rosette, quindi tante fette alte non ve ce ne vengono. Con gli scarti le ho messe a bollire e ho creato praticamente due purè, uno che è venuto fuori blu perché poi l'antociano si trasforma dal viola al blu, e quello giallo è rimasto della sua colorazione, e poi ho creato questo piatto colorato perché il purè blu, il purè giallo e questa fetta di cavolo praticamente cotta, impanata, praticamente con questo mix
1: trapaneo,
0: che praticamente è già un piatto unico da solo, perché quando hai finito quel piatto sei saziatissimo.
1: Ma poi col cavolfiore, cioè che è buonissimo, quando lo cucini così in maniera un po' creativa, è un attimo che ne mangi uno,
0: sì sì,
1: cioè è veramente un attimo.
0: Io non nego che ieri sera eravamo praticamente tre a tavola perché mio figlio è in convitto, quindi non ce l'avevo, e ne ho utilizzati due.
1: Ci credo.
0: Poi è avanzato e il mio marito l'ha fatto sparire per portarselo al lavoro oggi. Ma
1: guarda, vorrei essere in questo momento nel tuo marito.
0: Ci credo.
1: Sì.
0: Però sì, è versatile e tanto non me ce ne faccio niente.
1: Esatto. Sì. E io anch'io ho la mia ricetta in cui l'ultima volta che l'ho fatto il mio bambino di 7 anni ne ha mangiato mezzo cavolo.
0: Che
1: quindi
0: spettacolo.
1: Assolutamente una ricetta che consiglio per i bambini, perché è un piatto di quelli che si possono proporre anche nella serata cinema che si fa a casa, perché è un piatto che diventano proprio dei bocconcini che si possono prendere anche con le mani.
0: Buon.
1: Io faccio così: prendo il cavolo, il cavolfiore, io ho usato quello bianco ma si possono usare tutti, e ho tolto tutte le scime pezzettino per pezzettino, e quindi ho fatto una bella zuppiera di scime. Io ti dico la verità, anche un po' i gambi prendo, li taglio, e comunque ho messo tutto in una grande zuppiera, e in una zuppiera più piccola invece ho messo dell'olio, del sale, del pepe, e poi veramente mi sono sbizzarrita con le spezie.
0: Bellissime.
1: Io ho messo peperoncino, aglio in polvere, paprika, curry e curcuma. Chi più ne ha più ne metta. Ovviamente il mio bambino è un bambino che gradisce particolarmente il piccante,
0: che non è da tutti,
1: che non è da tutti, però evitando il peperoncino diventa un piatto per tutti.
0: Certo.
1: Quindi ho miscelato queste spezie bene con l'olio, le ho versate nel cavolo, ho mischiato il tutto con le mani, perché queste cose si fanno con le mani. Giusto.
0: Giustissimo.
1: Ho mescolato il tutto con le mani, ho preso una bella spolverata di pane grattato, l'ho aggiunta a questo composto, ho ridato una bella rimestata, ho versato tutto in una teglia e ho messo in forno a 200 gradi per una mezz'oretta.
0: Ti vengono fuori croccantissime.
1: Sì, ti vengono fuori buonissime. Buonissime, che si possono mangiare con le mani.
0: Bella questa ricetta, ora la provo.
1: Assolutamente. E poi è una ricetta, Daniela, di quelle come piacciono a noi, no? Che uniscono.
0: Brava.
1: Il mondo, perché c'è il cavolfiore dei nostri campi, ma ci sono le spezie del mondo.
0: Brava.
1: Quindi proprio un messaggio di unione del mondo.
0: Sì.
1: Come piace a noi.
0: Come piace a noi. E poi non si butta via niente.
1: Assolutamente.
0: Perché gli scarti si danno agli animali.
1: Esatto, io ho due conigli che vivono in giardino, quindi è proprio una cosa, faccio un passo e gli offro questa verdura.
0: Che spettacolo.
1: Sì. Daniela, questa era una puntata lampo, perché siamo state brave a novembre, siamo riuscite a farne due.
0: Sì.
1: E non ci bastava l'olio, abbiamo il cavolo, non abbiamo resistito al cavolo, che cavolo.
0: Brava. Ora sono cavoli tuoi.
1: Esatto. E ora sono cavoli nostri, perché dobbiamo salutarci e
0: peccato.
1: Andare a cucinare.
0: Sì, peccato.
1: Però torneremo con una puntata speciale, ovviamente.
0: Quella, guarda, l'aspetto con tutto il cuore.
1: Sì. Ma tu sai già di cosa parlare?
0: Ma io ci sto pensando.
1: Non ho idea. Guarda, anch'io ci ho pensato. Io ho tante idee. Vediamo cosa riusciamo a mettere insieme.
0: Chissà se magari si fa una puntata diversa. Anche nel modo. Non lo so.
1: Potrebbe.
0: Sapete che noi siamo molto estrosi, in questo senso.
1: Molto imprevedibili. Comunque, io ti ringrazio anche per questa puntata e ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori. E vi do appuntamento alla prossima ricetta. Buon appetito.
0: Ciao.

0: Radici e
1: sono le 6:29.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: 98.5, 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: Calimera Ziano.
5: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 14 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.35, ora legale. La luna sorge alle 5.10 e tramonta alle 21.02, luna nuova. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, Beata Angelina da Marciano e San Francesco Solano.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1846 il medico ungherese Ignaz Semmelweis, pur inizialmente osteggiato da tutti, introdusse il più elementare principio antisettico: lavarsi le mani con acqua e sapone, la semplicissima soluzione ad un problema grave come la febbre puerperale.
0: Benessere naturale.
1: Crema di cipolla per la cuperose. Si prepara con 3 cipolle e un po' di strutto, un cucchiaio di miele, un bicchierino d'acqua di rose e una tazza di latte. Si cuociono a fuoco lento gli ingredienti, versandoli nell'acqua uno alla volta nell'ordine indicato. Si mescola continuamente fino a ottenere una crema omogenea. Il preparato è molto utile in caso di cuperose e macchie della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Un fiore, un nome. La terra e i fiori esercitano sui bambini un fascino irresistibile. Proprio per questo, malgrado si ripeta di non toccarli, per loro è sempre forte la tentazione di coglierli. E allora, per salvare le piante, basta bagnare un pezzo di flanella da stendere sopra un tavolo, dove si distribuiranno dei semi di crescione, scrivendovi il nome del bambino. Come per magia, i semi germoglieranno secondo lo schema dato, così non li coglieranno più.
0: Hanno detto:
1: la libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Teodoro Adorno. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo ovviamente domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

birthday a tutti, 14 luglio martedì è il ritmo del nostro Fizz in the Morning con Alessandro Fizzotti e qui e non si ferma. Mentre sorseggiate magari il secondo caffè vi porto in Francia perché vabbè oggi ragazzi 14 luglio che cos'è? Sentiamo la presa della Bastiglia, ma curiosità storica a parte, lo sapevate che nel 1960 proprio oggi faceva il suo debutto ufficiale niente meno che Jane Goodall nella giungla della Tanzania, è insomma un giorno di rivoluzioni e grandi scoperte insomma, ma qual è la sfida di oggi, la vostra sfida? Raccontatecelo via WhatsApp e subito fatevi sentire perché noi siamo qua anche per lanciare le vostre canzoni preferite, visto che noi siamo il programma del mattino, il morning show, quello che alza tutto il nostro pubblico, quello più ascoltato, e devo ringraziare davvero tutto il nostro territorio che ci premia come il programma più ascoltato della nostra zona. Grazie. Come ve lo devo dire, grazie, ve l'ho detto. E allora oggi puntata del martedì, tra poco la storia del nostro territorio, curiosità e quant'altro con Ermanno Accardi collegato da Milano. Poi avremo un altro bello spazio, quello legato al benessere, al wellness, alla nutrizione, alle diete, allo stare bene con il nostro corpo, con il nostro fisico, per cercare di girare il nostro metabolismo e soprattutto stare più attenti a noi, perché ci dobbiamo volere più bene. Con noi il professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna. E ancora non finisce qui, perché ci saranno le notizie con la nostra redazione. Non mancano mai, ci sono sempre. E allora andiamo subito con il ritmo del nostro morning show a tutto fine.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: 14 luglio 2026, siamo sempre in diretta con appunto il nostro giorno dopo giorno e siamo anche a ricordare che oggi è la famosissima giornata della presa della Bastiglia. Buongiorno,
2: come
1: bentrovato.
2: No, come no, come no. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Certo, 14 luglio 1789 i parigini assaltavano la Bastiglia dando inizio alla Rivoluzione francese. L'assalto alla Bastiglia fu un evento rivoluzionario, divenuto uno spartiacque tra l'età moderna e l'età contemporanea, che spazzò via la monarchia, inaugurando una repubblica sopravvissuta fino all'età napoleonica. Un cambiamento radicale e importantissimo per la nascita dei moderni stati democratici del XX secolo, grazie alla rivoluzionaria dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che ha ispirato le moderne costituzioni. Un documento fondamentale che sancisce per iscritto libertà imprescindibili, quali libertà di parola, di stampa, di pensiero, e principi come l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, che passarono poi anche nelle costituzioni successive. Quello che abbiamo ripreso da questo scritto rivoluzionario però non sono solo diritti e libertà, ma anche un linguaggio che usiamo ormai abitualmente. Ad esempio, ci riteniamo tutti cittadini, non più sudditi, considerati uguali di fronte alla legge, senza più rapporti di subordinazione. Chiamiamo giacobino una persona con idee estremiste o radicalmente rivoluzionarie, o ancora consideriamo club un circolo di potenti o politici dove tutto viene deciso soltanto da poche persone, senza tenere conto dei pareri altrui. Quindi ricordiamoci oggi, presa della Bastiglia, 14 luglio 1789, una data importantissima per la storia dell'umanità. E poi facciamo un passo indietro per dire che oggi, santo del giorno, oggi si venera San Camillo dell'Ellis, secondo, annunziato da un sogno, nasceva il 25 maggio del 1550 a Bucchianico, nella diocesi di Chieti. San Camillo dell'Ellis, da madre di età avanzata, la quale poi morì poco dopo la nascita del figlio. Una bellissima storia, andate a guardarla, una storia molto importante, andate a sgooglare e trovate la storia di San Camillo dell'Ellis, secondo, santo del giorno e del 14 luglio. Così come il 14 luglio del 1902... Ricordiamo che è una data importante per i cittadini veneziani, per la maggior parte del mondo forse non è così, ma la memoria storica della città lagunare riconduce i residenti a quella mattinata del 1902 dove ci fu il crollo di uno dei simboli della Serenissima, il campanile di San Marco Venezia, e quella gloriosa struttura utilizzata nel 600 da Galileo Galilei per la prova del suo cannocchiale, nonché il paron de casa, il padrone di casa per i volti antichi e moderni della comunità veneziana. 14 luglio 1992, crollo del campanile di San Marco a Venezia. E il 14 luglio, Alessandro, è la giornata mondiale dello scimpanzé, l'animale più simile all'uomo. Per sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia della specie, il Jane Goodall Institute ha istituito appunto questa giornata mondiale, indetta per la prima volta il 14 luglio del 2018. L'organizzazione guidata appunto da Jane Goodall si è battuta non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicini a Jane Goodall chiedono ancora oggi alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. Proverbio di oggi: chi a luglio non miete, a ottobre ha fame e sete. Bene, certo, quindi diamoci da fare. E poi ancora Ludwig Feuerbach, che è stato un filosofo tedesco tra i più influenti critici della religione ed esponente della sinistra hegeliana, ci dice che il dogma è nient'altro che un esplicito divieto di pensare. È implicito nella parola stessa. Caro Alessandro, allora intanto buona giornata a tutti noi, buona presa della pastiglia, se qualcuno deve prendere la pastiglia, non la pastiglia oggi, per motivi di salute. Diamoci appuntamento domattina. Un caro saluto, un grandissimo abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
1: Buona pastiglia a tutti e a domani. Grazie Armando.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 14 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.35, ora legale. La luna sorge alle 5.10 e tramonta alle 21.02, luna nuova. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, Beata Angelina da Marciano e San Francesco Solano.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1846 il medico ungherese Ignaz Semmelweis, pur inizialmente osteggiato da tutti, introdusse il più elementare principio antisettico: lavarsi le mani con acqua e sapone, la semplicissima soluzione ad un problema grave come la febbre puerperale.
0: Benessere naturale.
1: Crema di cipolla per la cuperose. Si prepara con 3 cipolle e un po' di strutto, un cucchiaio di miele, un bicchierino d'acqua di rose e una tazza di latte. Si cuociono a fuoco lento gli ingredienti, versandoli nell'acqua uno alla volta nell'ordine indicato. Si mescola continuamente fino a ottenere una crema omogenea. Il preparato è molto utile in caso di cuperose e macchie della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Un fiore, un nome. La terra e i fiori esercitano sui bambini un fascino irresistibile. Proprio per questo, malgrado si ripeta di non toccarli, per loro è sempre forte la tentazione di coglierli. E allora, per salvare le piante, basta bagnare un pezzo di flanella da stendere sopra un tavolo, dove si distribuiranno dei semi di crescione, scrivendovi il nome del bambino. Come per magia, i semi germoglieranno secondo lo schema dato, così non li coglieranno più.
0: Hanno detto?
1: La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Teodoro Adorno. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo, ovviamente, domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Camillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 luglio la scrittrice Natalia Ginzburg, il regista Ingmar Bergman e gli attori Lino Ventura e Renato Pozzetto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Cancro, sei dotato di grande virilità ed energia. Potrai fare molta strada e arrivare ad alte cariche grazie alla tua tenacia. Le tue imprese, anche sul lato pratico, sono destinate a portarti al successo. La stella fissa Polluce si trova in questo grado e ciò è importante. Non temi né gli ostacoli né gli avversari e di fronte alla cattiveria sai essere implacabile. Ami le cose vere, la gente vera, gli artisti. Le più grandi gioie le trovi davanti al focolare o in mezzo alla natura. E noi ora invece ci tuffiamo in mezzo alle stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, il Sole, la Luna e Mercurio in quarta casa invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci ad ascoltarci. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci sembra prioritario per un'azione prudente e decisa, favorita dalla Luna. Gemelli, in amore arriva un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai nostri bisogni. Se single, emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, un tocco di buona sorte regala qualche entrata inattesa. Gli amici dimostrano quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi i ricordi tormentosi non ha alcun senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? Alla domanda risponde Nettuno, romanticismo e dolcezza. Se già in coppia, una presenza più attiva e premurosa scongiura gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma fa anche dono di un bel sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più se abbiamo accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone ora in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le questioni che non vanno e cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire oppure ostacolare un cambiamento in amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha appoggiato. Con un po' di tolleranza in più, possiamo evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Acquario, questo martedì offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, la Luna in Cancro apre le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Il Sole e Mercurio ci rendono particolarmente espansivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: il tempo aggiusta tutto, tranne i ricordi. Alda Merini.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: It's in the morning.

0: all'interno del programma del mattino. Buongiorno a tutti, bentrovati. State ascoltando il Fitz and the Morning, lo spazio del martedì con risveglio muscolare. Il nostro appuntamento con il professor Pierluigi De Pascalis, ricordo esperto in nutrizione e in preparazione atletica. Benvenuto Pierluigi.
1: Buongiorno, bentrovato e grazie per l'ottima presentazione. Buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo degli alimenti ultraprocessati, spiegando esattamente che cosa sono, insomma, il rischio, come si dice, che finisce nel nostro piatto, Pierluigi.
1: Esattamente, noi facciamo bene e nel corso del tempo siamo tutti quanti sempre molto più attenti alla composizione del cibo in termini di calorie, proteine, grassi, ripeto, questo va benissimo, ma dobbiamo stare molto attenti anche a cosa mangiamo esattamente, perché molto spesso si tratta di alimenti ultraprocessati. Cosa sono, come giustamente chiedevi tu, gli alimenti ultraprocessati? Sono tutti quanti quegli alimenti industrialmente gestiti e spesso composti da ingredienti raffinati, da additivi, aromi, emulsionanti, coloranti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Sono prodotti che normalmente non troviamo in una cucina domestica, talvolta non abbiamo idea neanche di cosa siano, e che vengono inseriti proprio per migliorare la cosiddetta palatabilità, quindi ci inducono a mangiare maggiormente. Quello che emerge da un documento pubblicato sull'European Health Journal ci dice che l'introduzione di questo tipo di alimenti purtroppo aumenta il rischio di malattie cardiache fino al 19% e perfino un rischio di fibrillazione che aumenta e anche eventi avversi ancora più spiacevoli.
0: Insomma, a questo punto il vero problema non è solo mangiare male, no? Ma affidarsi troppo spesso a questi cibi industriali che sembrano normali o persino salutari.
1: Esatto, è proprio questo il problema, perché la cosa più insidiosa è che spesso ci aspettiamo che siano ultraprocessati quelli che normalmente chiamiamo junk food, il cibo spazzatura, le bibite zuccherate, gli snack, i prodotti industriali, e invece no, perché c'è tutta quanto una gamma di alimenti che vengono spacciati come fit semplicemente perché hanno una bassa percentuale di grassi, una bassa percentuale di calorie, che ci inducono a credere che siano positivi, che quindi ci facciano perfino bene, vadano perfino meglio, e ne mangiamo in quantità spropositate con gli effetti negativi che abbiamo visto. Quindi come possiamo poi tradurre questo aspetto nella vita quotidiana? Non basta chiedersi quante proteine, quante calorie ci sono nell'alimento, ma occorre anche guardare la lista degli ingredienti, chiederci quanti realmente di quegli ingredienti noi li conosciamo. Nel dubbio, meglio rivolgersi a quello che ultimamente da qualche mese abbiamo imparato a chiamare cibo vero, come se prima non ci fosse, esattamente il contrario in realtà, e quindi legumi, cereali, possibilmente integrali, la frutta che in questo periodo spazza in maniera più che abbondante, la verdura, yogurt, pesce magro, uova, insomma tutto quanto quello che rientra normalmente in una condizione che riteniamo di riconoscere fin da bambini. Attenzione a non farci invece soggiogare dal marketing salutistico, perché molto spesso noi vediamo l'etichetta proteico e pensiamo che vada bene.
0: Ecco, bravo. Grazie per Luigi De Pascalis. A te una buona giornata e ci risentiamo settimana prossima.
1: Alla prossima settimana, un abbraccio.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce 2 navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando 1 morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
1: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
3: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
1: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce dalla conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly. Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
8: Radio Fly, la voce della tua città.
9: Fizz in the morning.

Buongiorno, ben ritrovati sempre all'interno della nostra radio. State ascoltando il Fizz and the Morning, la voce che sentite è quella di Alessandro Fizzotti. Siamo in pieno luglio, il sole picchia, le valigie sono pronte o già aperte sul letto di qualche albergo, ma la domanda è: cosa succede alla nostra testa quando superiamo il casello autostradale o atterriamo in una nuova città? Pare proprio che la vacanza non ci liberi solo dallo stress, ma a quanto pare anche dal buon senso. Lo dice una ricerca di Radical Storage. Esiste una vera e propria sindrome del turista. In pratica, oltre il 56% dei viaggiatori ammette di trasformarsi. Se tra i giovanissimi della generazione Z la percentuale schizza al 70%, il dato generale è chiaro. Lontano da casa ci sentiamo un po' tutti sopra le righe, ma non parliamo solo di ballare sui tavoli, magari. Parliamo di quelle piccole grandi inciviltà che vediamo purtroppo ogni giorno. Cartacce e bottigliette abbandonate come se la strada fosse un cestino infinito. Pasti on the go consumati seduti sui gradini di monumenti millenari, manco fossero la panchina del parchetto sotto casa. E poi la raccolta differenziata, che in vacanza sembra diventare un optional facoltativo. Pensate che 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto almeno una regola o una legge all'estero che a casa propria non si sognerebbero mai di toccare. C'è chi ruba la sabbia, non fatelo mi raccomando, chi scavalca le recinzioni per un selfie e chi, udite udite, gioca la carta del turista, ovvero quando ti beccano sfoderi il tuo miglior sorriso smarrito e dici: oh scusi, non sapevo che qui non si potesse fare. Ma la verità è che, anche se siamo in ferie, il mondo non va in pausa. Come dice Alessandro Seina di Radical Storage, ogni destinazione ha una comunità che vive e ci ospita. Quindi divertitevi, staccate la spina, bevete quel cocktail in più, visto che lo fa la metà di voi, ma lasciamo i monumenti dove sono e la spazzatura nei cestini. Anche perché, ammettiamolo, quasi la metà di noi poi torna a casa e prova quel leggero imbarazzo post vacanza per come si è davvero comportato. E voi che tipo di turisti siete? Avete mai fatto una figuraccia o una piccola trasgressione di cui

Chiudiamo lo spazio di oggi del Fizz in the Morning, quindi turisti consapevoli, mi raccomando, cerchiamo di avere rispetto per i paesi e le città altrui, come abbiamo rispetto della nostra. Per cui questo è un monito che arriva da questa indagine di Radical Storage, che ci deve comunque fare veramente meditare di quando andiamo, insomma, a visitare, a far turismo e far quant'altro, quanto spesso, no, non ci importa dove buttiamo anche una lattina, una cartaccia, il pacchetto delle sigarette, insomma, un po' più di rispetto per il nostro mondo tutto, ripeto. Domani torneremo con chi? Beh, insomma, insieme a noi Paola Dall'Olio per le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi lo spazio, come sapete, insieme all'Almanacco, da non perdere davvero. Un abbraccio di cuore e grazie ancora per averci selezionato.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

birthday a tutti, 14 luglio martedì è il ritmo del nostro Fizz in the Morning con Alessandro Fizzotti e qui e non si ferma. Mentre sorseggiate magari il secondo caffè vi porto in Francia perché vabbè oggi ragazzi 14 luglio che cos'è? Sentiamo la presa della Bastiglia, ma curiosità storica a parte, lo sapevate che nel 1960 proprio oggi faceva il suo debutto ufficiale niente meno che Jane Goodall nella giungla della Tanzania, è insomma un giorno di rivoluzioni e grandi scoperte insomma, ma qual è la sfida di oggi, la vostra sfida? Raccontatecelo via WhatsApp e subito fatevi sentire perché noi siamo qua anche per lanciare le vostre canzoni preferite, visto che noi siamo il programma del mattino, il morning show, quello che alza tutto il nostro pubblico, quello più ascoltato, e devo ringraziare davvero tutto il nostro territorio che ci premia come il programma più ascoltato della nostra zona. Grazie. Come ve lo devo dire, grazie, ve l'ho detto. E allora oggi puntata del martedì, tra poco la storia del nostro territorio, curiosità e quant'altro con Ermanno Accardi collegato da Milano. Poi avremo un altro bello spazio, quello legato al benessere, al wellness, alla nutrizione, alle diete, allo stare bene con il nostro corpo, con il nostro fisico, per cercare di girare il nostro metabolismo e soprattutto stare più attenti a noi, perché ci dobbiamo volere più bene. Con noi il professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna, e ancora non finisce qui, perché ci saranno le notizie con la nostra redazione. Non mancano mai, ci sono sempre. E allora andiamo subito con il ritmo del nostro morning show a tutto

0: Sono le 9:03.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su 2 petroliere degli Emirati, che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora, Tila, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi, con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: 14 luglio 2026, siamo sempre in diretta con appunto il nostro giorno dopo giorno e siamo anche a ricordare che oggi è la famosissima giornata della presa della Bastiglia. Buongiorno,
2: come
1: bentrovato.
2: No, come no, come no. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Certo, 14 luglio 1789 i parigini assaltavano la Bastiglia dando inizio alla Rivoluzione francese. L'assalto alla Bastiglia fu un evento rivoluzionario, divenuto uno spartiacque tra l'età moderna e l'età contemporanea, che spazzò via la monarchia, inaugurando una repubblica sopravvissuta fino all'età napoleonica. Un cambiamento radicale e importantissimo per la nascita dei moderni stati democratici del XX secolo, grazie alla rivoluzionaria dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che ha ispirato le moderne costituzioni. Un documento fondamentale che sancisce per iscritto libertà imprescindibili, quali libertà di parola, di stampa, di pensiero, e principi come l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, che passarono poi anche nelle costituzioni successive. Quello che abbiamo ripreso da questo scritto rivoluzionario però non sono solo diritti e libertà, ma anche un linguaggio che usiamo ormai abitualmente. Ad esempio, ci riteniamo tutti cittadini, non più sudditi, considerati uguali di fronte alla legge senza più rapporti di subordinazione. Chiamiamo giacobino una persona con idee estremiste o radicalmente rivoluzionarie, o ancora consideriamo club un circolo di potenti o politici dove tutto viene deciso soltanto da poche persone senza tenere conto dei pareri altrui. Quindi ricordiamoci oggi, presa della Bastiglia, 14 luglio 1789, una data importantissima per la storia dell'umanità. E poi facciamo un passo indietro per dire che oggi, santo del giorno, oggi si venera San Camillo dell'Ellis, secondo, annunziato da un sogno, nasceva il 25 maggio del 1550 a Bucchianico, nella diocesi di Chieti. San Camillo dell'Ellis, da madre di età avanzata, la quale poi morì poco dopo la nascita del figlio. Una bellissima storia, andate a guardarla, una storia molto importante, andate a sgooglare e trovate la storia di San Camillo dell'Ellis, secondo, santo del giorno e del 14 luglio. Così come il 14 luglio del 1902... Ricordiamo che è una data importante per i cittadini veneziani, per la maggior parte del mondo forse non è così, ma la memoria storica della città lagunare riconduce i residenti a quella mattinata del 1902 dove ci fu il crollo di uno dei simboli della Serenissima, il campanile di San Marco a Venezia, e quella gloriosa struttura utilizzata nel 600 da Galileo Galilei per la prova del suo cannocchiale, nonché il paron de casa, il padrone di casa per i volti antichi e moderni della comunità veneziana. 14 luglio 1992, crollo del campanile di San Marco a Venezia. E il 14 luglio, Alessandro, è la giornata mondiale dello scimpanzé, l'animale più simile all'uomo. Per sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia della specie, il Jane Goodall Institute ha istituito appunto questa giornata mondiale, indetta per la prima volta il 14 luglio del 2018. L'organizzazione guidata appunto da Jane Goodall si è battuta non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicini a Jane Goodall chiedono ancora oggi alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. Proverbio di oggi: chi a luglio non miete, a ottobre ha fame e sete. Bene, certo, quindi diamoci da fare. E poi ancora Ludwig Feuerbach, che è stato un filosofo tedesco tra i più influenti critici della religione ed esponente della sinistra hegeliana, ci dice che il dogma è nient'altro che un esplicito divieto di pensare. E è implicito nella parola stessa. Caro Alessandro, allora intanto buona giornata a tutti noi, buona presa della pastiglia, se qualcuno deve prendere la pastiglia, non la pastiglia oggi per motivi di salute. Diamoci appuntamento domattina, un caro saluto, un grandissimo abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
1: Buona pastiglia a tutti e a domani, grazie Armando.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Segna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 14 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano dei 007 russo, l'Unione Europea vara sanzioni. Così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi, la legge del più forte, la legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. Con Sinner al ballo dei campioni, Wimbledon, la scena della All Grand Club, la danza con Noskova. La Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difende la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, Conte cambiano le regole per blindarsi, ma li fermeremo. La Stampa, preferenze quasi intesa, incognita voto segreto, legge elettorale, l'offerta della premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula. Attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca sia lo scudo contro i missili. ZES, il Nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz, Iran la furia di Trump. Fatto Quotidiano, cena sui carbon credit, la Vitola portò Ranucci, possibile movente, consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Unione Europea, sanzioni a Israele rinviate al dopo voto. Il resto del Carlino, Trump, pedaggio Hormuz, petrolio e gas subito più cari, il Taicom, prenderemo il controllo dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni nave, mercati in allerta, primi segnali di problemi per i carburanti, allarme BCE, rischi per la crescita, scudo europeo antimissili, Parigi nasce la difesa comune, Aurora, il fidanzato confessa, l'ho gettata io dal balcone, Bologna, il processo d'appello, il delitto di Piacenza. Il Messaggero, AFA incendi a Roma torna rossa, emergenza tutta Europa, 99 annegati in Germania, sicurezza stretta anti-Maranza. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione delle polizie locali della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in CDM per possibili integrazioni. Speranze e ostacoli, Roma e Lazio al via, squadra al lavoro, tecnici mettono fretta al mercato, Dybala firmato, il centro di Recni è bianco celeste. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, benzina pesa il taglio delle raffinerie. La Verità, Report vuole in galera chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, Bassetti denuncia la Verità e perde la causa, anche AIFA sapeva che i vaccini avevano problemi, ecco cosa chiedere a Speranza. Sinistra, Conte, Fiumi uccidono i migranti, allarme dei DM senesi, gli ultimi casi di annegamento riguardano persone nordafricane e balcaniche, non hanno esperienza, ci vogliono divieti di balneazione, anche nei punti più pericolosi, cartelli in arabo? Il Giornale, Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. Nasce lo scudo antimissile Unione Europea, Zelensky, ora Putin tratterà Trump, mette le mani su Hormuz e riscuotiamo noi il pedaggio. Il Tempo, il gatto e la volpe, quello di stalking di Sigfrido e Valterino, par del giornalista Aldo Tocchiano che scattò la foto dei due attavagliati al ristorante. Come reagirono la Vitola e Ranucci? Erano come impazziti. Il primo prese a scrivermi messaggi, il secondo testò di 22 chiamati dall'allora direttore Renzi. Democrazia risponde ai cittadini, Conte smetta di lagnarsi. Libero Quotidiano, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba.

0: Europea, lo scaricabarile tra i poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci. Presentato il megaprogetto Intoccabili delle colline, avanti tutta. L'Avvenire, il dazio dello stretto, Trump: controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20%, i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. Online, solo dopo 13 anni, l'Unione Europea prepara il piano per il digitale contro i rischi ansia e depressione, la strategia per tutelare i minori, intanto la generazione Z è quella che fatica più a distaccarsi. Il Secolo d'Italia, le amnesie della sinistra, anche su legge elettorale e preferenze il PD smentisce se stesso. In primo piano salario minimo, Washington Post smonta il modello sinistro. Mafia, sgominata la banda dei Kalashnikov, 15 fermi a Palermo. Mondiale di calcio, Infantino pensa 64 scade nel 2030. Andiamo adesso a leggere i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni delle varie città. Da Piombino, SOS caldo in classe, protesta dei genitori. Poi dal 2027, da gennaio 2027, porteremo i rifiuti nei parcheggi e supermercati. Rivoluzione spazzatura, ecco i ecologici per i cittadini. Andiamo a Montignoso, accoltellato al torace 22enne, fermato subito l'aggressore. Camaiore, si costituiscono gli aggressori del ciclista. 4 di cui 2 minori, i giovani responsabili, la vittima devono pagare. Grosseto, remigrazione alla Maremmana, l'estrema destra vince in consiglio, la maggioranza si divide ma vota l'ordine del giorno Lega Casa Pound. Roselle, scheletri longobardi, si riscrive la storia, dopo 30 anni nuovi scavi portati alle tombe, alla luce tombe, monete e corredi funebri. Da Pisa, Conti aderisce a Fratelli d'Italia, stimo Meloni, ritorno a casa, il sindaco, guiderò la città fino all'ultimo giorno del mandato. Andato. San Mignato, addio Natalini, lo chef del territorio, stroncato da un malore, il titolare dell'antico ristorio, le Colombaie. Firenze, la Repubblica, l'arcivescovo sprona ancora la città, l'emergenza casa è un dramma. Caldo record, l'allarme agricoltura, i rider domani sono in sciopero. Corriere Fiorentino, sanità, un bivio da 400 milioni, l'assessore Monni, siamo ormai all'osso, ma servono misure per non aumentare le tasse. Caldo, dei musei civici, una lettera a Funaro, dovete intervenire. Corriere di Siena, alle scotte 90 nuovi infermieri. Nursed è soddisfatto dei rapporti con la US ma attacca l'ASL. Da ottobre non vogliono parlare del contratto integrativo. Rompicollo sfila come una regina. Rosanna Bonelli, la leggendaria Rompicollo, domenica ha sfilato al corteo dell'Aquila. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo, che questa mattina titola: uccise la madre assolta, la tragedia di San Giovanni Valdarno, la figlia giudicata totalmente incapace di intendere e volere al momento del delitto. Un loro sì coinvolge tutto Anghiari. Bandiera arancione, gli sposi scelgono Anghiari per dire di sì. Sanità regionale Torre, direttore, l'anonima attuale del direttore generale AESL, TSE. Andiamo a leggere adesso La Nazione di Arezzo, Torre fa scacco, guida tutte le ASL, energia di Motta accende il Mengo. È Mengo, la musica incendia il teatro, Motta apre la rassegna dell'estate, Oxfam sul palco per la campagna pro-Palestina. È arrivata l'ora del salto di qualità, il patron Mengozzi alza l'atticella, tra un anno tocca ai divi internazionali. Gianni chiama Torre Regione, il manager lascia il timone dell'ASL, ecco la hit parade dei successori. Tra i camici scatta lo sciopero per il contratto. Di sé sanitario 80 anni, esami e visita a luglio 2027. Caldo, assalto al pronto soccorso, sfondato il tetto dei 200 accessi, task force per aiutare i più fragili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 14 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: all'interno del programma del mattino. Buongiorno a tutti, bentrovati. State ascoltando il Fizz in the Morning, lo spazio del martedì con risveglio muscolare. Il nostro appuntamento con il professor Pierluigi De Pascalis, ricordo esperto in nutrizione e in preparazione atletica. Benvenuto Pierluigi.
1: Buongiorno, bentrovato e grazie per l'ottima presentazione. Buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo degli alimenti ultraprocessati, spiegando esattamente che cosa sono, insomma, il rischio, come si dice, che finisce nel nostro piatto, Pierluigi.
1: Esattamente, noi facciamo bene e nel corso del tempo siamo tutti quanti sempre molto più attenti alla composizione del cibo in termini di calorie, proteine, grassi, ripeto, questo va benissimo, ma dobbiamo stare molto attenti anche a cosa mangiamo esattamente, perché molto spesso si tratta di alimenti ultraprocessati. Cosa sono, come giustamente chiedevi tu, gli alimenti ultraprocessati? Sono tutti quanti quegli alimenti industrialmente gestiti e spesso composti da ingredienti raffinati, da additivi, aromi, emulsionanti, coloranti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Sono prodotti che normalmente non troviamo in una cucina domestica, talvolta non abbiamo idea neanche di cosa siano, e che vengono inseriti proprio per migliorare la cosiddetta palatabilità, quindi ci inducono a mangiare maggiormente. Quello che emerge da un documento pubblicato sul European Health Journal ci dice che l'introduzione di questo tipo di alimenti purtroppo aumenta il rischio di malattie cardiache fino al 19% e perfino un rischio di fibrillazione che aumenta e anche eventi avversi ancora più spiacevoli.
0: Insomma, a questo punto il vero problema non è solo mangiare male, no? Ma affidarsi troppo spesso a questi cibi industriali che sembrano normali o persino salutari.
1: Esatto, è proprio questo il problema, perché la cosa più insidiosa è che spesso ci aspettiamo che siano ultraprocessati quelli che normalmente chiamiamo junk food, il cibo spazzatura, le bibite zuccherate, gli snack, i prodotti industriali, e invece no, perché c'è tutta quanto una gamma di alimenti che vengono spacciati come fit semplicemente perché hanno una bassa percentuale di grassi, una bassa percentuale di calorie, che ci inducono a credere che siano positivi, che quindi ci facciano perfino bene, vadano perfino meglio, e ne mangiamo in quantità spropositate con gli effetti negativi che abbiamo visto. Quindi come possiamo poi tradurre questo aspetto nella vita quotidiana? Non basta chiedersi quante proteine, quante calorie ci sono nell'alimento, ma occorre anche guardare la lista degli ingredienti, chiederci quanti realmente di quegli ingredienti noi li conosciamo. Nel dubbio, meglio rivolgersi a quello che ultimamente da qualche mese abbiamo imparato a chiamare cibo vero, come se prima non ci fosse, esattamente il contrario in realtà, e quindi legumi, cereali, possibilmente integrali, la frutta che in questo periodo spazza in maniera più che abbondante, la verdura, yogurt, pesce magro, uova, insomma tutto quanto quello che rientra normalmente in una condizione che riteniamo di riconoscere fin da bambini. Attenzione a non farci invece soggiogare dal marketing salutistico, perché molto spesso noi vediamo l'etichetta proteico e pensiamo che vada bene.
0: Ecco, bravo. Grazie Pierluigi De Pascalis, a te una buona giornata e ci risentiamo settimana prossima.
1: Alla prossima settimana, un abbraccio.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Fizz in the morning.

Buongiorno, ben ritrovati sempre all'interno della nostra radio. State ascoltando il Fizz and Morning, la voce che sentite è quella di Alessandro Fizzotti. Siamo in pieno luglio, il sole picchia, le valigie sono pronte o già aperte sul letto di qualche albergo, ma la domanda è: cosa succede alla nostra testa quando superiamo il casello autostradale o atterriamo in una nuova città? Pare proprio che la vacanza non ci liberi solo dallo stress, ma a quanto pare anche dal buonsenso. Lo dice una ricerca di Radical Storage. Esiste una vera e propria sindrome del turista. In pratica, oltre il 56% dei viaggiatori ammette di trasformarsi. Se tra i giovanissimi della generazione Z la percentuale schizza al 70%, il dato generale è chiaro. Lontano da casa ci sentiamo un po' tutti sopra le righe, ma non parliamo solo di ballare sui tavoli, magari. Parliamo di quelle piccole grandi inciviltà che vediamo purtroppo ogni giorno. Cartacce e bottigliette abbandonate come se la strada fosse un cestino infinito. Pasti on the go consumati seduti sui gradini di monumenti millenari, manco fossero la panchina del parchetto sotto casa. E poi la raccolta differenziata, che in vacanza sembra diventare un optional facoltativo. Pensate che 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto almeno una regola o una legge all'estero che a casa propria non si sognerebbero mai di toccare. C'è chi ruba la sabbia, non fatelo mi raccomando, chi scavalca le recinzioni per un selfie e chi, udite udite, gioca la carta del turista, ovvero quando ti beccano sfoderi il tuo miglior sorriso smarrito e dici: oh scusi, non sapevo che qui non si potesse fare. Ma la verità è che, anche se siamo in ferie, il mondo non va in pausa. Come dice Alessandro Seina di Radical Storage, ogni destinazione ha una comunità che vive e ci ospita. Quindi divertitevi, staccate la spina, bevete quel cocktail in più, visto che lo fa la metà di voi, ma lasciamo i monumenti dove sono e la spazzatura nei cestini. Anche perché, ammettiamolo, quasi la metà di noi poi torna a casa e prova quel leggero imbarazzo post vacanza per come si è davvero comportato. E voi che tipo di turisti siete? Avete mai fatto una figuraccia o una piccola trasgressione di cui vi

Chiudiamo lo spazio di oggi del Fizzle Morning, quindi turisti consapevoli, mi raccomando, cerchiamo di avere rispetto per i paesi e le città altrui, come abbiamo rispetto della nostra. Per cui questo è un monito che arriva da questa indagine di Radical Storage, che ci deve comunque fare veramente meditare di quando andiamo, insomma, a visitare, a far turismo e far quant'altro, quanto spesso, no, non ci importa dove buttiamo anche una lattina, una cartaccia, il pacchetto delle sigarette, insomma, un po' più di rispetto per il nostro mondo tutto, ripeto. Domani torneremo con chi? Beh, insomma, insieme a noi Paola Dall'Olio per le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi lo spazio, come sapete, insieme all'Almanacco, da non perdere davvero. Un abbraccio di cuore e grazie ancora per averci selezionato.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora benvenuti alla 106esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106esima puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
2: caldo,
1: con
2: mare,
1: il caldo.
2: Vacanze.
1: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
2: Ciao Giuseppe.
1: Lascia perdere l'animale col condizionatore, ce ne hai già parlato, per favore.
2: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
1: Una
2: no?
1: tradizione, la tradizione, ecco.
2: Sì.
1: Cioè, ritorniamo alle origini.
2: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo, ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
1: tutto.
2: Abbiamo parlato.
1: Come strampalate? No.
2: Strane, sì.
1: Anche quelle strane, sì.
2: Però tutte cose belle.
1: Quelli che volano dormendo.
2: Esatto. Quelli che dormono volando.
1: Sì, quelli
2: che hanno otto cervelli. Insomma, chi sangue blu.
1: C'hai detto, sì, è allucinante.
2: Chi più ne ha più ne meno. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo. No? Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
1: Che ti dicono?
2: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
1: È semplice.
2: Ecco qua come nasce questa puntata di oggi.
1: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
2: L'abbandono.
1: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: molto spesso
2: esiste,
1: sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente da prendere.
2: Esatto.
1: Lasciamo perdere cosa gli farei. Ma
2: no, infatti, se avete questo pensiero non lo prendete.
1: Che penso che poi sia anche un reato, ora penale, no? Mi pare.
2: Sì, è un reato, però comunque,
1: no,
2: nonostante questo, le persone lo fanno.
1: Questo si faceva solo per ovviamente ironizzare.
2: No, anzi, per portare a galla un problema.
1: Però ora ti faccio un esempio. Io non sono tanto d'accordo che tu prendi, c'è il tuo bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
2: Ah, vabbè, certo. Infatti.
1: A tutto ci può essere un limite.
2: Certo,
1: no?
2: Se in America ci stai 6 mesi. Va bene, ma
1: fai?
2: Se ci stai
1: dai.
2: 2 settimane.
1: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri. Tu una volta mi hai detto di no.
2: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari. Quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco, che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
1: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
2: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio perché quella sabbia brucia. Il cane invece sta per
1: tanto
2: terra.
1: Metto una foto che hai mandato a te, che insomma
2: sì,
1: io ora...
2: Allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
1: Sì,
2: no?
1: Se, no è vero, cioè, non so quanto siano contenti loro, ma insomma
2: no, per niente.
1: Vabbè,
2: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna, secondo me, sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi. Prima di tutto non suda, quindi non, non riesce a termoregolare il
1: come
2: suo
1: si
2: corpo. È male.
1: Con la lingua.
2: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me tenerlo, pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
1: L'attitudine gli fa niente?
2: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
1: quindi
2: la vacanza.
1: Quindi cosa potresti consigliare?
2: Allora
1: invece?
2: Sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore, quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta certo a casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
1: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
2: Sì. No, vabbè. Però noi, prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
1: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
2: Bravo, ci sono infatti delle strutture. La seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, si giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
1: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, porino.
2: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno, tre
1: volte
2: al giorno.
1: Comunque ci sono comunque strutture che
2: ci sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se è un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
1: Ci sono anche Arezzo qua?
2: Tantissime. Ah, sì? Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
1: Quindi tanti posti, cioè tanti sì, ma non li
2: separati
1: tengono insieme?
2: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
1: Compatibili?
2: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo. E ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa.
1: Va bene, io sono un po' scettico, però perché cioè, insomma, a fine conti, se il cane è comunque
2: un membro della famiglia,
1: capisci,
2: dici
1: no?
2: Te.
1: E allora cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire: non è che te lo vado in vacanza, di dirci grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e c'hai.
2: Cioè, te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per
1: esatto
2: portarlo con
1: io
2: me.
1: Sono con me. E questo fatto salvo anche un'altra cosa
2: sì,
1: che forse
2: di
1: diventa. diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo, in un contesto dove possono coesistere, possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che magari ci sia disturbo per altri.
2: Sì,
1: questo guarda che è importante, perché a volte qualcuno sdogana il fatto, c'ho il cane, faccio quello che voglio.
2: Io sono d'accordo, anche io sono della tua scuola di pensiero, io cerco sempre soluzioni e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli altri. E senza fargli prendere troppo caldo.
1: Da quello che capisco, comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto si muove. Cioè.
2: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
1: Intanto io ti metto queste immagini che a me cioè, questo è il gatto, c'è poco da fare.
2: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
1: perché,
2: no?
1: Perché in realtà, il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio con che si beve un cocktail?
2: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario.
1: Questa è a casa.
2: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
1: È vero, sì, chi ha i gatti può capire questo concetto.
2: Sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
1: Esatto.
2: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
1: No.
2: Cioè, sì, quando tornate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
1: Sì, il gatto.
2: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
1: La
2: no?
1: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami. Quindi
2: esatto.
1: Quando lo ami a tutto tondo.
2: Quindi,
1: il gatto, dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
2: Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal suo
1: ambiente. Ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno.
2: Sì,
1: quanto dorme un gatto più o meno?
2: Tantissimo.
1: È vero,
2: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
1: Tu lo immagini,
2: sì.
1: Infatti.
2: Però io ho portato un sacco di foto mie.
1: Questo che è rossino?
2: Sì, questo è Leone, il mio
1: Leone,
2: gatto.
1: Sì.
2: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
1: cioè?
2: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente. Quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
1: Lui la lettiera riesce a trovarla?
2: Sì, sì, sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
1: si orienta. Scusa, è questo che vediamo in foto?
2: È lui, questo è Leone al mare.
1: Un occhio ce l'ha?
2: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
1: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
2: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, proprio un occhio.
1: Ma è nato così?
2: Non credo che Leone sia nato così, credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione, cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
1: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
2: da
1: fare.
2: Esatto, ecco. Ha bisogno di stare con voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
1: Dorme.
2: Sì, lui non. Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
1: Artiglio l'aiuta, sì.
2: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute.
1: Quanti ne hai di gatti?
2: Quattro.
1: Quattro gatti.
2: Sì. stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
1: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora, Rossino non lo trovo più,
2: no,
1: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora,
2: ora
1: o forse ci passo in un orario che si imboscano,
2: forse fa più caldo, speriamo bene,
1: erano tantissimi, ti ricordi i video?
2: Sì.
1: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma scusa, qual è il terzo?
2: Il coniglio.
1: Il più diffuso è il coniglio?
2: Sì, sì. Il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
1: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
2: Ah, no, l'iguana.
1: No, no. Varani, cavolo.
2: No. Allora, il coniglio.
1: Il coniglio che gli fai?
2: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
1: Come vivono?
2: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la
1: vita. Ma non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
2: Non tutti, no. Quindi, ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
1: Non lo faresti?
2: No.
1: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
2: è
1: si
2: vero,
1: chiamava questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
2: Lui è a posto.
1: Ma è simpaticissimo.
2: Lui ha le scorte.
1: No, vabbè, anche troppo così, dai. Eppure ha detto, dice, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così. Vabbè.
2: Diciamo che secondo me mangia per due.
1: Questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
2: E penso proprio di sì.
1: Va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
2: Anch'io.
1: I cani sono più impegnativi, secondo me.
2: Certo.
1: Sono molto più impegnativi.
2: Certo.
1: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, per carità, però.
2: Sì.
1: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
2: più che altro, organizzatevi per tempo. Anche se decidete
1: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo.
2: Sì, ma porini, loro.
1: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
2: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una forzatura.
1: Fino a 60 kg? No,
2: immagino, mi sta fino a 30.
1: Immagino un canone grosso.
2: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
1: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma, non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
2: Sì,
1: è vero?
2: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi se si decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
1: senti, allora il quarto animale più diffuso?
2: Il furetto, c'è anche
1: no,
2: l'anagrafe.
1: Ma non me lo dire.
2: Sì.
1: Ormai siamo a 5.
2: No, dopo non li so.
1: Non lo so, il furetto.
2: Sì, c'è anche
1: quella, tipo quella donnolina.
2: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
1: Insomma, i pappagalli? Ci
2: pochi,
1: sono
2: pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, coniglie e furetti.
1: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure sei già in vacanza la prossima volta?
2: No, sono in vacanza.
1: Allora noi ti facciamo tanto auguri, buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e
2: noi nel frattempo metteremo qualche replica, così
1: ovviamente.
2: Così ripercorreremo insieme
1: Le repliche le sceglie lei, quindi
2: tutte le nostre tappe.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
2: Presto,
1: grazie come sempre,
2: presto,
1: stacci bene.
2: Grazie.
1: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora alla un mesetto?
2: No, due settimane.
1: Due settimane, basta. Tutta sta confusione per
2: esatto,
1: due settimane.
2: Sì.
1: Ciao Vale, grazie,
2: ciao,
1: buone vacanze.
2: Prossima, ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 14 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.35, ora legale. La luna sorge alle 5.10 e tramonta alle 21.02, luna nuova. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, Beata Angelina da Marciano e San Francesco Solano.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1846 il medico ungherese Ignaz Semmelweis, pur inizialmente osteggiato da tutti, introdusse il più elementare principio antisettico: lavarsi le mani con acqua e sapone, la semplicissima soluzione ad un problema grave come la febbre puerperale.
0: Benessere naturale.
1: Crema di cipolla per la cupe rose. Si prepara con 3 cipolle e un po' di strutto, un cucchiaio di miele, un bicchierino d'acqua di rose e una tazza di latte. Si cuociono a fuoco lento gli ingredienti, versandoli nell'acqua uno alla volta nell'ordine indicato. Si mescola continuamente fino a ottenere una crema omogenea. Il preparato è molto utile in caso di cupe rose e macchie della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Un fiore, un nome. La terra e i fiori esercitano sui bambini un fascino irresistibile. Proprio per questo, malgrado si ripeta di non toccarli, per loro è sempre forte la tentazione di coglierli. E allora, per salvare le piante, basta bagnare un pezzo di flanella da stendere sopra un tavolo, dove si distribuiranno dei semi di crescione, scrivendovi il nome del bambino. Come per magia, i semi germoglieranno secondo lo schema dato, così non li coglieranno più.
0: Hanno detto?
1: La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Teodor Adorno. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo, ovviamente, domani.
2: Sono le 10:19.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e 2 petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i 2 ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, la sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Stazzi, che ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell'autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari dal 2013 al 2017, attualmente è il segretario generale dell'antitrust. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly. Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
22: Da Steven Spielberg.
21: Non riesco a capire, sono persone.
22: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
21: Cosa vuoi fare?
23: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
22: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Fly.
10: Radio Fly.
5: Rewind.
24: Senza titoli.

0: Mi hai chiuso il microfono, eh? Sì. Non mi volevi far parlare, eh?
1: Non ti volevo far vedere.
0: Hai tentato anche,
1: esatto,
0: questa,
1: ho provato,
0: mannaggia,
1: anche questa, perché dico, vediamo se per una volta riesco, eh?
0: A fare da solo, eh?
1: Esatto. E tu, un po' come le scimmiette, uno non vede, uno non parla.
0: Capito. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci sta guardando, ascoltando.
1: Come
0: oggi, va? Domani, dopodomani, i giorni che verranno.
1: Come va? Ti vedo abbronzato.
0: Il giardino da tagliare l'erba tanta.
1: Io ho una foto tua che non so se la posso mettere, ma mi è arrivata una foto
0: se
1: tua.
0: Non è una foto di quelle hot, le
1: no,
0: puoi mettere,
1: no, no, no, no, no, non le metterei mai.
0: Guarda che in questo momento sono tutte hot, 40 gradi, 38 gradi, 37 gradi, quindi
1: va bene, va bene. Senti, mentre siamo in attesa di capire come mai qui
0: ti manca del materiale, ho capito, vabbè, intanto tu lavora sul materiale,
1: non,
0: dai.
1: È, non è possibile, guarda, cioè, veramente, cioè, va bene, comunque, diciamo, mentre non si è capito bene come mai non abbiamo ancora i file,
0: arriveranno
1: di
0: arriveranno,
1: sicuro,
0: fiducia.
1: Diciamo subito che è il caldo.
0: Che novità, che notizia, porca miseria.
1: No, ascolta, allora, che come te la racconto? Come te la racconto? A parte tutti gli scenari internazionali che adesso tu ne parlerai.
0: Ma prima di quelli, ma tu ti ricordi quando guardavamo i campionati del mondo di calcio?
1: Quali? 12,
0: ma 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa.
1: 3x4-12, vero?
0: 3x4-12. Sì, esatto, 12
1: anni fa.
0: Che però si parlava in genere di calcio, di campioni,
1: sì,
0: di
1: eravamo,
0: chi parava, chi faceva rete, chi faceva
1: allenatore, 50
0: anni. Ora di chi si parla? I mondiali di calcio sono diventati una sfida politica.
1: No,
0: ma è una cosa da manicomio.
1: Stasera c'è Francia-Marocco
0: e Francia-Marocco e abbiamo Parigi praticamente sotto assedio,
1: ma
0: perché
1: scherzi,
0: si temono incidenti
1: infiniti. Anche
0: infiniti.
1: Quelli da noi che sono qua, che lavoro che hanno fatto l'altra sera quando
0: ma
1: inizia il
0: capito,
1: Marocco,
0: cioè, quindi, voglio dire, ma poi siamo, ma poi abbiamo altre cose. La polemica perché stasera l'arbitro è un argentino che allora potrebbe essere uno che favorisce l'Argentina che andrà probabilmente in finale e che è amico di Milei, che è amico di Trump.
1: Tanto come Petito Moreno. Te lo ricordi Petito Moreno?
0: No,
1: quello passò alla storia, cioè, quello ci rubò un mondiale in una maniera pazzesca. Proprio,
0: che lavoro,
1: ma, te lo dico, ma che fine avrà fatto? Sarà pensionato? Cioè,
0: secondo me si godrà i soldi.
1: Poi venne fuori che,
0: si
1: insomma,
0: godrà i
1: stato,
0: soldi presi da qualcun altro.
1: Te lo ricordi che razza di cosa che fece? Cioè, vabbè, ma vedete, anche in quel caso lì gli è andata bene, gli andò bene perché non c'era Trump. Perché se c'era Trump gli dicevano: ehi amico, che hai fatto? Te mi hai buttato fuori quello? No,
0: hai capito?
1: Hai visto? Come si chiama quello della FIFA?
0: Infantino.
1: Hai visto? Ma tutto, signor sì.
0: È così che funziona il mondo.
1: Però
0: ma se domani ti telefona Trump e ti dice basta il brocchi in quella trasmissione, tu obbedirai ovviamente.
1: No, perché io dico, io sono amico della Meloni, quindi la Meloni ti sta antipatica, mi sta antipatica, io dico sì.
0: Ah sì, addirittura?
1: Sì, assolutamente, io ti difenderò fino alla fine.
0: E c'entro io con la Meloni?
1: Indirettamente.
0: Ah, per rinterzo. Senti.
1: No.
0: Sempre al calcio giochiamo, il rinterzo.
1: Appunto,
0: va bene.
1: No. No,
0: è più da biliardo.
1: Comunque, dai, ora, questa storia della FIFA che si è fatta comandare da qualche. Che poi l'America ha preso 4 pappine, vero? E quindi
0: sì,
1: mandata,
0: ma infatti dice che 4 volte l'allenatore del Belgio ha chiamato Trump e non gli ha risposto. Capito?
1: È vero? No, ma non è che tante volte chiamava. Oh, guarda che. Ma...
0: Vabbè,
1: comunque bella quel meme che c'è. Tu parli di mondiali, quel meme che c'è di quelle. Non si è capito bene se era un influencer, se era un americano, se era un italiano che aveva la maglietta dell'Italia e lo prendevano in giro sugli spalti. Allora si vede che lui si gira e fa: oh sì, noi ce ne sa 4, te 0. Quindi non si sa chi era. Va bene, allora, comunque, in attesa che
0: arrivi quello che deve arrivare, mettiamola così.
1: Allora, diciamo che come Ivo sul tavolo c'ha la soluzione a un enigma.
0: Quale enigma?
1: Tu c'hai un enigma.
0: Io non ho
1: la
0: enigma.
1: Macchina Enigma, te la ricordi?
0: Allora
1: che era fatta bene Enigma. Ecco, qual era il conquibus di queste settimane? Che dopo ora viene fuori che tutti ce l'avevano, no? Cioè, che viene? Che c'hai sul tavolo?
0: Ah!
1: Che c'hai sul tavolo?
0: Quello che non è esposto sul cantiere.
1: Ma se mi mandano qualcosa ti faccio vedere che qualcuno ce l'ha messo.
0: Ce l'hanno messo ora.
1: Beh, io.
0: Ah, senti. No, praticamente sono 2 anni che sono in corso i lavori in una piazza di Arezzo e nessuno riesce a sapere dopo 2 anni come diventerà questa piazza. Ora inizia, ho visto, con i lavori si sono fatti un po' più avanti, si comincia a capire. Però tu stasera.

0: Nessuno non lo dire, perché nei nostri, quando noi mettiamo i video, anche quello dell'altra settimana, c'è sempre il solito che dice: si sapeva tutti che era già stato messo, no? Allora dico: se ce l'ha, lo metti qui, perché tutti bravi, no, a tirare.
1: E poi è un obbligo, soprattutto.
0: Lo so che è un obbligo.
1: Soprattutto è un obbligo.
0: So che è un obbligo, però evidentemente è sfuggito quest'obbligo.
1: Se c'era il poponcino ancora comandante dei vigili, ci andava, gli faceva fare la multa che non c'era il cartello. No?
0: Non lo so.
1: Non lo so perché.
0: Non lo so. Scusa, quel cartello non c'è mai stato, e quindi
1: all'inizio
0: ho capito,
1: c'è
0: ma Poponcini era in servizio, ora non andare. Allora, sai da quant'è che c'è quel cartello lì?
1: Quanto?
0: Quant'è che è partito? 2021, quando era partito?
1: No, più tardi. Comunque,
0: leggi, c'è scritto lì,
1: Sì, per la mia vista, questo chitto te lo passo, ci guardi da solo, guarda.
0: Ce l'ho anche PDF.
1: Mentre parliamo, dopo lo facciamo vedere, per bene, dai. Parliamo di Piazza Saione.
0: Va bene. Allora, andiamo sulla prima parte, come normalmente facciamo, e andiamo a vedere cosa succede nel mondo, caro Ivo.
1: Nel mondo succede questo: che
0: io intanto
1: qualunque parte del mondo guarderemo in cui c'è qualche problema, c'è di mezzo il tuo amico Donald Trump.
0: Il mio amico?
1: Il tuo ex amico Donald Trump. Ecco. Però è stato tuo amico per un po' di
0: quando?
1: Tempo, dai.
0: Quando è stato?
1: No, all'inizio, quando insomma cominciava, dice qui,
0: primo mandato, secondo me, Trump fece delle cose che ancora non aveva.
1: A tutti piacciono i primi mandati, ma il secondo? Come mai?
0: Il secondo arriva, te fa kiss my ass, ma dai, è una questione anche di educazione.
1: Sì,
0: io,
1: però,
0: sai, sono.
1: Però qualcuno ha proposto di dargli il Nobel per la pace.
0: Ma gliel'ha portato.
1: Anche in Italia.
0: Sì, ma a chi l'ha preso il Nobel della pace gliel'ha portato. Poi.
1: Anche in Italia.
0: Sì, ma gliel'ha portato.
1: Anche in Italia
0: ho capito, ma è. Ognuno
1: faccio
0: pensa
1: per ricordartelo, capito? Cioè, anche in Italia qualcuno
0: pensa con la sua testa, no?
1: Capito? Dire, sì, ma anche in Italia qualcuno ha proposto giusto dargli il Nobel per la pace.
0: Ah, pure. Nel secondo mandato o nel primo?
1: Ora, appena diventato presidente, qualcuna in Italia aveva detto:
0: no,
1: è giusto dargli il Nobel per la
0: pace.
1: Però vai a cercarlo.
0: Vai a cercarlo. Spero che si sia ravveduta.
1: No, ma figura, ha detto.
0: Come no? Hai visto come è entrata a testa alta con tutti quell'altro, cose della NATO? Cioè, voglio dire, ma di che si parla? Dai, su, vai. E dopo se ne parla.
1: Povera Italia.
0: Dai, stiamo povera sul Italia. Serio, parliamo, a parte tutto.
1: Povera Italia. Diciamo, in tutte le questioni c'è Trump.
0: Sì.
1: La notizia più importante del giorno, non lo so se è la più importante, ripartiamo un'altra volta dall'Iran. Se le sanno ridate di santa ragione.
0: Ma che sta succedendo?
1: Ha detto: non mi fido di voi, la tregua per me è finita, voi non siete affidabili. E giù bombardamenti. Sembra che abbia colpito da 9 a 19 spostazioni missilistiche, eccetera. Iraniane, non è possibile con voi andare avanti, ma se volete fare la pace, il patto ce l'avete già pronto.
0: Ma l'accordo non era stato firmato, Ivo?
1: Non era stato firmato, ma era una tregua stabilita di 60 giorni, 60 giorni non erano nemmeno scaduti, e siamo arrivati a questo. E ovviamente gli iraniani cosa hanno fatto? Hanno risposto andando a colpire basi americane in Bahrain e in Kuwait, basi militari americane hanno colpito, non civili.
0: Quindi sono anche a una distanza abbastanza...
1: sono a distanza che ormai i missili che hanno loro arrivano dappertutto, insomma hanno dimostrato che hanno missili che possono fare 5.000 chilometri, non arriveranno negli Stati Uniti, ma arrivano dove vogliono ancora. Sono armati bene, hanno armato per una vita Hamas e gli Hezbollah, hanno armato mezzo mondo, sono a capo probabilmente di tante fazioni terroristiche nel mondo, perché parliamoci chiaro, in Iran non c'è la democrazia, c'è una dittatura di quelle proprio toste, solo che in questo caso sono stati aggrediti da un paese democratico, da due paesi cosiddetti democratici, Israele e gli Stati Uniti, i quali, soprattutto Israele, si è arrabbiato come una iena e continua ad essere arrabbiato perché paesi come quelli un po' più democratici del suo, se permetti, come quelli europei, hanno detto: non ci hai neanche avvisato, che aiuto vuoi da noi?
0: Esatto.
1: Neanche ci hai chiesto che si fa. E però lui questa cosa la continua a portare avanti, l'ha portata ad Ankara in questo vertice che c'è stato di due giorni della NATO, che però diciamo ha fatto tornare un po' di politica rispetto a queste sparate clamorose di Trump, che poi provocano reazioni altrettanto clamorose molto spesso, no? Però lui ha riportato un po' di temi sul tavolo, non è che ha scherzato, ha detto: la Groenlandia non sono tranquillo finché non la sistemiamo, l'Iran, e sull'Iran tutto sommato una cosa l'hanno stabilita, tutti i paesi NATO hanno detto l'Iran non deve avere armi nucleari. E già questo è un passo avanti. Speriamo che ovviamente anche lui i passi avanti che ha fatto li rispetti. Perché per esempio lui ha detto Netanyahu deve smettere di bombardare il Libano e di smettere di bombardare Gaza. A Gaza abbiamo una media di 9 morti al giorno ancora. Perché i militari piano piano ogni giorno l'incidentino, il problema, la questione, bloccare il camion, eccetera. Insomma, sparano e ammazzano. Non so, saranno tutti di Hamas, ma l'avranno finiti questi di Hamas, perché secondo me ammazzano altra gente. Poi quelli che ammazzano indirettamente con la fame, la malattia e soprattutto la mancanza di medicine. In Libano continuano a sparare, anche ieri c'è stato il bombardamento di una città di 100.000 abitanti, grande come Arezzo, e sembra ci siano stati intorno ai 40 morti civili. Però tutto tace, tutto va avanti, di quello ormai se ne parla poco anche nei giornali. Tu che ami guardare i giornali internazionali, tu prova a scrivere Lebanon, Libano oppure Gaza, se ne parla sempre meno perché c'è altro di cui parlare. Se ne parla ancora di Trump perché ovviamente a questi due giorni di Ankara un po' tutti lo aspettavano, perché insomma ultimamente pochi incontri anche bilaterali. Gli incontri li fa solo ormai con Rutte, il segretario generale della NATO, no? Che è quello che lo esalta più di tutti in Occidente. Dice che ha ragione, che bisogna raggiungere il 5% dei bilanci di tutti gli stati che fanno parte della NATO per riarmarsi. E Rutte lancia anche allarmi che penso possano essere anche molto seri, visto che parla a nome della NATO. Attenzione, la Russia non è così depotenziata come sembra. La Russia vorrà, in questo lasso di tempo che corre dal 26 al 30-31, provare a fare quello che probabilmente non riuscirebbe dopo, perché nel momento in cui tutti i paesi europei dovessero aver fatto quel riarmo che stanno già realizzando, a quel punto sarebbe difficile per la Russia attaccare, molto difficile. E i più preoccupati sono la Polonia e i paesi dei Baltici. La Polonia ufficialmente ha chiesto all'America, per cortesia, porta una base americana in Polonia. Io la voglio una base americana in Polonia. E perché la vuole? La vuole perché se dovessero attaccare la Polonia sarebbe automaticamente attaccata proprio gli Stati Uniti. È vero che c'è l'articolo 5 dell'ONU che stabilisce che chiunque viene attaccato, gli altri si devono ovviamente mettere al servizio
0: della NATO.
1: Della NATO, sì. Pardon, hai ragione. E quindi se attaccano la Polonia, che ci siano gli americani, la NATO deve reagire. Però conoscendo l'attuale inquilino della Casa Bianca, i polacchi hanno detto metti una base tua, perché magari vengono a colpire la tua base. E conoscendoti non aspetti che la NATO decida quando contrattaccare. Arrivi anche subito e ci difendi.
0: I russi tra l'altro stanno riattivando quella base russa su vicino alla Finlandia, mi pare,
1: sul
0: nord.
1: Poi c'hanno Kaliningrad, che è quella città sul Mar Baltico, vicino appunto alle tre repubbliche baltiche, che è un'enclave russa che sfoga sul mare.
0: Non è quel ministro Lavrov, quell'altro, quello che era anche ambasciatore a Roma, ha detto che siccome la Polonia comunque dà all'Ucraina da supporto, è come se
1: fosse in guerra. Ma se per quello Putin oggi si è arrabbiato moltissimo con gli Stati Uniti, perché hanno detto Trump dice che è amico mio e che di me si fida, che ormai abbiamo un buon feeling, una cosa o l'altra. Però ad Ankara Trump ha detto una cosa, a meno che non si rimangi domattina, daremo all'Ucraina intanto un po' di Patriot per difendere Kiev soprattutto, ma poi gli daremo i progetti e la licenza per costruirsi Patriot da sola all'Ucraina.
0: Anche nel frattempo l'Ucraina è diventata la migliore.
1: Siccome l'Ucraina sta dimostrando di avere una capacità ingegneristica, meccanica, elettronica di altissimo livello, che molti paesi occidentali se lo scordano quel livello, ha creato i migliori droni del mondo che sono diventati l'arma moderna.
0: Missili. Guardavo un documentario l'altra sera, diceva che gli ucraini hanno preso questa decisione a seguito dell'incertezza, innanzitutto se arrivavano le armi o meno. E anche questa comunque diminuzione non potevano più contare più di tanto sia sull'arrivo delle armi americane e sia sui supporti europei. Allora hanno deciso di fare queste cose. Pensa che ci sono due ragazzi che hanno ideato questa roba dei droni. Sono due ragazzi, pensa te.
1: C'è un vecchio motto che dice aiutati che Dio ti aiuta. Quindi si sono attrezzati per essere pronti eventualmente se fossero se non lasciati soli, quantomeno ecco, meno assistiti.
0: E considera,
1: diciamo,
0: che
1: ecco.
0: Poi ti lascio finire.
1: No, no,
0: questi ragazzi, che sono due ingegneri che hanno progettato tutto questo auditorio, hanno rivisto il modo di combattere e sono scontrati all'inizio con i vecchi generali ucraini che credevano ancora. Poi gli hanno detto: sì, però la Russia ha X mila uomini, cioè noi ne abbiamo un quarto.
1: Anche
0: le
1: meno.
0: Sono
1: anche
0: queste,
1: meno.
0: Anche meno. Noi dobbiamo fare in modo. E tant'è che ultimamente loro vanno a colpire con ogni drone gli uomini, capito? Ne hanno fatti fuori una marea.
1: Gli uomini, ma soprattutto anche postazioni molto precise, perché per esempio fra i droni i migliori sono quelli sottomarini. I migliori stanno colpendo navi dappertutto. Dappertutto, e se colpisci le navi fai danni enormi dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista commerciale,
0: ecco.
1: Perché riesce a bloccare
0: quello
1: tante cose.
0: Quello che dicevi Taylor, si ritrova sul Washington Post e vedi Trump a Zelensky, dice: io offro nuovamente
1: ti do la possibilità di costruirti da solo. Qual è la cosa importante di questi due giorni della NATO ad Ankara? Innanzitutto, la NATO non è soltanto Europa più Stati Uniti, dobbiamo capirlo. La NATO è anche Turchia, Giappone, anche tanti paesi che non sono, diciamo, il Canada, che non sono, diciamo, quelli tradizionali dell'Europa vecchi, del vecchio continente. Questo raggiungimento del 5%, che non tutti vorranno fare negli stessi tempi, c'è chi accelera prima, la Polonia per esempio è già da sé al 7-8%, perché ha più urgenza, più paura, sente il fiato sul collo, conosce i soggetti, tanto ha già provato molto sulla propria pelle il nazismo, ha già provato molto sulla propria pelle il comunismo sovietico, quindi vorrebbe evitare di ripercorrere quella strada. La cosa che fa un po', diciamo, arrabbiare Trump in questo momento, è stato un miracolo che non abbia rotto i rapporti subito, perché l'Europa si sta attrezzando per farsene da sé gli armamenti. E questo è un indice, secondo me, di grande intelligenza dell'Europa, dei paesi europei, perché anche se per esempio c'è un problema nostro italiano che dopo ti spiego, devi spendere tutti questi miliardi in armamenti. Almeno falli costruire nei nostri stabilimenti, darai un lavoro a chi lavora, a chi costruisce tecnologie, a chi fa movimentazione merci, insomma tieni in piedi una struttura industriale tutta interna all'Europa, rimarranno qui questi soldi, non andranno in tasca agli americani. Già gli americani ce li stanno prendendo tanti con i dazi, non ci dimentichiamo che siamo col 15% di dazi su tutte le merci. Voglio dire, almeno rimangano qui. Problema italiano è questo, che ovviamente noi abbiamo in questo momento in Italia una delle migliori aziende europee, forse del mondo, per la produzione di armamenti, che è Leonardo
0: sì.
1: Presieduto tra l'altro dall'aretino Francesco Macri, e che è in grande crescita. Abbiamo visto anche in questi giorni la borsa sta andando benissimo, hanno grandi aziende loro anche in Inghilterra, insomma hanno fatto veramente una grande rete. E sembra che in Italia c'è qualcuno che dice: noi le armi le possiamo produrre, ma le dobbiamo dare agli altri paesi, solo per noi. Ma io penso che in un momento del genere, in cui forse sarebbe bene avere addirittura un esercito europeo, più che tanti piccoli eserciti, ognuno con le proprie strategie, se Leonardo sa fare le armi le deve vendere a tutti. Altro che storie. A tutti parlo quelli dell'ambito NATO, cioè spero che non le venda la Russia, anche perché in Italia qualche vizietto di vendere qualcosa alla Russia c'è. Vedi caso i servizi segreti, i segreti militari italiani che qualcuno sta vendendo alla Russia. Hanno arrestato due ex sottufficiali dell'arma che erano in servizio dei servizi segreti. Cosa che per me non si scopre nulla, purtroppo quello è un mondo talmente opaco. Ma tu capisci, Giuseppe, se tu lavori in un'azienda per 30 anni, in un'azienda qualsiasi, non ti dico quella militare o quella dei servizi segreti, eccetera, se tu lavori in una pasticceria per 30 anni e fanno buone le paste, quando vai in pensione, magari ti viene voglia di andare dal pasticcere davanti e dirgli: oh, guarda che le tue pesche fanno schifo, falle così come si facevano di là, e gli vende il segreto delle pesche.
0: Ovviamente sulle un codice deontologico.
1: Pecuniano nolet, dicevano.
0: Capito, ma qui si parla della sicurezza nazionale.
1: Anche perché questi erano carabinieri, questi, attento bene. Ovviamente hanno scoperto anche chi si prendeva questo materiale. Se lo prendevano due funzionari della Russia, che il governo ha immediatamente espulso dall'Italia. E ha fatto bene.
0: Ha fatto bene, sì.
1: anche se sono convinto che non basta questo, però è un segnale, come dire, vi controlliamo, diamo un'occhiata a quello che fate. Quanto? Non lo so. Io temo che purtroppo i segreti militari, industriali, commerciali viaggino senza nessuna etica, senza nessuna deontologia, sempre. Cioè, capito, io lavoro con te qui alla radio, guardo come manovri lo strumento che hai davanti, che è un semplice mixer, va bene? Ovviamente in questo caso di mixer in quel modo ce ne sono 10.000 in Italia, no? Però vedo che tu hai trovato un trucco per far venire meglio la voce al Brocchi, che ce l'ha brutta. Qui ho quel trucco, un giorno me lo vado qui, anzi, mentre sto qui la vendo a qualcuno.
2: Sì,
1: capito?
2: Sì, è il concetto,
1: cioè,
2: che dici.
1: Siamo, è finito, e me li chiamo i patrioti questi? Parliamoci chiaro, siamo veramente a delle misure incredibili. Io non so quanto manca, Giuseppe, però...
2: Cinque minuti. Sì.
1: La Commissione ONU ha ordinato a Israele di rilasciare un medico israeliano imprigionato da 15 mesi, che sta per morire tra l'altro, perché dice viene continuamente tartassato, come fa quel bel ministro che hanno loro, che quando trova prigionieri gli fa di tutto, gravi maltrattamenti, che è un pediatra che seguiva bambini palestinesi a Gaza. Lo hanno arrestato e lo stanno maltrattando. Ora l'ONU finalmente si è messa a dire: devi smettere con questa cosa. Trump ha detto che Netanyahu è stato molto duro con Erdogan. Tu sai che tra Israele e la Turchia non corre buon sangue, tutt'altro. Anche perché lo stesso Erdogan più volte ha detto: io francamente interverrei volentieri in difesa anche di Gaza e del Libano, non lo faccio perché essendo nell'ambito NATO mi rendo conto che non lo devo fare. Ebbene, secondo Trump è stato lui a convincere Netanyahu a non attaccare direttamente la Turchia. Anche questa è una cosa che dobbiamo tenerne conto, perché se Netanyahu attacca la Turchia e siamo tutti in guerra, Articolo 5 della NATO.
2: Certamente.
1: Questo articolo 5 è molto buono per quanto riguarda la difesa tradizionale che si pensava un tempo, no? Un paese ti invade, ma se un paese ti attacca magari con un atto tra virgolette tra il militare e il terroristico,
2: e se un altro paese della NATO attaccare, che succede?
1: Non ho idea, non lo so. Non lo so, non me ne sono mai occupato, ma auguro che questo non avvenga. Se fosse un esercito unico questo non avverrebbe, tanto per essere chiari, ma non ci sarà l'esercito unico. Dunque, sempre Trump sull'Italia, ha un po' ammorbidito ad Ankara Trump, come abbiamo visto. Ha detto: no, io la Meloni mi piace, ma l'Italia si è comportata male. Ha cominciato a spostare un attimo l'indirizzo dalla Meloni personale all'Italia. Sembra ci abbia messo un po' la bocca su questo Rubio, il ministro degli esteri, il segretario di Stato americano, che essendo uno dei due che puntano a diventare presidenti nel 2000, insomma fra altri due anni, quando si tornerà a votare in America, lui e il vicepresidente Vance cercano di trovare anche alleanze un po' in tutto il mondo. Invece non ha abbassato il tiro contro la Spagna, che ha detto: la Spagna veramente non si merita nulla, per noi la Spagna non avrà più i nostri armamenti. E Sanchez ha detto: tanto io il 5 per mille non lo voglio, il 5% non lo voglio spendere, quindi fate un po' quello che volete. Oh, dunque, ecco. C'è Stubb, Alexander Stubb, che è ai vertici della NATO, che è il premier finlandese, ha detto ai vertici della NATO che la guerra finirà solo quando i russi si rivolteranno. E sta già accadendo. Mi sembra
2: che
1: di risentire.
2: Che vuol dire si rivolterà?
1: Il popolo russo si rivolterà
2: contro. Lo sopprimono subito.
1: No, mi sembra di rivedere quello che è successo
2: quando
1: Trump ha detto agli studenti, agli operai iraniani: protestate, stiamo arrivando, no, li liberiamo.
2: Ne hanno ammazzato 40.000
1: in due giorni. E ho visto che addirittura nel famoso trattato, che ora è morto anche quello perché Trump ha riattaccato, cancellato del tutto, cioè non c'è nemmeno una parola sui diritti dei cittadini iraniani, nemmeno una parola. Hormuz è di nuovo chiusa e ha fatto già riscattare ovviamente l'allarme nelle borse, nel prezzo del petrolio e quant'altro, perché allora la grande contesa è su questo stretto di Hormuz, perché da un lato c'è l'Oman, da una parte c'è l'Iran. Gli Stati Uniti hanno detto: non pensate di mangiare tutti voi, vogliamo anche noi una nostra fetta di pane o anche qualcosa di più. e su quello litigheranno fino alla fine. A questo punto mi pare di capire che non è nemmeno più il problema armamenti il problema di Trump in quella zona, è capire come può guadagnare, perché lui è uno di quelli che vuole in tutti i modi guadagnare.
2: Lo sai che in un anno ha fatto 1,2 o 1,4 milioni di dollari, sì, con le sue monete, con le sue
1: criptovalute,
2: esatto. E lui ha detto ci sono altri che ci pensano, quindi lui è un imprenditore,
1: sì, sì.
2: Sapere prima i movimenti del mercato facile.
1: Io per il resto, per quanto riguarda le cose internazionali di guerra, mi fermerei qui.
2: Va bene.
1: Se vogliamo parlare ancora di internazionale, c'è una notizia molto rapida, che l'FMI, che è il Fondo Monetario Internazionale, fa ogni anno un report sulle economie occidentali, no? Allora, economia, questo è l'articolo del Sole 24 Ore, economia prevede una crescita modesta per l'Italia, però giù le stime per Francia e Germania. Cioè noi cresciamo poco, Francia e Germania andranno addirittura in calo. E l'Italia ha detto, mentre gli unici che cresceranno saranno la Spagna con il più 2,1%, nel 26 e l'1,8% nel 27. Francia e Germania invece al ribasso per entrambi gli anni. La Francia dovrebbe crescere dello 0,6 quest'anno e dello 0,3 l'anno dopo. E nel 27 addirittura dovrebbe crescere dello 0,9, ma molto più basso di quanto era previsto nei loro bilanci. Tu sai che i bilanci si fanno sulle stime anche per quanto riguarda la previsione di spesa. L'economia della Cina invece dovrebbe crescere del 4,6% nel 2026. La Cina se ne parla poco, ma questi continuano a guadagnare.
2: Certo.
1: E del 4,1% nel 2027. Confermando comunque un rallentamento rispetto al 5 dell'anno scorso, e loro troveranno il modo di recuperare questo che perdono, insomma, e penso che non ci guadagneranno i cittadini. Prima di andare in pubblicità, hai notizie dei nostri filmati, per curiosità?
2: Sì, ti volevo dire, tu parli della Cina, quando il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, sostiene che l'arrivo dei produttori automobilistici cinesi in Italia sia necessario per salvare il nostro settore automotive, la notizia mi sembra è di pochi giorni fa, c'è da riflettere, insomma.
1: Sì, perché loro stanno cercando stabilimenti in Europa dove costruire le loro macchine.
2: Sì, la Cina.
1: Per non pagare, sì.
2: La Cina,
1: la Cina,
2: piazza Tiananmen, ma ce la ricordiamo o no?
1: Ma se,
2: allora, cioè, scusami, sbaglio?
1: No, non sbagli, ma tanto la Cina pensi di fermarla con un proclama?
2: Ma che sia proprio un Landini a dire queste cose qui.
1: Landini ha detto, se devono venire a costruire le macchine in Europa, non vadano in Spagna o in Germania, diamogli le fabbriche ferme che abbiamo a Pomigliano, a Termoli, a Termini Imerese, perché almeno lavorano gli italiani.
2: Vabbè,
1: non li vuoi lavorare gli italiani nelle macchine cinesi?
2: Sì. Va bene. Sono assolutamente non d'accordo. Vabbè, comunque, è una presa di posizione.
1: Ma ci mancherebbe altro.
2: Ci mancherebbe. Va bene, ci fermiamo un attimo?
1: Porca miseria.
2: Che ne pensi?
1: Sì, anche perché ho finito la voce.
2: Ci sono delle cose che mi incuriosiscono stasera, te le voglio chiedere.
1: Vai.
2: Sì, il filmato uno ce l'abbiamo di sicuro, quell'altro ora c'è qualche problema. Uno ce l'abbiamo.
1: Vai.
2: Ti preoccupare, ci fermiamo un attimo.
3: Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere i progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, nella sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Manomano.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
6: I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free and everything felt right.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Camillo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 luglio la scrittrice Natalia Ginzburg, il regista Ingmar Bergman e gli attori Lino Ventura e Renato Pozzetto. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Cancro, sei dotato di grande virilità ed energia. Potrai fare molta strada e arrivare ad alte cariche grazie alla tua tenacia. Le tue imprese, anche sul lato pratico, sono destinate a portarti al successo. La stella fissa Polluce si trova in questo grado e ciò è importante. Non temi né gli ostacoli né gli avversari e di fronte alla cattiveria sai essere implacabile. Ami le cose vere, la gente vera, gli artisti. Le più grandi gioie le trovi davanti al focolare o in mezzo alla natura. E noi ora invece ci tuffiamo in mezzo alle stelle per sapere da loro come sarà questa giornata per tutti noi. Ariete, il Sole, la Luna e Mercurio in quarta casa invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci ad ascoltarci. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci sembra prioritario per un'azione prudente e decisa, favorita dalla Luna. Gemelli, in amore arriva un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai nostri bisogni. Se single, emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, un tocco di buona sorte regala qualche entrata in attesa. Gli amici dimostrano quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi i ricordi tormentosi non ha alcun senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? Alla domanda risponde Nettuno, romanticismo e dolcezza. Se già in coppia, una presenza più attiva e premurosa scongiura gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma fa anche dono di un bel sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più se abbiamo accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone ora in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le questioni che non vanno e cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire oppure ostacolare un cambiamento in amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha appoggiato. Con un po' di tolleranza in più, possiamo evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Acquario, questo martedì offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, la Luna in Cancro apre le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Il Sole e Mercurio ci rendono particolarmente espansivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: il tempo aggiusta tutto, tranne i ricordi. Alda Merini.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Nel frattempo mi stanno arrivando un po' da tutte le parti questi filmati.
4: Allora,
3: dove porti? In Italia, vuoi sapere cosa ne pensi di questa notizia che mi ha veramente così... non lo conosco bene il personaggio, però insomma, ma che sta di Nolfi, che ha combinato, che è stato anche poi che era adesso era del Popolo della Famiglia, prima sì. Era del PD, poi ne ha fatti tutti i colori, sì. che combinato con questa storia delle scommesse?
4: Ma questo è un giornalista ultracattolico,
3: giornalista
4: ultracattolico, ora era del PD, è passato a destra come tanti elettori del PD, tanto per essere chiari.
3: Ma dai, ora tutti quelli del PD passano a destra.
4: La matematica
3: da Vannacci, magari anche lui voleva andare a Vannacci,
4: no?
3: Da quello,
4: ma ci mancherebbe
3: che,
4: altro.
3: Questo, guarda, lo prendo dalla Nazione,
4: sì, ma anche lui vedrai. Vannacci sta raccogliendo tutti, non è che
3: anche Alemanno c'è andato,
4: anche Rizzo va con Vannacci.
3: Rizzo. Avevano parlato,
4: ma sì. Con Vannacci
3: ufficiale
4: te l'ha intervistato, vero Rizzo?
3: Sì.
4: Pensa un po', eri vicino a un Vannacciano.
3: No, lui ci aveva parlato che le.
4: No, ora sei da ieri.
3: Ma io l'ho intervistato qualche tempo fa, sì.
4: Benissimo. Cosa ne penso che sta di Nolfi? C'è stata questa inchiesta della Guardia di Finanza che ha trovato che soldi che lui raccoglieva con finalità politiche.
3: Ma aveva un'azienda che aveva, da quello che ho capito, non aveva una sorta di finanza. No,
4: no, lui prometteva guadagni enormi, cioè mi dai 100 e ti restituisco 250. Ovviamente non ha restituito niente a nessuno, se l'è tenuti, si è comprato, per quanto dice l'accusa, lingotti d'oro, orologi di lusso, viaggi, cose eccetera. Tra niente, si è trovato per sé i soldi sostanzialmente. Questo dimostra il valore etico, morale, politico di questo soggetto. E quindi tutto qua, per ora è in carcere, nel senso che è a domiciliari perché non c'è pericolo di fuga, eccetera. Niente, per me valeva poco prima, vale poco ora.
3: Invece un altro tema che mi va di parlare con te, ora vabbè, lascia perdere perché lo trovo come titolo nella verità, ma vado a cercare un po'. Ranucci, la vicenda Ranucci.
4: Sì.
3: Che è successo? Che insomma, chi la Vitola? Chi è questo la Vitola che pare sia stato lui?
4: Allora, la Vitola.
3: Non so se lui viene accusato di essere stato lui manualmente
4: È indagato per questo. L'ha indagato, accusato, c'è la sua parola. È indagato come il mandante di quei quattro soggetti già arrestati 10 giorni
3: quelli
4: fa.
3: Quelli sono stati arrestati.
4: Quelli arrestati come autori materiali dell'attentato. Cioè, quelli che sono andati lì hanno messo l'esplosivo sotto le due macchine e l'hanno fatta saltare insieme al cancello. Queste cose qua, però ovviamente ho detto che loro sono gli autori materiali di questa cosa. Chi ce l'ha mandati? La magistratura per il momento ha indagato lui, che non sarebbe stato il contatto diretto dei quattro, ma ci sarebbe ancora un intermediario di mezzo, quindi un altro, diciamo, banditello, va bene, che ha fatto il tramite fra i quattro bombaroli e la Vitola, secondo l'indagine in questo momento.
3: Ma il movente quale sarebbe stato?
4: Movente che ancora non lo conosco, non l'ho capito, non lo so. La sorpresa è stata perché dice Ranucci stesso: la Vitola mi sembra strano perché è un amico mio, non mi avrebbe mai fatto una cosa del genere. Però
3: sono arrivati a questa.
4: A queste indagini. Sia lui è lui. Che ci possiamo fare? Il sospetto iniziale era che ci fosse un progetto più alto, insomma, che fosse una minaccia che arrivava da poteri più potenti rispetto a quelli della Vitola,
3: diciamo,
4: che è stato,
3: insomma, poteri che erano contrari o anche
4: quelli che ce l'hanno col report,
3: Esatto, quindi però è tutto da vedere, insomma.
4: Veniva detto o poteri politici o soprattutto loro temevano la camorra e l'ambiente camorristici e ndranghetisti.
3: O qualcosa di anche di mafia albanese, mi sembra.
4: Sì, insomma, più che altro la malavita organizzata.
3: Sì, la malavita
4: però
3: organizzata.
4: Si era parlato anche di un possibile movimento politico. Su che basi? Non lo so, non ho idea. E io dico sempre: aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. In questo caso, se scoprono chi è stato, tanto meglio. Così si sciolgono dubbi e altre cose, insomma, e altre insinuazioni.
3: Va bene, allora anche questo. Poi di cose d'Italia vedo altre grandi.
4: Sì,
3: cose,
4: c'è sull'Italia. Io mi soffermerei su quest'altra inchiesta che ha fatto il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, partendo dalla legge che è in corso di approvazione per la legge elettorale. tu sai che vorrebbero passare da come eravamo ora un misto proporzionale uninominale con i famosi collegi uninominali eccetera, e la maggioranza ha fatto una proposta di legge dicendo facciamo tutto il proporzionale, proporzionale come dice la Costituzione, no? Però con la differenza rispetto alla Costituzione che qui sarebbe un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%. Con il 42% si prende praticamente la maggioranza di tutto, sia del Senato che della Camera. Siamo, insomma, è proprio sproporzionato dal 42 al tutto, perché metti che ci sono due coalizioni, uno prende il 42, uno prende il 40 e tutti gli altri prendono l'uno, il 2, l'uno, il 2, l'uno, il 2, insomma, che il 42 prenda tutto è un po' sproporzionato. Detto questo, il Sole 24 Ore ha fatto un'altra valutazione, ha guardato cosa sta succedendo, cosa che tra l'altro preoccupa anche chi ha presentato la legge e forse potrebbero cambiarla.
3: Sì.
4: Se Vannacci da una parte e Di Battista dall'altra, con i loro movimenti, si presenta all'elezione, prendono Vannacci per esempio, ora è dato al 6 in questo momento dagli ultimi sondaggi, però i sondaggi dicono anche che dovrebbe essere in crescita ancora, quindi potrebbe arrivare anche vicino all'8, il 9 o il 10.
3: Possibile Vannacci. Che abbia visto sì un valore di questo
4: sì,
3: genere?
4: Sì, no, per ora è al 6, i sondaggi dell'ultima settimana dicono al 6 e ha fatto scendere la Lega al 5, al 5,4, al 5,2 anche.
3: I voti di Vannacci secondo te sono maggioranza quelli di ex leghisti?
4: No. Tutti non possono essere, perché la Lega era l'8, ora è al 5,5, quindi il 2,5 sono quelli della Lega. L'altro 4, il 3,5-4 sono di altri. Qualcosa di Fratelli d'Italia, qualcosa di altri. Insomma, sono voti presi.
3: Che cos'è che secondo te attira Vannacci? Che cosa attira?
4: Vannacci attira perché, a parte il fatto che Vannacci rispetto a chi ha in precedenza è diventato un idolo per un po' di tempo e poi è decaduto, lui sta organizzando il partito in modo militare, non con le stellette, però ha organizzato ogni provincia una sede, un responsabile regionale, quindi molto allineato. Il capo è lui, non si discute, quindi non c'è nemmeno in questo momento una struttura
3: destra proprio,
4: non è destra, il capo è lui. Ma scusa, anche a sinistra ci sono partiti così, perché tu pensi che su Renzi in Italia Viva uno discuta quel che dice Renzi? O su Azioni tu pensi che qualcuno discuta quello che dice Calenda?
3: Sulla Schlein no.
4: Sulla Schlein discutono tutti, perché il Partito Democratico è talmente democratico che se c'ha il 20% ci sono 20 leader pronti a fare i leader, capito? Quindi la sinistra è fatta così, che vuoi fare? AVS sono già due con due segretari alla pari, quindi Fratoianni e Bonelli, quindi ci sono già gli altri. Però secondo il Sole 24 Ore, se Vannacci da una parte si presenta e Di Battista dall'altra, che viene dato al 5% Di Battista, si presenta, nessuno raggiunge il 42. A quel punto il proporzionale creerebbe una situazione tale di ingovernabilità.
3: Addirittura.
4: Sì, perché se nessuno va al premio di maggioranza e prendi la percentuale che hai preso e con quelli non ci hai fatto le elezioni insieme, quindi nemmeno fai il governo dopo. O fai un governo di sanità nazionale, come è stato fatto altre volte, tutti insieme.
3: Di unità nazionale.
4: Di unità nazionale.
3: Ok.
4: Oppure rifai la pace con quello vicino con il quale ti sei dato schiaffi per tutta la campagna elettorale. Se Vannacci non trova l'accordo col centrodestra, e difficilmente lo trova, perché se lo trova perde subito voti. Se lo trova perde subito voti, perché la gente che lo vota vuole un cambiamento a destra. A destra vera, poi non dimenticare che
3: in tutta Europa sta succedendo
4: sì,
3: questo.
4: Sì, appunto. Ma è una cosa che i conservatori tradizionali sono preoccupati di questo fatto.
3: Ma una motivazione ci sarà.
4: È evidente che c'è una motivazione. Ci
3: Senti, invece Calenda che fine ha fatto?
4: Calenda per ora non si è alleato con nessuno. Per ora
3: e
4: è solo.
3: Dov'è? Dove si posiziona?
4: Si posiziona al centro. Al centro. Non è più con la sinistra perché ci ha litigato.
3: Intendevi Renzi?
4: Il centro-sinistra. Renzi, con Renzi è un litigio personale, quello andrà avanti tutta la vita. Si stanno
3: però
4: antipatici.
3: Azione ad Arezzo era candidato era in coalizione con l'elezione progressista.
4: Quando?
3: Azione, alle comunali ora.
4: Alle comunali no, era con Donati.
3: Alle comunali
4: una lista proprio di Azione per Donati sindaco, quindi
3: sì,
4: lui si sta posizionando nell'area cosiddetta di Forza Italia, cioè un partito moderato centrista.
3: Donati di destra ne è mai stato
4: Allora, c'entra Donato, lascialo stare. Parli di Calenda, non confondiamo il cavolo con la merenda, se no lo dire.
3: Perché tu mi hai detto. Vai, continua.
4: Sì, in quell'occasione era con i civici, ecco, i civici di Donati. E lui aveva cinque liste, nemmeno una un po' più a sinistra, una un pochino più a destra, e poi c'era Azione, e poi c'erano le sue due tradizionali dell'altra volta, quindi non c'era, quello era molto ampio il ventaglio politico. Però in quel caso era civico, era dietro a un progetto di un candidato a sindaco, gli sono andati dietro, punto e stop. Quindi Azione però non sta con nessuno. Io prevedo che prima delle elezioni del 27 un accordo lo dovrà fare, perché da solo non entra neanche in Parlamento.
3: Un po' come il Poponcini che sul punto misto.
4: Sì, il misto, però insomma è andato a scena con Vannacci, con quelli di Vannacci.
3: C'è andato?
4: Sì, sì, c'era la fotografia l'altro giorno.
3: Però in comune è sul gruppo misto.
4: Il gruppo misto, perché lui per ora il gruppo non lo può fare.
3: Ma è mai successo?
4: Lui il gruppo non lo può fare da solo, e ti spiego perché. Perché il regolamento del Consiglio Comunale dice che se chi esce da una lista e va al gruppo misto, per poter fare il gruppo devono essere almeno tre.
3: E se è da solo, allora dove va?
4: Sta nel gruppo misto. Il gruppo misto non è mica un posto infame. C'è una sedia, c'è un microfono, quindi può fare l'attività come gli altri. Ha una stanza dentro il comune per fare la sua attività, sì, quindi non c'è problema. Lui la fa e decide di volta in volta come votare. Può votare con la destra, può votare con la sinistra, può astenersi, può fare quello che vuole.
3: Penso, poi ne parliamo dopo se vuoi, ma penso che sia stata anche una sorta di record appena il primo consiglio comunale entri già con...
4: È la prima volta, non era mai successo.
3: Non era mai successo, non era mai successo. Magari in corso d'opera uno
4: sì,
3: esce...
4: Sì, no. Da... Oh, l'altra volta la Lega, dei suoi candidati, nemmeno uno ce l'aveva alla fine, Tutti. Quindi,
3: mamma mia, ragazzi, se sta bene che, quella sedia, insomma.
4: Non è che se sta bene, le cose cambiano, si modifica. Oh, si modificano anche i partiti. La Lega di 5 anni fa non è la Lega di oggi. Tanto per essere chiari. Nonostante sia sempre Salvini a fare il segretario nazionale, Salvini da dopo Bossi in poi ha cambiato 10 volte posizione. Cioè, ha fatto il governo con 5 Stelle, poi è stato nel governo di Draghi. Poi è stato ha portato dentro Vannacci, quindi sarà spostato lui a destra, quindi non è uno molto stabile.
3: Se mi parli di 5 Stelle sono costretto a chiederti che ne pensi di Conte, la commissione Covid.
4: Io penso che la commissione Covid deve fare il suo lavoro, però se lui chiede di essere ascoltato deve essere ascoltato.
3: È lui che è un commissario, e se fa parte della commissione non può essere ascoltato, si deve dimettere. E ancora non si è dimesso.
4: Deve essere vuole essere ascoltato.
3: Sì, ma si deve dimettere.
4: E perché si dovrebbe dimettere?
3: Perché non, per le regole che sono lì, se tu fai parte della commissione non puoi essere ascoltato. Ti devi dimettere, sei ascoltato e poi rientri. Ma non lo fa.
4: E non lo farà. Lo farà.
3: Vabbè. Speriamo, perché ci sono delle cose da capire.
4: Molte cose da capire, molte cose da capire. Stanno venendo fuori anche ora altre cose interessantissime. Stanno venendo fuori cose interessantissime.
3: Guarda, mi devi credere, Ivo. Era una situazione di emergenza.
4: Sì.
3: Quindi, e chiunque ci si fosse trovato, probabilmente. Però l'inesperienza di alcuni personaggi politici che c'erano allora, inesperti perché non avevano mai trattato nessun tema politico, secondo me è stata alla pari di quello che poi ci poteva essere, altri lo facevano magari furbescamente.

0: ci mancherebbe altro.
1: Se è così, così, così, cioè, che vuol dire?
0: Chi ha mangiato sul Covid è peggio di quelli che mangiano sui lavori pubblici.
1: Certo, quando vedi che c'è un'azienda nata il giorno prima e gli affidi un appalto diretto di 1.200 milioni di euro, di che si parla? E ne esisteva.
0: Non frega mica niente.
1: No, ma per dire.
0: Io chi ruba lo manderei in galera a lavorare, anzi, a pulire
1: intanto,
0: fossi. Che tanto
1: vediamo queste cose, perché è inutile scappare, è inutile stare a fare. Intanto dimettiti dalla commissione Covid e fatti interrogare. E poi non dire allora che non lo vogliono ascoltare. Lui lo devono ascoltare se solo si dimette, perché le regole sono queste.
0: Bravo.
1: È così.
0: Allora, tutti quei pezzi di brava gente che hanno mandato a casa al Masri e che volevano essere processati, fermo.
1: Madonna, ragazzi.
0: Fammi dire una parola contro i tuoi amichetti. Se quei tre ministri ti facevano processare, era meglio o peggio?
1: Ma certo, ma che si faccia un processo?
0: Meglio o peggio no?
1: Ma che si faccia un processo?
0: No, non si sono fatti processare.
1: Ma cosa c'entra con la commissione?
0: Ma rispondi a me.
1: Ma io ti ho chiesto di Conte e te ora mi porti al
0: Allora, Conte lo manderei in galera, ma punto. Perché? Ma tu... Il signor ministro di giustizia, ministro degli interni e la Meloni che hanno fatto andare al Masri a casa, li lasceresti dove sono?
1: Loro dove?
0: Sì o no?
1: Ma che c'è?
0: C'è un sì o un no? Se... Questi signori hanno mandato a casa un criminale.
1: Ma io ascolta, non conosco il perché l'hanno fatto. Parlato l'altra volta.
0: Conosce perché l'hanno fatto. Micittino Parino. I tuoi amichetti. I signori Nordio.
1: Ma perché se si parla di i miei amichetti? Allora ti dico anche tu i tuoi amichetti.
0: Vai, cazzo, chi
1: se
0: sono?
1: Parla sempre dei tuoi amichetti. Qui chi conti, sono? Netto amichetti.
0: No, per niente. Allora, io 5 Stelle l'ho mai apprezzato.
1: Ma che c'entra Smastri?
0: Ma come che c'entra? Tu mi stai dicendo Conte fugge e quegli altri non hanno fuggito perché si sono fatti approvare da loro alla loro maggioranza di non essere processati. Ti sembra giusto?
1: Chi sbaglia deve essere processato.
0: E allora Nordio va processato o no? Perché ha rimandato quello a casa.
1: Ma siamo noi a decidere se deve essere processato? Ci sarà un giudice che lo deve decidere, no?
0: E il giudice non l'hanno fatto processare perché l'hanno difeso. Hanno detto no, non si processa perché poverino.
1: Io queste dinamiche non le so, io ti ho detto.
0: Ma tu conosci solo le tue dinamiche, come mai?
1: No, tu hai detto una cosa che era sbagliata. Perché
0: quale?
1: Hai detto non lo vogliono ascoltare Conte. Quando lo ascoltano, no, Conte si deve dimettere, altrimenti non lo possono ascoltare. È una visione diversa da quella che è. Io ti ho semplicemente detto qui.
0: Va bene.
1: E ora tu mi hai tirato fuori al Masti, ma che c'entra?
0: Allora, Conte, che ti amo, siccome io, secondo lui io ti amo, a me 5 Stelle se ne ero nato ero più contento, tanto per accettarvi. Ero contento.
1: Hanno rappresentato uno spaccato.
0: Ma io sono politicamente diverso.
1: E allora sai che ora c'è una legge nuova?
0: Non me ne frega niente, le leggi nuove le fanno i tuoi amici le leggi nuove.
1: Fatti i tuoi, perché nei enti pubblici ci deve essere una quota per quelli riservata alle persone che sono come vengono chiamati per non offendere nessuno. No, per dite, non l'ha fatto i miei.
0: È costituzionale o no?
1: Allora uno che ha la pelle verde deve avere la sua quota di ingressi, uno che ha la pelle rossa deve fare.
0: È costituzionale?
1: Ma se l'hanno fatto, evidentemente.
0: Allora che cosa vogliamo?
1: Allora facciamo per tutti allora, no?
0: Ma la faranno per tutti, se finora non c'era veniva evidentemente violato un diritto.
1: Non è questo il tema, torniamo sul tema.
0: Okay. Al Masri perché è tornato a casa e chi l'ha mandato a casa non è processato?
1: Mi pare che ci sia una procedura infrazione, come si chiama? Un qualcosa, un richiamo che è stato fatto?
0: Sì, l'Europa ci fa un mazzo
1: allora,
0: così.
1: Ci sarà.
0: Ma non le persone.
1: Ma ci sarà se non è oggi di Conte quando è successo
0: nel 2021, 22, 21
1: 5 anni fa, il tempo passa, non so. Tra 2 anni, 3 anni, quando sarà possibile verranno se lo ritengono processati.
0: Non quelli, l'Italia sarà processata. La cosa è diversa, caro Giuseppe, pagherai anche te per Al Masri mandato a casa.
1: Le mascherine chi l'ha pagate per ora?
0: Sì.
1: Chi l'ha pagate le mascherine? Pagate anche te.
0: Esatto.
1: Ah, ecco, se le sono portate via magari.
0: La magistratura ha detto che non c'è reato.
1: Un c'è reato, si hanno preso questi.
0: L'hanno prosciolto. Ma non Arcuria, io ti parlo di Conte.
1: Allora. Vediamo quello che esce fuori da questa commissione, poi sarà la
0: magistratura. Speriamo la faccia anche su Al Masri.
1: Ma che la faccia?
0: Perché li hanno mandato a casa un criminale stupratore violento, assassino,
1: siamo
0: violando
1: d'accordo.
0: Tutte le norme internazionali, benissimo. Dalla prima all'ultima. Si chiamavano Meloni, Mantovano, il ministro degli interni.
1: I Conti ci arrivano.

0: Ora? Capito, ci arrivano ora? Tra 3 anni arriveranno anche.
1: Non ci arriveranno perché quelli l'hanno già messi fuori. Non sono processabili.
0: Vediamo.
1: Non sono processabili.
0: Vabbè.
1: Non sono processabili.
0: Va bene, va bene. Ora non si va perché ora io mi sono perso.
1: Andiamo sul locale perché tanto almeno su quello non si questiona.
0: Ma no, non
1: si può sentire quel che dice.
0: Ma non si può neanche dire te una cosa che non è quella. Se l'ascoltano, ma non l'ascoltano. Si deve dimettere e l'ascoltano. Se lui non si dimette, inutile dire mi devono ascoltare. Si deve dimettere.
1: La prossima volta ti porto l'elenco di tutti quelli amichetti dei tuoi amici. Non
0: ma
1: te,
0: lascia perdere.
1: Gli amichetti che hanno rubato sulle mascherine quanto hanno voluto.
0: Scusa un attimo.
1: Oh, da galera tutti per ma me qua,
0: prima di tutto prima di tutto costa amici e non amici anche no però dicevo è vero quello che ti dico no se lui è un membro della commissione di qualunque commissione un membro non può essere ascoltato è vero o no rispondi
1: penso di sì non conosco il regolamento
0: è così
1: conosci l'hai letto il regolamento
0: sì perché su questo mi sono formato e lui essendo membro della commissione guarda caso covid non può essere ascoltato al momento per essere ascoltato deve essere si deve dimettere da membro della commissione covid una volta che si è dimesso viene ascoltato e poi ci può rientrare punto non è che non lo vogliono ascoltare quindi quando lui si dimette sta sicuro che l'ascoltano era tutto qui va bene senti siamo ai 50 abbiamo 3 minuti di cosa vuoi parlare
1: che vuoi parlare?
0: Non lo so cosa c'è dell'Italia io a questo punto mi sono perso io ci ho messo il gatto per venire a Arezzo figurati Non so se intanto ti faccio vedere detto di venire ad Arezzo sì.
1: Senti questi 3 minuti velocissimamente ti voglio annunciare una bella iniziativa che fa ad Arezzo Serena Marinelli e il suo gruppo
0: li salutiamo Serena Marinelli era delle
1: fanno
0: mi ricordi il gruppo come si chiamava
1: si chiamava alternativa al comune alternativa in comune
0: oddio Serena perdona
1: alternativa in comune dai si chiamava su
0: alternativa in comune sì
1: però a parte quello lei lo fa con un'altra associazione con un gruppo eccetera dice organizza per il 17 luglio dalle 9 alle 17 quindi fra una settimana esattamente dove te lo dico in via del Trionfo al numero 27 che c'è il CLA uno scambio gratuito di abiti cioè avete abiti in casa che magari non mettete più non vi stanno più sono larghi sono stretti che devono essere però belli vestiti per bene non fatti non portare la spazzatura roba bella e fare uno scambio senza soldi
0: una sorta di baratto
1: uno li porta li mette in mostra per quello che sono diciamo c'è una sorta di gettone di fisce per prenderne poi da altri perché non è detto che tu faccia lo scambio uno ad uno
0: è regolare il baratto in Italia
1: come no ci mancherebbe altro che deve essere regolare
0: no non chiedo
1: ci mancherebbe altro mica non c'è mica un giro di soldi per cui uno evade qualcosa
0: il valore
1: io come privato
0: il valore economico di un pezzo
1: fisso 3 gettoni per gli abiti e 1 gettone per le magliette mi pare quindi fisso e questo gettone può andare in un altro banchino accanto dove c'è un altro mi piace quell'abito lo provo lo prendo 3 gettoni ecco 3 gettoni
0: quindi questo questo viene fatto, è detto?
1: Il 17 di luglio in via del Trionfo numero 23 presso il CLA, che è un'associazione, le regole sono poche e chiare, basate sul rispetto reciproco e sull'equità dello scambio. Tutto qua, gli abiti devono essere ovviamente puliti, lavati in ottimo stato, niente roba logora, bucata o macchiata, anche ci vuole un po' di dignità.
0: Insomma, se no voglio dire proprio, ecco.
1: È un sistema gettone, all'ingresso controlliamo i tuoi vestiti, ti consegniamo 2 gettoni in base al valore del capo, t-shirt 1 gettone, giacche e vestiti 3 gettoni e poi puoi fare lo scambio quanto ti pare. Una bella iniziativa, brava Serena.
0: Bene, e noi ci fermiamo un attimo e poi andiamo sul locale, eh?
1: Vai.
0: Che dici? Vai. E eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misure e Ivo Brocchi. Allora Ivo, ora veniamo ad Arezzo. Ti voglio segnalare un'iniziativa che, guarda, stamattina abbiamo avuto qui Luigi Scatizzi, con anche l'Ilaria Scatizzi, che è, sì, esatto. Semplicemente l'iniziativa che c'è in questo periodo è partita proprio stasera. Siamo anche andati, ti ricordi la festa delle Acli?
1: Sì, sì.
0: Esatto, le Acli fanno questa la festa
1: professionale. E c'era, guarda caso, con Conte.
0: E anche la.
1: E la Rosy Bindi.
0: La Rosy Bindi era un piacere ascoltarla.
1: E Conte anche c'era.
0: Vabbè, io non è che ce l'ho con Conte. Cioè, vabbè.
1: Ma infatti lì volevi per forza un autografo. C'è un fotografo sulla mano, se non mi davo.
0: Ma io guarda che cioè, non è mica che ce l'ho. Cioè, vabbè. Comunque, festa provinciale di Acri, questa sera, per esempio, c'è, si parla del Medio Oriente. Guarda, c'è una mostra fotografica proprio di istruzione a Gaza, cioè di istruzione a Gaza, e verrà ripetuta questa cosa qui anche domenica 12 luglio. Insomma, ci sono veramente tante cose.
1: È una bella festa questa provinciale delle Acri a Ponticino.
0: Sì, è una bella festa. Allora, andiamo ad Arezzo e ti porto, ci andiamo subito a Piazza Saioni.
1: Vai.
0: Allora, noi dovete sapere, cari amici, che io ho chiesto questo famigerato, famoso, sconosciuto, segreto progetto della Piazza di Saione. E a chi l'ho chiesto? All'assessore competente, che è in questo caso il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini, il quale lui mi ha detto: certo che c'è un progetto. Dico: guarda, nessuno lo conosce. Come nessuno lo conosce? Dico: a parte che dovrebbe essere messo nel tabellone, non c'è. Però dico: il progetto. E lui me l'ha mandato. Mi ha mandato questo. E allora ti faccio vedere. Noi siamo andati con Angelino a Piazza Saione e abbiamo fatto questo servizio che io adesso ti faccio vedere e sentire. Spero che funzioni qui l'audio, perché sai, ogni volta lo devo ritoccare, ma insomma va bene. Andiamo a vedercelo. Siamo tornati nella piazza di Saione, quella che sarà insomma tutta la piazza, e dobbiamo, anche a seguito di tanti commenti che ci sono stati, che dicono: ma in un cantiere ci deve essere il progetto, come è fatto tutto. Allora, siccome non c'è questo progetto qui, sapete che facciamo? Ce lo mettiamo noi. Et voilà! Oh, eccolo qua, questo è il progetto della nuova piazza di Saione, che mi hanno detto ora però che già era circolato in rete. Vabbè, io ringrazio il vice sindaco Gamurrini che gliel'ho chiesto e me l'ha mandato. E ecco qua la piazza. Allora adesso noi andremo nel sagrato della chiesa e commenteremo insieme come sarà la nuova piazza di Saione, va bene? Venite con noi, che qui c'è troppo caldo. E allora siamo tornati sulle scale, sul sagrato della chiesa, e diamo un'occhiata mettendo la cartina che abbiamo esattamente di fronte a questa piazza. Allora, qui sotto ci sarà il sagrato, penso si chiama così, fatto tutto con i San Pietrini e con dei disegni disegnate, diciamo delle strisce di segno con il travertino. Dopodiché, andando avanti, c'è un attraversamento pedonale e lì c'è una prima intersezione fra le due strade. Perché dico due strade? Perché quella a destra che sarà in uscita, ma ci sarà anche la strada di qua che sarà in ingresso, quindi una corsia in ingresso, e andrà poi verso via Guelfa nella parte qui a sinistra della piazza. Andando ancora più avanti si vedono queste aiuole e nel mezzo ci sarà un attraversamento pedonale rialzato. Praticamente chi vorrà attraversare non lo farà più là dove sta passando adesso quel signore lungo la strada, ma lo farà esattamente passando di qua, quindi una dovrà fare una L, una U. E ancora vediamo dalla parte qua di sinistra ci sarà la parte, diciamo così, che riguarda queste parte degli alberi, questo giardino, questo parchetto. Subito dopo c'è una parte ancora in San Pietrini e a terminare la parte attinente alle attività. C'è da dire l'incognita della pista ciclabile, perché la pista ciclabile anche dal progetto si vede si interrompe qua, ma non è segnata da nessun'altra parte, e quindi chissà se si interrompe la pista ciclabile a questa altezza qua. Ve la giro così, ecco, si interrompe là in via Guelfa. Qui non c'è segnata pista ciclabile, c'è solamente riportato che è l'area per l'esercizio commerciale. Ecco, questa è il progetto. Leggiamo: progetto modifica contrattuale numero 2, la modifica contrattuale che è stata fatta, vediamo se trovo la data, comunque 396 del 2024. E questo fu sicuramente a seguito delle proteste derivanti dal primo progetto, che vedeva l'eradicazione degli 11 alberi. Ecco, quindi non c'era il progetto messo, l'abbiamo trovato noi. Ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale e vediamo un po'. Le mie sensazioni è che sono queste. La parte dove passeranno le macchine lì è molto stretta, il raccordo tra via Guelfa e la strada che viene dalla parte destra, quindi non ci sarà più l'angolo del semaforo, come vediamo, e non lo so se questa piazza sarà più agevole o meno. Questo è il progetto, chissà cosa avranno da dire gli abitanti. Che dire? Non lo so. Ciao. Ivo, senti, sono con un commerciante della zona che ha un'attività dal 1972, la signora Carla. Salve, signora Carla.
2: Sì, piacere.
0: Allora, lei ha un'attività qui proprio davanti a Piazza della Saglione. Ecco, sì. Che ne pensa? Allora, gli ho fatto vedere il progetto. Lo conosceva sto progetto?
2: No, poi per bene così, no. Ecco. Non capivo bene come sarebbe.
0: C'è stato un po' di cose.
2: Sì, che... l'ho visto. Mi sembra che viene un bel bello.
0: Le piace, ci sono i San Pietrini, se il Sagrato viene.
2: Tutto.
0: Ecco, per la viabilità le preoccupa il fatto lei.
2: Penserei di no, perché la svolta c'è, quindi quando c'è, basta.
0: Però, per esempio, no, per dire, qui c'è l'edicola, sì. Qui davanti non ci si ferma più con le macchine.
2: Certo che c'è, ora c'è, ma dopo non ci si ferma più. No, penso che dovrebbe venire bene. Quanto c'è a finire?
0: Ah, guardi, non è dato a sapere ancora, questo non glielo posso dire, sa le date su questa cosa. Le chiedo una cosa, si ricorda c'è stata la polemica degli alberi,
2: sì,
0: di questi 11
2: ricordo,
0: alberi?
2: Sì.
0: Ecco, lei, questo è un progetto e una variazione,
2: sì,
0: tra l'altro,
2: sì, sì,
0: ma
2: sì.
0: Lei che parere avrebbe avuto? Cioè, le avrebbe tolti quegli alberi oppure?
2: Secondo me è vero che il verde è bello, però in tante piazze il verde non c'è. Secondo me poteva anche essere tolto, veniva ancora più, no? Però
0: c'è stata addirittura
2: la Iola, sì, quella Iola lì che ci dice, però
0: cioè, noi trovammo anche un signore che disse in effetti le piante sono belle, però insomma
2: sì.
0: Anche perché poi per rifare il progetto ora speriamo che diano le proroghe, perché sennò i soldi del PNRR 30 giugno è passato.
2: Certo.
0: Comunque un parere positivo. Grazie signora.
2: Buon proseguimento.
0: Grazie. Concludiamo questo servizio di oggi qui da Piazza Saglione. Vi devo dire che abbiamo sentito diverse persone, non solo signore, per quelli che si lamentavano delle signore, però devo dire che io non ho capito, ma perché la gente non parla oppure ha paura di dire le cose alla telecamera? Non ho paura, così. Ma, alla luce del progetto che è stato fatto vedere, dice che già c'era in giro, l'altra settimana nessuno lo sapeva, la sensazione è positiva. Qualcuno ci ha anche detto che però le piante potevano anche essere elevate, tutto sommato, cioè nel senso attaccarsi a delle piante per cambiare un progetto, ora col rischio poi di aver, abbiamo sforato i termini del PNRR, lo sapete, no? 30 giugno 2026. E al di là di questo, l'aspetto che molti pongono è questo passaggio delle auto davanti al Sagrato, quello fatto in diciamo così in San Pietrini, questo passaggio qui. Ecco, questo è un passaggio veramente molto stretto, l'angolo di curvatura è veramente particolare in quest'area qui e si domandano soprattutto i camion qui di sicuro non ci passano, ci sarà il divieto, non lo so, la pista ciclabile che viene interrotta come vediamo qui sicuramente non potrà passare sopra San Pietrini, credo, e nemmeno davanti alla parte commerciale, perché ci sono le uscite di questi supermercati, ve lo immaginate, no? Che razza di... non lo so. Progetto noi, come ha detto, ce l'ha dato l'amministrazione comunale nella figura del vice sindaco Camorrini e questo è un altro abitante ci ha detto che sicuramente verrà bellissimo, anche se i dubbi su aver fatto questo intervento rimangono, però la perplessità è sempre quella, vero Angelo? Io guardo in questo momento Angelino dicendo ma perché la gente non vuole essere ripresa dalla telecamera? Angelo, io proverei a mettere la telecamera più piccina, ma quella nascosta qui. Al prossimo appuntamento da Piazza Saglione è tutto, col progetto che finalmente ora tutti bravi dicono no, ma noi ce l'avevamo, fino all'altra settimana non ce l'aveva nessuno. Ciao. Eccoci qua, Ivo, riprendo la linea. Che ne pensi? Allora, beh, noi cerchiamo anche un po' di analizzare, però la cosa che ho detto all'ultimo, guarda che è vero, tant'è che del servizio della scorsa settimana, se te vai a vedere su Facebook, ha avuto non so quante visualizzazioni, commenti, cose varie, addirittura sono andate a chiedere chi è che avesse intervistato. Ma c'è, ma di che si parla?
1: Cioè?
0: Cioè, addirittura noi, ti ricordi che io sì. cito nel servizio una signora, erano delle persone che erano lì, alcune addirittura ci vivono, altri, sono andate a chiedere chi è che aveva rilasciato l'intervista.
1: Che
0: ne so, cioè, ma di che si parla?
1: Che
0: gliene
1: frega?
0: Ma, cioè, dice no, ma non mi voglio esporre. Cos'è che non ti vuoi esporre? Ma siamo ad Arezzo, cioè, ma si parla di cose della città. Io sono rimasto stasera anche perplesso perché... Ma qual è la paura di parlare, di dire se questa piazza ti piace, non ti piace, se questa... Cioè, qual è il problema?
1: C'è la gente che non si vuole esporre, Giuseppe.
0: Va bene, io rispetto che... Però guarda che abbiamo parlato con diverse persone, però come dici, posso riprendere? La signora Carla, mi pare, è stata gentilissima, cioè, lei, hai visto? È una delle più, tra virgolette, c'è? È una delle attività più longeve, non voglio dire anziane, longeve lì, oltre ai dico. Che anche lei mi sembra dagli anni 70, quindi è una cosa molto importante, però per il resto vabbè. Che ne pensi? Una tua valutazione, se vuoi cerco di mettere anche il progetto.
1: No,
0: il
1: PDF che ne penso? Rapidissimo, guarda, si è voluto fare questo progetto sostanzialmente per dare un sagrato alla Chiesa che non ce l'ha. Io penso verrà utilizzato 5 volte l'anno, 4 volte l'anno.
0: Tu dici così poche?
1: Che cosa ci devono fare lì fuori? Si è in mezzo alle strade. Non è che ci puoi far messa, non è che ci puoi fare chissà quali cose, attività ludiche o che. Cioè lì hai una strada che ti gira intorno, una che poi esce via Vittorio Romano, una che da via Vittorio Romano va in via Guelfa e quella che da via Trasimeno va in via Guelfa, molto stretta nel centro, veramente non so se un camion della spazzatura ce la fa a girare o meno in quella strada
0: lì. Credo di, io intanto la metto, guarda.
1: Ma fa fatica anche nel tratto lineare, nel tratto diritto fanno fatica, perché non mi sembra molto larga quella corsia, però sicuramente l'avranno calcolata, gli ingegneri calcolano tutto.
0: Questa, sulle piante, questa parte centrale, dicevi, Ivo, questa parte qui, che questa giro qui, guarda, questa, che sì, è veramente...
1: È veramente stretta, secondo me, però stretta, insomma, vediamo, non anticipiamo giudizi che non possiamo sapere oggi. La pista ciclabile secondo me non potranno finirla lì, la dovranno proseguire almeno
0: quindi
1: fino a via Vittorio Veneto.
0: Nei mattoncini lì, insomma, nei San Pietrini.
1: Prima o poi racconteranno. Sulle piante, io invece penso che abbiano fatto bene a mantenerle, perché sono belle grandi. Io più piante vedo su una piazza più contento sono, perché o è piazza grande che ci deve fare gli spettacoli e i mercati e è giusto che non ci siano piante, ma sono piazze vissute in cui non ci farai mai uno spettacolo lì. Che fai, blocchi il traffico?
0: Sì,
1: e allora
0: è vero,
1: non ce ne mette.
0: Però ti ricordi,
1: hai già una piazza dalla parte di là, piccola, accanto alla scuola, senza le piante, falle lì le cose. Insomma.
0: Va bene, ti ricordi quel signore che abbiamo intervistato 3 o 4 puntate fa? No?
1: Sì.
0: Che mi sembrava anche molto che sapesse cosa diceva. Cioè era molto... Lui le piante le avrebbe levate, per esempio, ma che ma il problema è un altro: questo slittamento ora di questo progetto è andato oltre la data del PNRR, le scadenze del PNRR. Sicuramente faranno una proroga, una delega, non lo so, insomma.
1: Ma vedi, caro Giuseppe, come sempre, chi lo fa questo progetto? L'amministrazione comunale.
0: Okay.
1: Se l'amministrazione comunale, prima di avviare il lavoro, avesse fatto una bella riunione di quartiere, signori, abbiamo questo progetto, prima di cominciare a lavorare, non dopo, prima. E vedete, il progetto è così, tutti quanti, no, io voglio gli alberi in piedi, no, io voglio 3 strade, io ne voglio 4. Riunivano le idee, oppure andavano a dritto con la loro, potevano fare benissimo anche in quel modo, però dice no, voi dateci suggerimenti e lo faremo in quel modo. E quindi la colpa io la do soltanto a chi all'inizio non ha fatto quello che ha fatto alla fine, perché alla fine hanno ragionato con i cittadini, all'inizio no.
0: Ecco, ti posso dire una cosa,
1: allora.
0: Ti ricordi che noi non abbiamo parlato di sta cosa?
1: Come no?
0: E venne fuori il discorso, altrimenti si perde i soldi. Te la ricordi che tu dicesti, ma allora se io devo fare una cosa...
1: Semplicemente perché se no perdo soldi non la faccio.
0: Te la ricordi questa cosa?
1: Io non la vedo granché migliorata sta piazza rispetto a prima, tanto per essere chiari. Magari mi sbaglio.
0: Ma lo sai che ancora sotto ci sono i bagni, quelli vecchi.
1: Lo so, ma non funziona.
0: È giusto, perché c'è una botola.
1: Magari
0: io l'ho vista stasera la botola.
1: L'hai vista?
0: C'è i bagni.
1: Perché tu non c'hai memoria, sei giovane, tu sei.
0: Forse ero piccolino quando c'erano lì.
1: Per esempio, una cosa che noto è che con questo progetto, chi viene da via da via 4 novembre, da via Rismondo, dove c'è la scuola 4 novembre, non potrà più girare in via Guelfa. Perché hanno messo lo stop fino in fondo lì, proprio appunto per evitare questa cosa. E questo non sarà un piacere per molti, però i cambiamenti si fanno nel bene e nel male.
0: Ti voglio dire, verrà cambiata anche tutta l'illuminazione, come vedi c'è anche il tipo di illuminazione che verrà messa. Io qui la metto, si vedono queste.
1: Cioè, sostanzialmente chi viene dal centro città, Giuseppe,
0: sì,
1: per andare in via Guelfa deve andare in via Piave, entrare in via Trasimeno e poi andare in via Guelfa.
0: È un giro pesca.
1: Un bel giro a pesca. Invece prima giravi da Saione a sinistra e entravi dentro.
0: Comunque abbiamo cercato di fare il nostro, Ivo. Via Bonconte e Montefeltro nel frattempo l'hanno aperto, non ti ricordi?
1: Sì, una mezza rotonda.
0: Mezza rotonda.
1: Esatto. Si è fatto un video ieri Gamurrini con Comanducci.
0: Sì. E questa
1: in cui Gamurrini ha detto: questo progetto che avevo pensato
0: è vero,
1: io,
0: nel 2018
1: che avevo pensato io finalmente arriva in fondo, come dire, avete dormito quest'anno E poi quel povero geometra del comune che era responsabile del coso ha detto: ma non ci sei messo un po' troppo?
0: Però,
1: e lui ha fatto: sono successe tante cose nel frattempo.
0: Par condicio?
1: No.
0: No, però io devo dire che io questo progetto l'avevo chiesto anche per altre strade, l'ho chiesto, due giorni l'ho avuto, insomma, quindi evidentemente. Ascolta, e va bene, dai, questo comunque invece quell'altra cosa che ti ho detto, c'è bisogno di un'autorizzazione e non la diciamo. È un bel servizio, faremo su un cantiere insomma molto importante.
1: Va bene, c'è l'autorizzazione.
0: Ma stiamo attendendo l'autorizzazione di poter accedere,
1: come giusto che sia.
0: Adesso ti porto da un'altra parte. Noi eravamo lì in via insomma quella Saione, siamo andati a salutare il nostro amico, ormai ci conosco, un divertimento che c'ha tutti gli animali lì, insomma ci ha dato anche lui degli input, però anche lui ha la telecamera, sono allergici alla telecamera, ci ha dato degli input. Comunque eravamo lì vicino e abbiamo visto in questi giorni, so se hai fatto caso, Angelo Rossi ha fatto un filmato,
1: ex consigliere comunale,
0: scrittore, perché ora gli presento il libro, ha presentato il libro oggi alla regione, figurati, no?
1: Con Luca Canessi,
0: la Rosa d'Ombra, esatto, e sarà con me il 22 mercoledì alle ore 21 al Moonlight Festival, saremo in Piazza Grande, sulla terrazza
1: del fratello,
0: e faremo una chiacchierata su questa cosa. Vediamo se ci indovino su questo video. Noi non ci finivamo, no? Ho fatto questo video davanti alla sua attività. Beh, inerente il fatto che i bidoni, questi nuovi, emanino dei miasmi, cioè esca il puzzo, insomma, no? E dico: vabbè, via, su, andiamo a vedere. E ci siamo andati a vedere.
1: Più che vedere, sentire.
0: Sì,
1: certo, se
0: non so,
1: ecco,
0: se
1: fossero andati gli annusatori.
0: Fermo lì.
1: Andiamo.
0: Un video del carissimo Angelo Rossi. E allora abbiamo voluto provare, non abbiamo creduto a quello che diceva, perché è possibile che questi bidoni,
1: io dico questi,
0: siano così tanti, non ci si sta. Mamma mia, Angelo, avevi ragione. O come mai? Cioè, ma non sono stagni questi qui? Non ci si sta, Io pensavo che scherzasse. Angelo, devo dire che in effetti, guarda, non ci si sta. Ma venendo qui abbiamo visto una cosa. Angiolino mi ha fatto presente questo stabile così che è abbandonato. Io ho detto: ma che c'era qui? Cosa c'era? C'era una vecchia concessionaria, mi dicono. E noi diamo una sbirciatina. Mamma mia, Angelo, guarda se ti riesce a vedere un po' da lassù in cima. Ah, un pochino più alto, guarda che lavora. Ecco. Ah, tanto lo vedi, sì. Guarda che storia, no, c'è un puzzo, non ci si sta qui, dai, si prende il tetano qui, da lì dentro, vai, guarda, io penso che il più che fa tanfo è quello dell'indifferenziato, perché mi pare che sia più questo qui, quello dell'indifferenziato, non tanto quello dell'organico. Ora ci vorrebbero quei famosi annusatori, te li ricordi, Ivo, no? Gli annusatori, 120.000 euro per andare a annusare i fumi, li sentirono i fumi, è vero Birbantelli? Vabbè, qui ci vorrebbero gli annusatori, perché secondo me è più l'indifferenziato che non ci si sta vicino, anzi andiamo via perché non ne posso più. Angelo, avevi ragione. E allora rimetto l'audio e...
1: Allora, su questo tema ti dico due o tre cose che sono queste. Prima cosa, d'estate è ovviamente peggio che d'inverno, perché poi qualunque rifiuto d'estate ribolle dentro una scatola di ferro, capisci, lì dentro ci saranno 100 gradi, tanto per essere chiari. Seconda cosa, bisogna vedere quali sono anche i ritmi dello svuotamento, perché ci sono dei bidoni che non vengono svuotati tutti i giorni. Ormai hanno fatto loro un percorso, sanno che il bidone, siccome tu hai visto che quando arriva il camion, ogni camion porta via la sua qualità. Io sono la plastica, io sono la carta, io sono l'umido, perché non è che buttano tutto dentro, va bene? Che succede? Non passano tutti i giorni, perché lo fanno nei quartieri, nelle zone dove vedono che il bidone è sempre pieno e qualche volta non basta. Allora, se te l'indifferenziato, che sia il vegetale, insomma quello che viene poi tradotto in concimi, va bene? Se rimane lì un giorno, due o tre, fermenta tutto, è una cosa impressionante. Io ti dico che sono postazioni queste multiple in giro per la città, a Pescaiola, nella zona della Sella, eccetera, che molto spesso mandano tanto cattivo odore in modo permanente anche tutto l'anno.
0: Ecco, io ho fatto caso, Ivo, che faceva puzzo, cattivo odore, quello dell'indifferenziato, non tanto l'organico.
1: Sì,
0: quello, ma quello non ci si stava, Ivo, guarda.
1: L'indifferenziato ci viene buttato tanta robaccia, insomma, perché fermenta.
0: L'ultima cosa che ti faccio vedere, questa è una curiosità, vai. No? Perché hai visto, come si chiama quella strada che va alla prefettura con tutte quelle radici?
1: Via Fraguittone.
0: No? Ecco, guarda che non è la sola strada che ha questo problema, però in altre parti, per esempio, le radici sono state un pochino più educate.
3: Guarda cosa ho trovato, però, sai.
0: Guarda, e non si dica che c'è solamente in via, come si chiama, Fraguittone o alla prefettura, alla Poggio del Sole. Guarda. Vedi che le radici dell'albero qui non attraversano le strade, qui sono più educate, spostano direttamente.
1: Sono altre piante.
0: Sono altre piante.
3: Chiama Angelo Cordolo di Travertino a Piazza Saglione, tutto è possibile.
0: No, va bene, quelli erano, che sono pini.
1: Allora, iniziamo col dire, queste qui sono altre piante.
0: Però hai visto, ha scalzato.
1: Sì, ma sono altre piante che le radici le mandano poco a livello stradale e molto in perpendicolare. A via Fraguittone sono pini. Il pino, proprio per tradizione, fa solo le radici a livello stradale.
0: Quello, l'hai visto?
1: Fatto... Sì, ma insomma è piccola la pianta, non è un granché, capito? Cioè, quello al grandando non lo fa.
0: Vabbè, era una curiosità.
1: Ma giusta da osservare.
0: Senti, Ivo, abbiamo finito?
1: Noi abbiamo finito, l'unica cosa.
0: Vorrei mettere due foto. La prima, che è una foto così carina, l'altra invece è una foto che vorrei fare un saluto.
1: Vai.
0: Quindi la prima metto una foto, dammi solo il tempo, dimmi se ci dai qualcosa.
1: Sì, intanto rapidissimamente, è un mese esatto che questa amministrazione ha cambiato sindaco, perché il sindaco è entrato l'8 di giugno, siamo a 9 oggi, quindi un mese esatto, che è, diciamo, a pieno regime sono 15 giorni, perché sono 15 giorni che c'è la giunta e si conosce che è responsabile di uno e dell'altro. Stanno cercando di muoversi rapidamente. Sto notando che Gamurrini, che è, diciamo, quello più esperto anche nelle cose pratiche, no? Era assessore alla manutenzione e ai lavori pubblici precedentemente, ha fatto una cosa che da mesi e mesi e mesi reclamiamo. Ti ricordi che ogni volta che viene giù un acquazzone si allaga tutta la tangenziale laddove non va via l'acqua dal selciato e non va nel fosso? Un po' ovunque, rimane. Ecco, l'altro giorno c'erano 4-5 operai con un ruspino piccino di questi da poche migliaia d'euro che hanno ripulito la zona della rotatoria di via Nenni in modo impeccabile.
0: È vero?
1: E io dico che ha fatto più quel lavoro lì che Piazza Saione, che la rotonda di via Fiorentina, perché quello risolverà un problema ogni volta che piove forte. Perché se tu i tombini o le caditoie le lasci piene di terra, l'acqua non se ne va e quella resta.
0: Questo
1: è anche un grande pericolo, l'acqua che resta.
0: Questo ci fa piacere.
1: E invece un'altra cosa rapida, Piombone, assessore all'urbanistica, ha detto che entro l'aprile, vediamo un po', entro l'aprile 2027 vuole chiudere tutte le pratiche urbanistiche che sono rimaste inevase dentro l'assessorato. Tu sai che uno dei motivi per cui ci fu il litigio l'altra volta fra Piomboni e Ghinelli, alla fine del primo Ghinelli, fu il fatto che Piomboni, che era presidente della CAT, Commissione Stato del Territorio,
0: ma se ne andò lui?
1: Se ne andò sbattendo la porta, era rimasto l'ultimo, francamente, del gruppo di Oraghinelli del 2015.
0: Io la sapevo così, però insomma.
1: Se ne andò perché c'era stato un accordo con la giunta voleva chiudere rapidamente il piano operativo, il piano regolatore,
0: sì,
1: perché c'erano le elezioni. E quindi anche tutte le osservazioni venivano sostanzialmente bocciate senza tanti scrupoli. Via, perché ogni volta che le riapprovavi dovevi tornare a fare tutto il ciclo burocratico tradizionale per poter modificare il piano operativo. Ce n'era una cinquantina di queste osservazioni francamente da accettare, erano buone e non erano speculative, erano indicazioni dell'ordine.
0: Piomboni è un tecnico, Ivo.
1: È un geometra. Allora lui ottenne dalla maggioranza, quindi dalla giunta, di fare una cosa: approviamo il piano operativo com'è, però contemporaneamente facciamo un atto di indirizzo che rimarrà alla prossima amministrazione, sempre Ghinelli, quindi non c'erano problemi, in cui mettiamo queste 50 vanno riesaminate subito, eventualmente approvate tutte. Ghinelli il giorno dell'approvazione disse no, questa non si fa. E lui lì andò fuori di testa perché disse ma come? Io ho speso parole, nel senso che tutti quelli che magari giustamente chiedevano cose normali, gli ho detto sì lo faremo con questa metodologia, fu bocciato, andò via e lui se lo prese là che assai. Aumentando il dissidio Ghinelli-Chiassai, che c'è sempre stato, non è un segreto, va bene? E ora è tornato e ha voglia di rimettere in linea tutto quello che ha lasciato l'altra volta.
0: Specialmente quando la Chiassai attaccò il Sacchetti.
1: Capito, va bene.
0: Va bene, ho capito. Senti, la foto per sorridere questa, la metto per prima, per sorridere, insomma, me l'hai detto te che la posso fare.
1: Siccome
0: tutte le volte noi presentiamo Zelda, finalmente abbiamo Zelda questa.
1: Sì, è delle 6:30 del mattino questa. Ma non
0: come delle 6:30 del mattino?
1: Me l'ha fatto Angelino.
0: Alle 6:30 del mattino.
1: E lui andava all'ospedale per controllare una cosa.
0: Ma è sempre Zelda questa?
1: Sì, a chi è?
0: Lo so io. Va bene. Invece la
1: avevo già comprato il pane qui, come vedi.
0: Vedi, stasera sono preso anch'io a comprare il pane. Invece la cosa che voglio mettere io adesso, se riesco a trovarla velocemente, perché siamo in chiusura, io vorrei salutare un mio caro amico che è scomparso ieri l'altro, si chiamava Giuliano Menci. Tu pensa che io con questo amico abbiamo fatto l'elementare insieme, no? Io ero di Rigutino, lui era il figlio del Casellante, il suo babbo che si chiamava Silvio era il Casellante.
1: Della ferrovia?
0: Sì, giù, stava alla casa stava proprio giù alla casa giù del Casellante, alla Selvetella, giù in fondo alla Noncetella. Io ci ho passato un sacco di tempo con lui, una persona squisita, dico, ci eravamo persi di vista, poi l'ho ritrovato, pensa, mentre io facevo i miei cammini a Lignano. L'ho visto che non stava molto bene e purtroppo si è sentito male al lavoro e erano ormai 3 mesi, credo, che ero all'ospedale a Genova, tra Arezzo e Genova, e è scomparso. Io, Giuliano Menci, io mando un abbraccio alla famiglia, alla mamma, alla sorella e insomma e alla moglie, che insomma oggi c'è stato i funerali e sarà tumulato però domani nel cimitero, non so perché, ma non poteva essere tumulato oggi. Quindi saluto Giuliano, una persona veramente mite, sempre sorridente, una persona semplice, una persona che mi andava di ricordare, Ivo.
1: Non complicata come noi due.
0: No, una persona che sicuramente aveva tanti amici. Bene, detto questo, noi vi salutiamo e
1: a giovedì prossimo.
0: Ti scaldi quando si parla di cose che non ti tornano.
1: No, mi scaldo quando tu prendi un direzione e pensi di avere ragione per forza. Come ti dico che la stessa patata la fanno in altri modi e c'è gente che se la cava senza nemmeno passare dal via,
0: sì,
1: come si giocava al Monopoli una volta, perché lì è acclarato che è stato fatto una violazione di norme internazionali e le persone responsabili, vale a dire due ministri, un presidente del consiglio e un sottosegretario, se la sono scampata facendo salvare dal Parlamento. Poi Conte, mandiamolo in galera, uno stipendio in meno. Arrivederci a tutti, cari signori.
0: Arrivederci. Ciao.
1: Ciao.
0: continuiamo la prossima settimana. Senti, dove mi mandi la prossima settimana?
1: A quel paese.
0: No, vabbè, quello, beh, ora mi immagino che sotto sotto qualche volta.
1: No,
0: ascolta. Ora
1: allora, noi ci pensiamo, dai, qualcosa.
0: Pensiamoci, perché ora Saione l'abbiamo capito, ora basta.
1: Ora si è capito Saione, basta. Ora aspettiamo l'inaugurazione.
0: L'inaugurazione.
1: E quando l'inaugura, tu, per far vedere che non sei di parte, prendi il tuo camion e provi a girare in quella curva.
0: Te stai sicuro, come posto il video ora che dico che l'ha messo, che me l'ha dato l'amministrazione? Ah, tu sei di destra, quando invece tu sei... Hai visto ogni video che mettono, mi danno da una parte?
1: Vabbè, gli sciocchi non mancano, non siamo mica solo noi sciocchi, anche gli altri. Non ti preoccupare.
0: Ma noi ci sorvola proprio,
1: Figurati, ora si smette di che sappia il caffè.
0: Esatto. Ciao Ivo, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltati e soprattutto un saluto a tutti coloro che hanno visto il splendente con la maglietta verde che mi metto qua, verde militare, il mio amico e direttore Ivo Brocchi su Arezzo TV, che salutiamo Greta e tutti gli amici di questa emittente retina. Ciao ciao.
1: Ciao, giovedì.
4: Avete ascoltato Senza

0: Rewind.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuto alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 14 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russo, l'Unione Europea vara sanzioni. Così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi, la legge del più forte, la legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. Con Sinner al ballo dei campioni, Wimbledon, la scena della All Grand Club, la danza con Noskova. La Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difende la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, Conte cambiano le regole per blindarsi, ma li fermeremo. La Stampa, preferenze quasi intesa, incognita voto segreto, legge elettorale, l'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula. Attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca sia lo scudo contro i missili. ZES, il Nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. Iran, la furia di Trump. Fatto Quotidiano, cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibile movente, consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Unione Europea, sanzioni a Israele rinviate al dopo voto. Il resto del Carlino, Trump, pedaggio Hormuz, petrolio e gas subito più cari, il TAI, comprenderemo il controllo dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni nave. Mercati in allerta, primi segnali di problemi per i carburanti, allarme BCE, rischi per la crescita. Scudo europeo antimissili, Parigi nasce la difesa comune. Aurora, il fidanzato confessa, l'ho gettata io dal balcone. Bologna, il processo d'appello, il delitto di Piacenza. Il Messaggero, AFA incendi, a Roma torna rossa, emergenza tutta Europa, 99 annegati in Germania, sicurezza stretta anti-Maranza. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione delle polizie locali della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in CDM per possibili integrazioni. Speranze, ostacoli, Roma e Lazio al via, squadra al lavoro, tecnici mettono fretta al mercato. Dybala firmato, il centro di Recni è bianco-celeste. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, benzina pesa il taglio delle raffinerie. La Verità, Report vuole in galera chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, Bassetti denuncia la Verità e perde la causa, anche AIFA sapeva che i vaccini avevano problemi, ecco cosa chiedere a Speranza. Sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti, allarme dei dem senesi, gli ultimi casi di annegamento riguardano persone nordafricane e balcaniche, non hanno esperienza, ci vogliono divieti di balneazione, anche nei punti più pericolosi. Cartelli in arabo? Il Giornale, Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. Nasce lo scudo antimissile Unione Europea, Zelensky, ora Putin tratterà Trump, mette le mani su Hormuz e riscuotiamo noi il pedaggio. Il Tempo, il gatto e la volpe, quello di stalking di Sigfrido e Valterino, par del giornalista Aldo Tocchiano che scattò la foto dei due attavagliati al ristorante. Come reagirono la Vitola e Ranucci? Erano come impazziti. Il primo prese a scrivermi messaggi, il secondo testò di 22 chiamati dall'allora direttore Renzi. Democrazia risponde ai cittadini, Conte smetta di lagnarsi. Libero Quotidiano, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba Mister Report, il conduttore da 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado, Sigfrido, Querelo, la Lecchio Magistrale di Leonardo Maria del Vecchio, molestatori e spacciatori, i giudici vanno accolti, permessi di soggiorno ai criminali, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarla così, l'incredibile dibattito a sinistra. andiamo al manifesto, va di lei i prodotti dei coloni, la resa Unione Europea, lo scaricabarile tra i poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci, presentato il megaprogetto Intoccabili delle colline, avanti tutta. L'Avvenire, il dazio dello stretto, Trump, controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20%, e volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. Online solo dopo 13 anni, l'Unione Europea prepara il piano per il digitale contro i rischi ansia e depressione, la strategia per tutelare i minori, intanto la generazione Z è quella che fatica più a distaccarsi. Il secolo d'Italia, l'amnesia della sinistra, anche su legge elettorale e preferenze il PD smentisce se stesso. In primo piano salario minimo, Washington Post smonta il modello sinistro. Mafia sgominata la banda dei Kalashnikov, 15 fermi a Palermo. Mondiale di calcio, Infantino pensa 64 scade nel 2030. Andiamo adesso a leggere i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni delle varie città. Da Piombino, SOS caldo in classe, protesta dei genitori, poi dal 2027, da gennaio 2027 porteremo i rifiuti nei parcheggi e supermercati, rivoluzione spazzatura, ecco le ecologiche per i cittadini. Andiamo a Montignoso, accoltellato al torace 22enne, fermato subito l'aggressore. Camaiore, si costituiscono gli aggressori del ciclista, 4 di cui 2 minori, i giovani responsabili, la vittima devono pagare. Grosseto, remigrazione alla Maremmana, l'estrema destra vince in consiglio, la maggioranza si divide ma vota l'ordine del giorno Lega Casa Pound. Roselle, scheletri longobardi, si riscrive la storia, dopo 30 anni nuovi scavi portati alle tombe, alla luce tombe, monete e corredi funebri. Da Pisa, Conti aderisce a Fratelli d'Italia, stimo Meloni, ritorno a casa, il sindaco guiderò la città fino all'ultimo giorno del mandato. San Mignato, addio Natalini, lo chef del territorio, stroncato da un malore il titolare dell'antico ristorio, le Colombaie. Firenze, Repubblica, l'arcivescovo sprona ancora la città, l'emergenza casa è un dramma, caldo record, l'allarme agricoltura e i rider domani sono in sciopero. Corriere Fiorentino, sanità un bivio da 400 milioni, l'assessore Monni, siamo ormai all'osso ma servono misure per non aumentare le tasse. Caldo, dei musei civici una lettera a Funaro, dovete intervenire. Corriere di Siena, alle scotte 90 nuovi infermieri. Nursed è soddisfatto dei rapporti con la US ma attacca l'ASL. Da ottobre non vogliono parlare del contratto integrativo. Rompicollo sfila come una regina. Rosanna Bonelli, la leggendaria Rompicollo, domenica ha sfilato al corteo dell'Aquila. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo, che questa mattina titola «Uccise la madre assolta, la tragedia di San Giovanni Valdarno, la figlia giudicata totalmente incapace di intendere e volere al momento del delitto. Un loro sì coinvolge tutto Anghiari. Bandiera arancione, gli sposi scelgono Anghiari per dire di sì. Sanità regionale torre, direttore l'anonima attuale del direttore generale AESL TSE. Andiamo a leggere adesso La Nazione di Arezzo, torre fa scacco, guida tutte le ASL, energia di Motta accende il Mengo. È Mengo, la musica incendia il teatro, Motta apre la rassegna dell'estate, Oxfam sul palco per la campagna pro Palestina. È arrivata l'ora del salto di qualità, il patron Mengozzi alza l'atticella, tronando tocca ai divi internazionali. Gianni chiama Torre Regione, il manager lascia il timone dell'ASL, ecco la hit parade dei successori. Tra i camici scatta lo sciopero per il contratto. Di sé sanitario 80 anni, esami e visita a luglio 2027. Caldo, assalto al pronto soccorso, sfondato il tetto dei 200 accessi, task force per aiutare i più fragili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 14 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Sono le 12:17.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi, con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: sa, possiamo parlare o
1: ma proprio sull'assolo di batteria?
0: Sull'assolo di batteria, perché
1: sull'assolo di
0: cioè sull'assolo tutti, di batteria
1: con tutti i momenti che c'erano
0: e ti alzo per non dovevi, farti sentire
1: dove potevi parlare. Senti? Sull'assolo di batteria parla adesso,
0: è tutto un assolo di batteria, non hai capito? Fa sempre la stessa cosa. Cozy Call, Topsy!
1: Topsy!
0: Questa qua, questo Cozy Call c'era nei. Non mi ricordo, una delle produzioni di Gene Norman.
1: Allora, intanto siamo nel 1958.
0: Sì, siamo nel 58, ma lui ha inciso dall'era dello swing.
1: Si sente.
0: Esatto. E c'è in una delle produzioni di Norman Granz, tipo Jazz at the Philharmonic, una roba così, dove in alcuni brani il batterista è proprio Cozy Call. Poi ci sono vari batteristi, anche Max Roach, c'è anche insomma i grandi dell'epoca, ma ci tenevo a dirvi questa roba qua. Lui era veramente un nell'Olimpo dei jazzisti di quegli anni.
1: Senti, bello.
0: Se ti viene in mente qualcosa puoi dirlo.
1: No, voglio ascoltare cosa fa con la batteria. Voglio ascoltare
0: tromba.
1: Ehi, non diciamo parolacce, eh.
0: Vabbè, Cozy Call Topsy Part 1. Che dici? Mettiamo la nostra sigla.
1: Sta per cominciare 1, 2, 3, 4, signore e signori.
0: Ci siamo.
1: Sta per cominciare il vostro programma preferito a base di 45 giri.
0: Metti a posto sto volume. Sempre a toccare.
1: Il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60.
0: Vabbè, dai.
1: Aspetta, è finito.
0: Basta, mettiamo la sigla. Sigla! No matter what
2: the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: fucking Chris.
1: Me conosci?
2: Ah, se te conosco, certo che te conosco. Lo so che vuoi parlare sui dischi, parli sugli assoli di batteria, parli sulle parti cantate, parli quando vuoi.
3: Ma assolutamente no.
2: Dovresti imparare ad essere un po' più disciplinato. Va bene, signore e signori, quello con cui ce l'ho è Mr. House Rocking Chris.
3: Come sempre, Raffo The Twist che mi sgrida mentre lui ha già scelto il prossimo. Io sto guardando il disco da me.
2: Sto guardando un disco da mettere dopo. Vabbè,
3: mettiamo il secondo.
2: Iniziamo subito, anzi abbiamo già iniziato con il primo disco di questa musica pazzesca degli anni 50 e 60 che mettiamo per 30 minuti a settimana e sull'altro giradischi sta aspettando un classico di Buddy Johnson e Ella Johnson, My Old Man, signori e signori, sentite che bomba.
3: E se no non attaccavi mai.
2: Oh, la devi finire di parlare quando iniziano a cantare. Te lo stacco sto microfono.
3: Guarda, se vai a ascoltare quei dischi ancora, dove ci sono le registrazioni della radio degli anni 50, tipo in California, a Kansas City, come diceva Alberto Sordi, il DJ parlava sulla musica. E la Johnson, senti
2: parlava
3: che bomba.
2: Sulla musica, non sul cantato.
3: Ma senti che roba.

0: non si può dire nient'altro. Prossimo disco, Alvis Wayne su Oldies 45, è un disco stampato in Giamaica. Questo era uno dei brani che andava forte nei sound system alla fine degli anni 40, inizio dei 50. Questa si intitola... Dilla tu.
1: No, stavo guardando che l'etichetta è attaccata su un'altra etichetta.
0: Su un'altra etichetta. Sono curioso, ma infatti volevo, a un certo punto volevo toglierla per vedere qual era l'etichetta sotto, ma il rischio è che non ci sia, non rimane più niente. Comunque, Made in Jamaica, un bootleg a tutti gli effetti fatto a regola d'arte.
1: James Wayne, tend to your business.

0: Albis Wayne, sappiate, stavo dicendo pensate, ho detto sappiate, pensate che questa roba qua era famosissima nei sound Kingston in Giamaica alla fine degli anni 40 e a oggi non sono usciti in 45 giri, questa roba qua non fu pubblicata in 45 giri, quindi l'unico modo è suonarlo, se lo vogliamo suonare a 45 giri, è vero che... Secondo me non sono paragonabili alle ripro che fanno oggi dall'MP3, passano sul vinile, questa è roba presa dai 78 giri, la qualità è pessima, però c'è quel fascino che insomma arrivano,
1: vintage, sì, di una cosa che ha già vissuto,
0: sì, che ha vissuto, che è stata, vivere, esatto, è stata amata, è stata ballata, esatto. La gente urlava, li rimettevano allo sfinimento, insomma questa roba qua. Prossimo disco su Freedom Records, questo anche uscì qualche anno fa, una quindicina di anni fa, sono due brani di artisti diversi su ogni lato che furono stampati solo in 78 giri alla fine degli anni 40, questo in particolare Elsie Williams
1: con Connie's Combo.
0: Con Connie's Combo uscì nel 1949, il brano si intitola Shout
1: Baby
0: Bravo Shout. Raffi. Sappi che io parlo anche sui miei dischi, non solo sui tuoi, quindi non c'è nessun problema.
1: Sì, sì, sappi che mi dà fastidio lo stesso.
0: Shout baby, shout!

0: Shout, Baby Shout, dicevamo.
1: Mamma mia, bello, figa sta roba. Bello.
0: Quello che bello. Per me, Rafo, questo è rhythm and blues. Ci teniamo a sottolinearlo. Sì. Perché ognuno ha la sua visione, a quanto pare, di questa cosa, di questo calderone chiamato rhythm and blues. E ci scontriamo sempre con questa.
1: D'altra parte, è anche giusto che sia così. Che perché sia comunque così. La musica non ha confini, no, ed il bello è proprio che. La percezione è personale,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ognuno trasmette delle vibe diverse. Pensa che oggi lasciamo perdere, va, te lo racconto poi fuori onda questa.
0: Vabbè, poi se mi piace la racconto dopo.
1: Arrivano i Monotones, questo è un classicone del doo-wop 1956, giusto?
0: Devi sapere che è del 57.
1: Ah, è 57, mi sbagliavo, lo so, sapere, sono confuso.
0: E Book of Love è un classico, uno dei classici dei classici.
1: Sì, lo so.
0: Ma The Book of Love, bellissimo.
1: Eccola qua. Monotones.

0: Comunque qui c'è scritto febbraio 58, professor Auslokin. Scusi.
1: Aprimi che ti spiego perché.
0: Spiegaci.
1: Ti spiego perché questa qua è la seconda stampa su Argo.
0: Quindi è colpa mia che non ho comprato la prima stampa.
1: Uno è colpa tua. No, non è colpa tua. È uscita qualche mese prima ed è uscita nel 57 la prima stampa. Ora non mi ricordo la... Cosa c'è? C'è, è altissimo.
0: Non si sente. Dici.
1: La prima stampa non è su Argo, poi Leonard Chess comprò i diritti e pubblicò su Argo, che è una sussidiaria della Chess, come tutti sappiamo e anche tu, e lì ebbe il successo nazionale. È inutile che alzi da lì. Vuoi che ti spiego qualcos'altro?
0: Alzo finché voglio.

0: Va bene, caro Raffo, adesso ti spiego perché ogni tanto bisogna mettere a posto i boccia, perché altrimenti poi alzano la cresta troppo.
1: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Il disco in questione dei Monotones uscì, è vero, a febbraio del 58 su Argo Records, ma uscì a dicembre 57 su Mascot. Ho appena guardato su 45 Cat, sì. E quindi è quello che ti dicevo io. Mascot era un'etichetta locale, non aveva potere di distribuire, insomma, a livello nazionale questo disco. Il successo lo ebbe ovviamente con la CES, grazie alla distribuzione di...
1: Ecco perché questa copia su Argo fu pubblicata nel febbraio 58, quindi...
0: Sì, ed è quello che ti stavo dicendo prima. Arrivano The Drifters... Niente, mi guarda male.
1: Vai, continuiamo col doo-wop.
0: Dimmi il nome di sto pezzo.
1: Baltimore.
0: Bravo.

0: E questi erano The Drifters, era il 1960, come dicevamo fuori onda, perché non ci sembrava il solito solista, no?
1: Un altro solista, il solito
0: loro, Drifters. Loro hanno cambiato tantissimi solisti, da Clyde McFatter all'inizio
1: del 54. Con il suo timbro inconfondibile, quando sentite Clyde McFatter dovete riconoscerlo, altrimenti non avete capito.
0: È un po' come Jackie Wilson, come James Brown.
1: Queste cose qua, come, che ne so... riconoscere Michael Jackson, no? Visto che
0: sì.
1: Negli anni 80 più o meno c'eravamo tutti.
0: Sì.
1: Certo. Michael Jackson lo riconosci. Devi riconoscere anche Clyde McFatter da oggi. Compitino a casa.
0: Continuiamo con i gruppi vocali, caro Raffi. Solitaires da New York City, era l'aprile del 1955 e questa si intitola
1: My Dear.

0: State ascoltando 1-2-3-4 Radio Show con House Rockin' Chris e Raffo The Twist, con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60 su vinili ovviamente originali.
1: Bravo Raffi.
0: Sì.
2: Facciamo un applauso.
0: Vogliamo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Fly che ci ascoltano in Toscana e tutti gli ascoltatori del podcast che ci ascoltate in giro per il mondo. Tra l'altro vedo che abbiamo un sacco di contatti di ascoltatori da Singapore.
2: Da Singapore? No, vabbè,
0: secondo
2: raga,
0: me
2: sono
0: no,
2: tre.
0: Secondo me è qualcuno che usa una VPN. Sai quei servizi che ti fanno finta che tu sia da un'altra parte con internet? E ma quindi arrivano
1: per ascoltare 1-2-3-4.
0: Ma quando uno la usa, che ne so, okay. Magari okay. Non lo so. Boh, questa è una mia idea. Ma magari non è vero, magari ci ascoltano a Singapore, che ne
1: chi
0: sai?
1: Può dirlo? Farebbe un sacco ridere.
0: Prossimo disco si chiama Let the Four Winds Blow e lui era Mr. Roy Brown.

0: questo era Mr. Roy Brown, Let the Four Winds Blow su Imperial Records nel 1957 e siamo giunti al termine.
1: Attenzione, sì.
0: Non è 57?
1: Sì, no, non è questa la cosa.
0: Ah, è questo qua?
1: Sì, era giugno 57, quindi come adesso.
0: Ho letto.
1: Come adesso.
0: Ho letto. Vabbè, 28:41, vai.
1: È ora di,
0: Salutarvi.
1: Ora di salutarvi.
0: Come sempre, in studio, il nostro leggendario Raffo The Twist, amato dalle donne di mezza Italia.
1: E il nostro immortale House Rockin' Chris, amato dai...
0: Dai compagni delle donne che amano Raffo. Vabbè.
1: No, spero di no, non lo so.
0: Cioè, lo so, faceva ridere.
1: Per, me, perché vorrebbe dire che mi vogliono tutti legnare. Ma io sono innocuo.
0: Faceva ridere, vabbè, mi piaceva dirlo. Sì, dai, dobbiamo salutare i nostri amici.
1: Va bene, siamo giunti anche oggi alla fine di questa fantastica puntata di 1, 2, 3, 4 e perciò vi diamo appuntamento al prossimo episodio e chiudiamo con questo fantastico
0: hai detto fantastico 600 volte
1: con questo disco. Terribile pezzo di Harold Burridge
0: Orribile.
1: Si chiama One More Dance e quindi sì. Appuntamento alla prossima settimana, non perdetevi neanche una puntata, mettete la campanellina e il segui sui vari portali dei podcast. Spotify, Apple Podcast,
0: è finito il tempo.
1: Mixcloud.
0: Ciao
1: amici. ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
17: Ascolta la tua musica.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco, rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
0: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti, oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi, il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
0: Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri aperto i battenti dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
3: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione, e siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Stai ascoltando Discolacci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
2: '75 we brought you an album with a

0: is crazy.
1: Stai ascoltando Disco Lanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuto alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 14 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russo, l'Unione Europea vara sanzioni. Così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi, la legge del più forte, la legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. Con Sinner al ballo dei campioni, Wimbledon, la cena della All Grand Club, la danza con Noskova. La Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difende la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, Conte cambiano le regole per blindarsi ma li fermeremo. La Stampa, preferenze quasi intesa, incognita voto segreto, legge elettorale, l'offerta della premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula. Attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca sia lo scudo contro i missili. ZES, il Nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia ma c'è il nodo risorse, Piemonte Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz, Iran la furia di Trump. Fatto Quotidiano, cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibile movente, consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Unione Europea, sanzioni a Israele rinviate al dopo voto. Il resto del Carlino, Trump, pedaggio Hormuz, petrolio e gas subito più cari, il TAI, comprenderemo il controllo dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni nave. Mercati in allerta, primi segnali di problemi per i carburanti, allarme BCE, rischi per la crescita. Scudo europeo antimissili, Parigi nasce la difesa comune. Aurora, il fidanzato confessa, l'ho gettata io dal balcone. Bologna, il processo d'appello, il delitto di Piacenza. Il Messaggero, AFA incendia, Roma torna rossa, emergenza tutta Europa, 99 annegati in Germania, sicurezza stretta anti-Maranza. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione delle polizie locali della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in CDM per possibili integrazioni. Speranze, ostacoli, Roma e Lazio al via, squadra del lavoro, tecnici mettono fretta al mercato, Dybala firmato, il centro di Tecni è bianco-celeste. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, benzina pesa il taglio delle raffinerie. La Verità, Report vuole in galera chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, Bassetti denuncia La Verità e perde la causa, anche AIFA sapeva che i vaccini avevano problemi, ecco cosa chiedere a Speranza. Sinistra, Conte, Fiumi uccidono i migranti, allarme dei DM senesi, gli ultimi casi di annegamento riguardano persone nordafricane e balcaniche, non hanno esperienza, ci vogliono divieti di balneazione, anche nei punti più pericolosi, cartelli in arabo? Il Giornale, Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. Nasce lo scudo antimissile Unione Europea, Zelensky, ora Putin tratterà Trump, mette le mani su Hormuz e riscuotiamo noi il pedaggio. Il Tempo, il gatto e la volpe, quello di stalking di Sigfrido e Valterino, par del giornalista Aldo Torchiano che scattò la foto dei due attavagliati al ristorante, come reagirono la Vitola e Ranucci, erano come impazziti, il primo preso a scrivermi messaggi, il secondo testò di 22 chiamate dall'allora direttore Renzi. Democrazia risponde ai cittadini, Conte smetta di lagnarsi. Libero Quotidiano, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba Mister Report, il conduttore da quattro indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado Siegfriedhoff Querelo, la Lecchio Magistrale di Leonardo Maria Del Vecchio, molestatori e spacciatori, i giudici vanno accolti, permessi di soggiorno ai criminali, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarla così, l'incredibile dibattito a sinistra. Andiamo al manifesto, va di lei i prodotti dei coloni, la resa Unione Europea, lo scaricabarile tra i poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci, presentato il megaprogetto Intoccabili delle Colline, avanti tutta. L'Avvenire, il dazio dello stretto, Trump, controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20%, i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. Online solo dopo 13 anni, l'Unione Europea prepara il piano per digitale contro rischi, ansia e depressione, la strategia per tutelare i minori, intanto la generazione Z è quella che fatica più a distaccarsi. Il Secolo d'Italia, le amnesie della sinistra, anche su legge elettorale e preferenze il PD smentisce se stesso. In primo piano salario minimo, Washington Post smonta il modello sinistro. Mafia sgominata la banda dei Kalashnikov, 15 fermi a Palermo. Mondiale di calcio, Infantino pensa 64 scade nel 2030. Andiamo adesso a leggere i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni delle varie città. Da Piombino, SOS caldo in classe, protesta dei genitori, poi da gennaio 2027 porteremo i rifiuti nei parcheggi e supermercati, rivoluzione spazzatura, ecco le rischi ecologici per i cittadini. Andiamo a Montignoso, accoltellato al torace 22enne, fermato subito l'aggressore. Camaiore, si costituiscono gli aggressori del ciclista, 4 di cui 2 minori, i giovani responsabili, la vittima devono pagare. Grosseto, remigrazione alla Maremmana, l'estrema destra vince in consiglio, la maggioranza si divide ma vota l'ordine del giorno Lega Casa Pound, Roselle, scheletri longobardi, si riscrive la storia, dopo 30 anni nuovi scavi portate alle tombe, alla luce tombe, monete e corredi funebri. Da Pisa, Conti aderisce a Fratelli d'Italia, stimo Meloni, ritorno a casa, al sindaco guiderò la città fino all'ultimo giorno del mandato. San Mignato, addio Natalini, lo chef del territorio, stroncato da un malore il titolare dell'antico ristorio, le Colombaie. Firenze La Repubblica, l'arcivescovo sprona ancora la città, l'emergenza casa è un dramma, caldo record, l'allarme agricoltura e raider domani sono in sciopero. Corriere Fiorentino, sanità un bivio da 400 milioni, l'assessore Monni, siamo ormai all'osso ma servono misure per non aumentare le tasse. Caldo dei musei civici, una lettera a Funaro, dovete intervenire. Corriere di Siena, alle scotte 90 nuovi infermieri. Nurzid è soddisfatto dei rapporti con la US ma attacca l'ASL, da ottobre non vogliono parlare del contratto integrativo. Rompicollo sfila come una regina, Rosanna Bonelli, la leggendaria Rompicollo domenica ha sfilato al corteo dell'Aquila. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo che questa mattina titola uccise la madre assolta, la tragedia di San Giovanni Valdarno, la figlia giudicata totalmente incapace di intendere e volere al momento del delitto, un loro sì coinvolge tutto Anghiari, bandiera arancione, gli sposi scelgono Anghiari per dire di sì. Sanità regionale Torre, direttore l'anonima attuale del direttore generale AESL TSE. Andiamo a leggere adesso La Nazione di Arezzo, Torre fa scacco, guida tutte le ASL, energia di Motta accende il Mengo. È Mengo, la musica incendia il teatro, Motta apre la rassegna dell'estate, Oxfam sul palco per la campagna pro-Palestina. È arrivata l'ora del salto di qualità, il patron Mengozzi alza l'atticella, tra un anno tocca ai divi internazionali. Gianni chiama Torre Regione, il manager lascia il timone dell'ASL, ecco la hit parade dei successori, tra i camici scatta lo sciopero per il contratto, di sé sanitario 80 anni, esami e visita a luglio 2027. Caldo, assalto al pronto soccorso, sfondato il tetto dei 200 accessi, task force per aiutare i più fragili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi mercoledì 14 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
0: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti, oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre. In Sardegna sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
0: Ormai concluse le vacanze si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri aperto i battenti dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
3: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione. E siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: I heard what you said.

0: one time.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz. Missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran. A sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera. Già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze, alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Se la noia sta cercando di raggiungervi, siete ufficialmente nel posto giusto per sfuggirle. Insomma, benvenuti nel rifugio più esplosivo della radio. Alessandro Pizzotti presenta a tutti voi Estatissima. Non c'è spazio per la routine quando il ritmo prende il sopravvento, eh? E oggi abbiamo una selezione musicale che farà vibrare anche i muri. L'estate, lo diciamo, è uno stato d'animo, un'attitudine, e noi vogliamo portarvela direttamente a casa, in macchina o nelle cuffiette. Lasciate perdere quelli che sono i problemi per ora, metteteli in una scatola e chiudeteli a chiave. Questo è il momento di pensare solo a voi stessi, di cantare, di sorridere e di lasciarvi trasportare da un'onda di successi planetari. Vi sento comunque belli carichi, perché i vostri messaggi stanno già infiammando la nostra linea diretta WhatsApp. Intanto ricordo che tra poco andremo anche a fare informazione, quella corretta, quella che ci piace portare a tutti voi, la vera radio di servizio di Estatissima. Avremo con noi le vacanze, i viaggi, le mete da non perdere, sia nel nostro paese che all'estero, insieme a noi Claudio Pina. Lo spazio poi con la ricerca oggi. Parleremo del tumore invisibile che può diventare riconoscibile attraverso uno studio che arriva da due università, l'Università degli Studi di Milano e quella di Torino. Con noi il professor Giovanni Germano. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate. Questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, collegata con tutti noi. Siamo pronti quindi per andare, perché voi, lo ricordo, siete l'anima di questo programma. Preparatevi ad un viaggio ad altissima frequenza. Il beat parte.

0: Siamo all'interno di Estatissima 2026, lo spazio con Mappamondo curato da uno dei fondatori del GIST, che ricordo raccoglie praticamente il gruppo di giornalisti che si dedicano praticamente alla stampa che riguarda il mondo del turismo. Qui con noi c'è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Con una proposta oggi di viaggio particolare, perché parliamo delle crociere per single, Claudio.
1: Certo, proprio così. Questa volta parliamo di crociere per single. L'estate del 26 è l'estate giusta. Però single, ma per me i viaggi di gruppo, perché non vuol dire stare isolati, fare i musoni. Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono le crociere per single come formula completa tra mare, viaggi di gruppo e nuove esperienze condivise. Insomma, ci sarà un perché, cerchiamo di capire perché, ma possiamo intuire praticamente che cosa unisce la crociera se non la bellezza del mare, del viaggio, di vedere cose nuove, di esplorare. E single sì, ma non solitarie.
0: E quindi, Claudio?
1: Beh, quindi c'è proprio la possibilità di avere entrambe le cose con questa formula della crociera 2006 fatte con questo scopo. E il Mediterraneo sembra proprio essere la scelta preferita, diciamo.
0: E i numeri che cosa dicono?
1: I numeri sono assolutamente in crescita, sia delle crociere, si parla di 35 milioni di passeggeri globali, quindi una vera country navigante, e il Mediterraneo conferma al primo posto una delle aree più richieste, insomma.
0: Ecco, andiamo ai vantaggi di questa scelta.
1: I vantaggi di questa crociera per single sono intuibili, cioè libertà senza stress, organizzazione completa, anche togliersi la parte organizzativa è sempre una bella vacanza, quindi siamo sicuri che sole, mare, qualche conoscenza, mangiare bene, un bel clima e fare le discese, le gite e vedere i posti nuovi, insomma, direi che ecco, io ho seguito un po' i consigli di questo Speed Vacanze, che è specie un'organizzazione, un tour operator specializzato in questo viaggio di gruppo per single. Ecco, questa è la formula, sono 20 anni che fa sta cosa, viaggio di gruppo per single, quindi sono tutti vantaggi.
0: Quindi mi pare che è in crescita, no, questa cosa dei tour organizzati per single?
1: Assolutamente in crescita, direi. Secondo appunto i dati del settore, oltre il 55% dei viaggiatori single preferisce queste soluzioni organizzate, proprio per ridurre lo stress decisionale, ottimizzare i tempi a disposizione, insomma.
0: Domanda delle domande: quali sono le destinazioni più richieste?
1: Ecco, ovviamente qui il mondo è grande e le destinazioni sono tante, però diciamo, se mi sono segnato le destinazioni più richieste, la tua domanda è questa, destinazione, e facciamo qualche esempio così, quindi crociera Grecia Montenegro, quindi tra Mykonos, Siros, Kotor, quindi nel cuore del Mediterraneo orientale, uno dei scenari più richiesti, quindi, però anche Mediterraneo occidentale, quindi siamo in zona Marsiglia, Barcellona, Ibiza, però ci sono anche delle estensioni verso il Nilo, verso il Cairo, quindi piramidi e grandi fiumi, anche questa, poi a nord crociere e fiordi norvegesi, quindi direi tutti posti meravigliosi che vale la pena di
0: vedere.
1: In
0: conclusione, Claudio, direi liberi, ma per esperienze condivise, no?
1: Assolutamente, questa è la forma, esperienze condivise, viaggi singolo, esperienze condivise, uno dei motivi per cui queste crociere stanno diventando una formula preferita dai single. Allora, possibilità di socializzare in modo spontaneo e naturale, insomma, una crociera nella massima libertà, ma nella massima piacere degli incontri tra relax e scoperta di momenti che nascono in modo spontaneo, insomma.
0: Sì, tra l'altro voglio dire, magari dopo tornate a casa e non lo siete manco più single, quindi è tutto da vedere, come si dice.
1: È un bel augurio anche
0: assolutamente.
1: Questo, assolutamente,
0: single torni accoppiato. Grazie Claudio,
1: grazie,
0: un abbraccio.

0: Siamo in estatissima ed eccoci arrivati oggi a parlare ancora una volta di ricerca di scienza. Parliamo dell'immunoterapia, no? Che ha riscritto, se vogliamo, la storia dell'oncologia, ma per molti pazienti rimane ancora un orizzonte lontano. Se infatti in alcune patologie i risultati sono straordinari, cosiddetti tumori freddi, come la maggior parte dei carcinomi del colon retto, del pancreas e della mammella, riescono a restare invisibili alle nostre difese, rendendo vani i farmaci immunoterapici. Oggi però siamo di fronte ha un potenziale cambio di paradigma, perché uno studio internazionale guidato da IFOM in partnership con l'Università di Torino e Milano e sostenuto da AIRC ed ERC ha dimostrato che è possibile accendere questi tumori trasformandoli da invisibili a riconoscibili attraverso la manipolazione del DNA. Siamo qui oggi con il professor Giovanni Germano, docente di istologia ed embriologia umana presso l'Università degli Studi di Milano e coautore di questa ricerca, per capire come la scienza stia imparando a guidare l'evoluzione del tumore per condurlo alla propria sconfitta. Giovanni, benvenuto.
1: Ben trovati a te e agli ascoltatori.
0: Allora Giovanni, il cuore della vostra scoperta è il blocco farmacologico del sistema di riparazione dei difetti del DNA, no? In genere l'integrità del DNA è vista come un baluardo contro il cancro. Perché in questo caso, andando un po' più nello specifico, inibire selettivamente la proteina PMS2 con la molecola NP1867, sono paroloni, diventa invece un'arma a favore del paziente? Spieghiamola in parole veramente semplici per il pubblico.
1: Guarda, hai colto il punto. Siamo partiti effettivamente da un paradosso. Circa 10 anni fa ci siamo chiesti come possiamo rendere il cancro visibile al sistema immunitario. Ecco, un modo era quello di bloccare chi corregge gli errori, le mutazioni che sono presenti nel DNA. Quando una cellula madre si divide in due cellule figlie, è importante che il DNA venga mantenuto costante qualitativamente. Ebbene, noi abbiamo pensato di bloccare i meccanismi che mantengono costante la qualità del DNA, perché ci siamo detti probabilmente facendo commettere degli errori e facendo sì che questi errori poi possano diventare proteine, queste proteine diverse, nuove, potrebbero allertare il sistema immunitario, un po' come a dire al sistema immunitario: attenzione, c'è un patogeno, c'è un batterio, c'è un virus, risvegliati e attaccalo.
0: Nel vostro studio citate un momento decisivo, praticamente quello in cui i tumori pretrattati con questa nuova molecola hanno iniziato a rispondere all'immunoterapia, no? Con anti-PD1 si dice, mentre quelli non trattati restavano resistenti, Giovanni.
1: Assolutamente, e questo è stato il momento cruciale della nostra scoperta e del nostro studio, perché quando ci siamo accorti che bloccando effettivamente il meccanismo di riparo del DNA, questi tumori erano in grado di allertare il sistema immunitario e quindi far sì che il sistema immunitario potesse riconoscere il cancro e combatterlo, questa è stata una svolta per noi. È stato un lavoro estremamente complesso, perché sai, alle volte bloccare delle proteine o degli enzimi non è così facile. E ci vogliono anni, noi ci abbiamo messo circa 10 anni, e la complessità alle volte della struttura delle proteine ovviamente rende tutto estremamente complesso. È un po' come quando hai un mazzo di chiavi, ok? Devi trovare la chiave giusta per la tua serratura. Quindi fai la prova con la prima chiave, poi con la seconda, poi con la terza, fino a quando non trovi la chiave giusta. Ecco, abbiamo trovato la chiave giusta circa 3-4 anni fa. Poi ci è servito del tempo per validare i nostri studi e per verificare che quello che avevamo trovato fosse poi realmente in grado di bloccare il meccanismo di riparo del DNA.
0: Per chiudere, la ricerca, Giovanni, apre scenari di speranza, no? Per tumori molto aggressivi e diffusi, parliamo di quelli del pancreas e del colon retto metastatico, dove oggi l'immunoterapia è efficace solo in una piccolissima percentuale di casi, parliamo dall'1 al 5%. Quali sono i prossimi passi necessari per trasformare questa scommessa scientifica in una terapia clinica somministrabile ai pazienti, e quali sfide restano da superare a questo punto?
1: Questo è un punto chiave. È uno studio preclinico, è uno studio fatto all'interno di un laboratorio, è uno studio importante perché abbiamo dimostrato che siamo in grado di bloccare il sistema di riparo del DNA. Adesso servono degli anni, servono delle molecole, serve modificare la molecola in maniera tale che possa anche lavorare all'interno dell'organismo. Serve ancora investire nella ricerca per migliorare quello che è, per adesso noi lo definiamo in termine tecnico, un proof of concept, cioè la definizione e l'identificazione di un concetto di base che poi ha la necessità ovviamente di essere esteso con ulteriori studi.
0: Grazie al professor Giovanni Germano dall'Università degli Studi di Milano per averci portato, insomma, oltre alla speranza prossima, a una ricerca davvero dell'oggi. Grazie, un abbraccio a te e a tutto il team che ha lavorato a questo grande e importante progetto.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: Sì.
1: All'interno di Estatissima c'è lo spazio con Nutri la tua estate e la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di nutrizione, parliamo ovviamente della nostra salute. Ciao Chiara, bentrovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo del caffè in estate, ovvero le strategie contro il crash energetico.
2: Il modo in cui consumiamo caffeina sotto il sole può determinare il nostro livello di lucidità mentale per l'intera giornata. Molti optano per il classico caffè shakerato, spesso arricchito con abbondante zucchero liquido per bilanciare l'amarezza del ghiaccio. Questa combinazione di caffeina e zuccheri semplici è la ricetta perfetta per il cosiddetto crash, una stimolazione violenta del sistema nervoso seguita da un crollo energetico quando l'effetto dello zucchero svanisce. È fondamentale però non dimenticare che la caffeina è un lieve diuretico. In estate ogni tazza di caffè dovrebbe essere accompagnata da un bicchiere d'acqua per contrastare la perdita di liquidi e mantenere l'efficienza cognitiva senza irritabilità.
1: Esistono, Chiara, delle controindicazioni particolari nell'assumere il caffè per chi soffre di pressione bassa estiva, data appunto la sua concentrazione di caffeina?
2: Chi ha la pressione bassa d'estate deve stare attento a non scambiare il caffè per una medicina miracolosa. Se avete la pressione bassa a causa del caldo, la caffeina vi dà una scossa iniziale, ma poi vi fa urinare di più. Se perdete troppi liquidi e non li ricompensate, la pressione rischia di scendere ancora di più una volta passato l'estate del caffè, lasciandovi più fiacchi di prima. Per evitare questo effetto altalena c'è un trucco semplicissimo: per ogni bicchiere di caffè freddo che bevete dovete bere almeno 2 bicchieri d'acqua, meglio ancora se l'acqua è ricca di sali minerali. Un altro segreto è aggiungere un pizzico di sale nel caffè freddo. Non lo sentirete a gusto, ma aiuterà il vostro corpo a trattenere l'acqua di cui ha bisogno per tenere la pressione stabile. Bevete il caffè freddo a piccoli sorsi, magari durante la mattinata invece che tutto ad un fiato. In questo modo la caffeina entrerà in circolo piano piano, dandovi una sveglia costante senza farvi venire il batticuore o quella strana sensazione di ansia che a volte dà il caffè dovuto troppo velocemente sotto il sole cocente.
1: Grazie Chiara, noi ci sentiamo la settimana prossima sempre qui nel nostro programma estivo.
2: Buona estate.

Anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate divertiti insieme a noi, insomma. Parliamo di convivialità, no? Quanto è bello pensare ai picnic durante l'estate, vedere le stelle, no? La convivialità estiva è l'ingrediente segreto per una felicità duratura. Non serve molto, basta la giusta compagnia e la buona musica in sottofondo, magari della nostra radio, perché no? Se volete riascoltare i nostri consigli per vivere una grande estate, ovviamente estatissima.it, oppure andate sui social, Facebook e LinkedIn, lì vi aspettiamo. Alla prossima puntata, puntualissimi per un nuovo, ovviamente, appuntamento.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: a Medio Oriente in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.

0: saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
1: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno e che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
2: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot. Flyspot.
6: Sono le 17:05.
7: La stagione dell'amore viene e fa. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.
8: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per traslatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Benissimo, parte il deltaplano anche per oggi. Staremo insieme sino alle ore 19, poi durante la replica, che di solito c'è il lunedì sera dalle 23:30 in poi, però data l'assenza temporanea del biplano ci sarà anche la domenica sera dopo le ore 21, sarà un'altra ora. Adesso è l'ora di adesso, vale a dire sono le 17:08:03, è partito il deltaplano, un attimo di indecisione, abbiamo messo a punto, spero, il tutto, e tutto questo ci porterà per quasi due ore di musica.

un disco nuovo, anzi nuovissimo, e suona come un disco degli anni addirittura 60 se non 50. Jalin Gonda, Good Good Love, tratto da quello che è Doctrinal Love, vale a dire l'ultimo lavoro. L'approccio di Jalin Gonda al R&B ha dello scientifico e possiede pure connotati totalizzanti, nel senso che dietro ci sono una passione e uno studio così coinvolgenti da determinare scelte capaci di oltrepassare l'ambito della musica. I suoi dischi, infatti, non sono solo un tuffo nella tradizione, ma la chiave d'accesso a un pianeta parallelo, nel quale il nostro artista del Maryland, londinese d'adozione, ha trovato dimora spirituale. Jalin potrebbe essere definito un elegante e romantico antiquario della musica soul, così focalizzato nel recupero pedisseguo delle antiche architetture della black music, da ritrovarsi invischiato in un'altra dimensione temporale. Sembra veramente di sentire musica di altri tempi. E questo Doctrinal Love è un album che, se siete in cerca di qualcosa di moderno e alternativo, non fa assolutamente per voi. Se invece viaggiate sul classico e vi piacciono molto i Marvin Gaye, per fare esempio, allora vi ricordo che il brano da Doctrinal Love che ha interpretato Jalin Gonda si chiama Good Good Love. Una cover della grande Amy Winehouse, l'interprete si chiama Dennis King, Black to Black.

0: come feeling, come interpretazione vocale, Back to Black, il noto brano di Amy Winehouse, purtroppo scomparsa, nell'interpretazione di Dennis King. Back to Black chiaramente si traduce molto bene, ritorno al nero, però è un'espressione figurata che non indica il colore nero nel senso stretto del termine, ma fa riferimento a un periodo buio, quindi oscuro, nero, a un baratro emotivo o a un tunnel depressivo che purtroppo ha portato anche alla scomparsa prematura, ha inciso molto nella vita di Amy Winehouse. Questo era un omaggio che Dennis King qualche tempo fa ha fatto.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Son Radio Fly.
0: Se mi ricordo bene, il 2 di agosto, comunque vi darò prima della fine del pezzo, quando la data del concerto di Niccolò Fabi qui

0: Ed ecco un brano un'altra volta, Nicolò Fabi con questa Nel Blu, che ci così fa venire in mente l'atmosfera di cui potremmo, a cui potremmo assistere e godere qui in Fortezza Medicea, 1° agosto, il concerto alle ore 21 nella suggestiva cornice del prato della Fortezza Medicea. Un tempo si parlava di prato e basta, dove si facevano le prove. Ricordate le prove, quali tipi di prove si facevano? Non ve lo voglio dire. Comunque alcuni di voi magari con i capelli bianchi o quasi come i miei se lo potranno ricordare, diciamo che è una cosa tipica di noi aretini. Ebbene, durante questa tappa che Niccolò Fabi terrà d'Arezzo, il cantatore romano propone uno spettacolo che attraversa le tappe più significative della sua carriera, con i brani live riproposti, i brani storici, e alcuni di questi saranno brani contenuti in quello che è stato l'ultimo lavoro, non troppo tempo fa, intitolato Libertà negli occhi, che è stato realizzato al Lago dei Caprioli nella Val di Sole in Trentino. Ci sono stato? Ebbene sì, ci sono stato. Vabbè, ma non c'era Niccolò Fabi. Spero di vederlo il 1° agosto. Intanto vado avanti.
1: Il deltaplano. Music first by Chispi.

registrato a volume alto, un po' spigolosa, un po' metallica, ma sempre morbida, tendente al malinconico. Dynamo dal vivo, Array for the Riff Raff, così si chiama questo gruppo, e l'album è per Nonsuch Record, una nota prestigiosa label che non ci si confonde neanche con gli album brutti, come si dice. Life Forever è il nome di questo lavoro, uscito veramente ultimamente, 2 settimane solo per catturare il bufalo, alcune cose richiedono tempo e so che lo fanno. Canta Eilinda Segarra, era la cantante che avete sentito in azione in una delle canzoni dell'ultimo album, una delle canzoni più belle. E la stessa, in effetti, Eilinda ha impiegato oltre diciamo qualche anno per far girare, coagulare intorno a sé la miglior formazione che gli Array for the Riff Raff abbiano mai avuto, che è quella esibitasi per 2 serate da tutto esaurito il 17 e il 18 luglio del 2025 all'Old Town School of Folk Music di Chicago, che è la formazione che avete sentito esibirsi in questo nuovo disco e in questo brano che ci siamo ascoltati. E andiamo ancora avanti un po' su questo stile. Un altro album nuovo, Just a Day si chiama, la canzone All Your Yesterdays, e loro sono The Hanging Stars.

Your Yesterdays The Angry Stars, anche questi con un nuovo lavoro intitolato Just a Day. Abbiamo conosciuto gli Angry Stars nel passato, è un quintetto londinese capitanato dal cantante e chitarrista Richard Olson. 4 anni fa, anche in occasione dell'uscita del precedente Hollow Heart, lavoro che è risultato affascinante, un suono cosiddetto americana e delle atmosfere che hanno ricordato anche la California della West Coast degli anni 70, degli inizi degli anni 80. Un disco da tenere d'occhio, non ci sono brani particolarmente rumorosi, per certi versi si muovono con un andamento lento ma non troppo, ma comunque gioioso, quindi un altro di quei dischi che in quest'estate

0: ormai artista giovanissima toscana, ma come dicono oggi, anche se non ha indosso la spolverina, è in grande spolvero, per cui diciamo che stasera la potete vedere al Mango Festival dalle 18 in poi. Si alternerà, ci saranno altre cose e ci sarà anche Francesco Motta, quindi direi che non male, naturalmente niente male. Intanto ce la siamo ascoltati con Sconosciuti, una canzone che si trova nel nuovo Spazio Tempo, un suo album di poco tempo fa. Quindi a proposito di poco tempo fa, noi andiamo anche con qualcosa.
1: Best new rock, new music.
0: Qualcosa di elettrico, altro disco dal vivo. Questo chitarrista, cantante, autore, produttore, e c'è anche una casa, una label discografica. Notissimo, lo chiamano da tutte le parti, un altro album dal vivo. Sono cover del grande Rory Gallagher, un chitarrista incredibile, purtroppo scomparso diversi anni fa. Joe Bonamassa, il nome di questo artista. The Spirit of Rory, live from Coors. Calling Cord, la canzone, Joe Bonamassa.

Finalino ad effetto, Colin Cord, Joe Bonamassa, da The Spirit of Rory Live from Cork. È una sorta di autore, ma non solo musicista, bulimico, perché suona, produce, fa il promoter del blues ovunque si trovi. Infatti si è spostato proprio nelle zone dove Rory Gallagher, lo Spirit of Rory, è appunto lo spirito del grande chitarrista irlandese scomparso ormai diversi anni fa, Rory Gallagher, e quindi cerca di dare omaggio a quelli che in qualche modo hanno influenzato la sua voglia e la sua passione per la musica. Parlo di Joe Bonamassa, un omaggio non da poco e una prova non da poco, perché il chitarrista Rory Gallagher non era da poco, ma era da molto, forse per qualche verso anche da troppo. Lui ascoltò Irish Tour, lui, Joe Bonamassa, l'autore di questo brano. Irish Tour era del 1974 e rimase affascinato dall'intensità travolgente e dalla ferocia di come aggrediva in qualche momento le note il grande Rory Gallagher. E con questo The Spirit of Rory, che ha preso vita quando la famiglia di Rory si è rivolta a Joe Bonamassa perché eseguisse alcuni suoi brani. Lui l'ha preso veramente seriamente e ha fatto un album, The Spirit of Rory, tutto quanto dedicato a Gallagher. Ebbene, andiamo verso qualcosa sempre di rock, ma di morbido e di molto conosciuto, con Sting. Giro in questo momento tour, mi sembra che sia passato anche in Italia. Intanto ce l'ascoltiamo in un successo di qualche anno fa, semplice e bella, Feel

0: Fields of Gold, una delle canzoni più note di Sting nella carriera solista, ma non solo. Sting, vabbè, questa era la versione originale, mentre Sting sta portando il tour in Italia, Sting 3.0 World Tour, tre date esclusive in quest'estate 2026, accompagnato dal chitarrista ormai per lui storico Dominic Miller e dal batterista Chris Maas. Purtroppo me lo sono perso, non ero in zona. Il 3 luglio, quindi qualche giorno fa, è stato a Perugia all'Arena Santa Giuliana per l'Umbria Jazz. Il 31 luglio sarà a Bassano del Grappa, Parco Ragazzi del 99, per Bassano Music Park. Il 9 agosto, Cernobbio, Villa d'Este, concerto esclusivo con cena di gala compreso. Ebbene, lo vedrei anche along the road, lungo una strada, insomma. Sting, andiamo. Un altro interprete, il cui solo enunciato del nome ci riporta indietro a tanti anni. È musica americana, ma sentite un po' che genere, molto molto particolare. Noi ci ascoltiamo al termine di questo brano.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.

0: registrazione con la R maiuscola, Ronnie Crowell insieme a Kieran Goss e Annie Kinsella con Sing Your Heart Out, un album che è stato rispolverato e rimesso in luce, ma risale a 20 e passa anni fa. Il titolo Then Again, un titolo come si dice modificato per l'occasione. Il cantautore texano Ronnie Crowell, plurivincitore di numerosi Grammy, sta attraversando un buon momento professionale ma anche umano. Lo scorso anno Willie Nelson ha pubblicato What a Beautiful World, un bell'album di tributo a Rodney, nel quale ha interpretato 12 suoi brani, mentre Crowell stesso è uscito con l'ottimo Highline Highway e ha partecipato a Heart of Gold, un convincente tributo al grande Neil Young. E sempre l'anno scorso, nel 2025, è stato inserito nel prestigioso Texas Institute of Letters, di cui fanno parte tanti artisti famosi. Then Again è stato quindi registrato 20 anni or sono, e Rodney l'ha ritrovato durante le pulizie, come si dice, primaverili dei suoi archivi e ha pensato che meritasse qualcosa più dell'oblio. È venuto il suo momento, potrebbe poi non esserlo per il resto del mondo, ma lo è per me. L'ho intitolato Then Again perché per me è un modo intelligente per sottolineare come ciò che accadeva allora sta accadendo oggi, un lavoro di sfumature e di sensibilità, cantato e suonato in maniera veramente molto bella.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: proposito, che fine ha fatto Annie DiFranco? Qui la sentiamo, l'ascoltiamo in Even More, da un album Binary del 2017. Angela Marie DiFranco, detta Annie, nata a Buffalo il 23 settembre del 70, cantautrice e chitarrista statunitense. Ultimamente so che continua a incidere, poi ha anche una piccola label sua, quindi avendo la possibilità di registrare fa come crede, ma lei ha sempre fatto così. È stata un'artista molto prolifica che negli ultimi anni, diciamo, ha abbassato l'uscita dei propri dischi. Il suo genere qualche volta è stato chiamato folk e rock alternativo. In merito lei dice che come dire, che il folk è tutto quello che per lei significa radici, presente e futuro di una comunità di esseri umani. Ebbene, io riporto quello che lei ha sempre detto, e prima del giro di boa, un brano, All You Get, da Brittany Davis. Noi ci sentiamo dopo il giro di boa, di Pitone, di Anaconda, di Billy.
1: Il volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.

0: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni: ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza a integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora

Continuano imperterriti That Cab for Cutie I Built You a Tower, costruire in pratica una torre. That Cab for Cutie non sono più gli inizi degli anni 2000 e l'epoca cosiddetta aurea della indie rock è finita da un pezzo, ma questo gruppo That Cab for Cutie non sembrano essersene accorti. Nel corso degli anni comunque hanno continuato a sfornare dischi solidi e convincenti. L'ultimo del 2022, Asphalt Meadows, anche quello era un buon album, senza mai tradire il proprio marchio di fabbrica. La band di Bellingham, nella provincia di Washington, ha recentemente omaggiato il proprio passato con un lungo tour in cui si celebrava il ventennale dell'esordio di un album che si chiama Transatlantism. Questo nuovo I Built You a Tower, titolo che riflette il difficile periodo passato dal frontman da Gibbard, e però con la volontà di costruirsi un luogo di protezione, appunto una tower, una torre, scusate, capace di reggere gli urti della vita. Ed è stato prodotto da John Congleton e ultimato in appena 3 settimane tra l'Animal Rights di Los Angeles e gli studi casalinghi dei vari membri. Si tratta del primo lavoro con una label indipendente dopo 20 anni su Atlantic, e anche questo in un certo senso significa tornare dove tutto è iniziato. E noi torniamo con una cover stupenda di un brano meraviglioso di David Bowie, Suzanne Cattaneo, Space Oddity.

0: Susan Cattaneo insieme a Amy Fairchild e Todd Thibault, un omaggio a David Bowie, Space Oddity, fatta non troppi anni fa, meno di 10, mentre il brano originale di Bowie è stato pubblicato l'11 luglio del 1969, vale a dire pochi giorni prima dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, e Space Oddity racconta la storia del maggiore Tom, un astronauta che si perde nello spazio, ed è stato ispirato dal film 2001 Odissea nello spazio. Il brano in pratica è un'allegoria sull'isolamento e anche sull'alienazione contrapposta all'euferia collettiva per la conquista spaziale. Andiamo, andiamo!
1: Il Deltaplano, Music First.

0: Questo brano l'abbiamo proposto circa un mese fa all'interno del programma che facciamo il Biplano insieme a Stefano Fragai. Oggi è recapitato al volo, ho detto vai. Blood in the Labyrinth, il sangue nel labirinto. Il gruppo si chiamano Boers of Canada e l'album è un titolo che è tutto un programma che rispecchia il bollore e meteo degli ultimi giorni, inferno. A 13 anni dall'ultimo disco e come sempre ammantati di mistero circa le sue modalità di realizzazione, tornano con un nuovo album, il quinto di una carriera ormai più che trentennale, i Boers of Canada, duo scozzese formato da Michael Sandison e Marcus Ewing. Ebbene, questi ritmi, queste atmosfere, questi messaggi sono tipici di questa band.
1: In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi.
0: Un'entrata con il singhiozzo. Ci mancava anche questa.

Tom Petty e The Heartbreakers, purtroppo un altro artista di quelli scomparsi sempre troppo presto, come si dice. E One Back Down era un singolo di Tom Petty, fu pubblicato nell'aprile dell'89 come primo singolo estratto dal suo primo album solista Full Moon Fever. La canzone è stata scritta da Tom Petty insieme a Jeff Lynne, che è era uno dei membri di Electric Light Orchestra, l'abbreviativo era ELO, che poi è stato anche il partner di scrittura di Tom per tutto il lavoro. E questo singolo raggiunse la posizione numero 12 della Billboard Hot 100 e la prima posizione dell'album Rock Tracks per 5 settimane e conquistò poi il disco di platino. Anche per dire che da pochi giorni è uscito di Tom Petty and the Heartbreakers un live at the Paradise Rock Club del 78. Fu registrato a Boston il 16 luglio del 78 durante la tournée di You Are Gonna Get It. Ebbene, tanto per dare qualche information.

un'altra produzione musicale uscita di recente, Cat Clyde, qui interpreta Wild One dall'album che si chiama Mad Bloodbone. Cat Clyde torna sulla scena con questo nuovo lavoro, Mad Bloodbone, che è il quarto lavoro in studio ed è stato registrato ad Athens sotto la guida del produttore Drew Vanderberg. E un punto di svolta è stata per lei, per questa cantautrice canadese, e il passaggio a una produzione più corale e strutturata rispetto al passato. La genesi di questa opera è di per sé un romanzo, direi, picaresco. Clyde ha composto questi brani in uno stato di perenne transito, in una roulotte parcheggiata tra le fattorie dell'Ontario, su una stretta imbarcazione lungo i canali inglesi o nel caos organizzato del backstage dei festival. E lei in un'intervista rilascia: essere costantemente in movimento mi costringe a essere presente, a confrontarmi con i miei sentimenti, e questo lo confessa, direi, in maniera disinvolta. E accompagnata da una formazione musicale solida, Clyde dimostra una rinnovata maturità vocale, capace di passare dal blues a un crooning più diffuso. Usa l'ugola come strumento per legare un disco che spazia con disinvoltura tra epoche e stile diversi. Quante epoche, ma solo uno stile. Sono i Deep Purple, una formazione, che dire, rimaneggiata, forse è anche ripiedeggiata invece che rimaneggiata. Che mareggiata oggi mi porta via, anche perché con questa poca voce che mi è rimasta. Deep Purple, il nuovo album Splat, e la canzone è The Hot.

0: Allora, Deep Purple, The Holy Horse in Town, da Splat, lavoro che è uscito qualche giorno fa, esattamente il 3 di luglio, comprende, visto che ho parlato di formazioni rimaneggiate, però tre membri storici: Ian Gillan alla voce, Roger Glover al basso, Ian Pace alla batteria, che affiancati a loro volta da Don Henry alle tastiere e Simon McBride alla chitarra. Vabbè, che dire, sono i Deep Purple, ma insomma, no? Non è che questo disco poi, però ecco, aspetto a dare un giudizio definitivo, ulteriore ascolto. Oggi era tra le novità, ho detto ma vai, i vecchi di Purple magari non mi deludono, al momento un po' deluso lo sono, vado avanti. Un altro gruppo storico, diciamo un po' meno storico dei Deep Purple, ma comunque formatosi negli anni 70 e americani, sono i Little Feat.
1: You are listening to Your Arcade Radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.
0: Avevano un frontman che era cantante, autore, chitarrista incredibile, si chiamava Lowell George, scomparso troppo presto. Qui un classico, Willing.
4: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my

classico del 71, la storia di Willie Willin, narra le vicende di un camionista giramondo che trasporta carichi illegali attraverso il confine messicano. E leader e la mente creativa di Little Feat, Lowell George, scrisse la canzone quando suonava ancora, udite, udite, udite, nei Mothers of Invention di Frank Zappa. Fu proprio lo stesso Frank Zappa ad ascoltare il brano e a consigliare a George di formare un suo gruppo. Nacque così la band californiana, il cui nome deriva dai Piedi Piccoli. Qualcuno dice di George, qualcuno sembra che sia stato uno degli insegnanti di Lowell George, di uno del liceo, diciamo così, alto alto, grosso grosso, con dei Little Feet, con dei piedini molto piccoli, non proporzionati alla sua grande altezza. Un altro disco recente, una signora, si chiama Tiff Moritz. Rimaniamo con questi ritmi, mezzi tempi. Allora, dal nuovo lavoro, Mad Mad World.

canzone che hai eseguito, Tiff Murray, Mad Men and World, tratta da Sugar, un album nuovissimo. Aveva impressionato Tift all'inizio del secondo millennio, quindi del 2000, con due album veramente buoni, pur non essendo mai scesa al di sotto di un 6, insomma una piena sufficienza. Poi man mano che il tempo passava e le canzoni aumentavano, ha un po' disatteso le aspettative. Ebbene, ora è uscito quasi a sorpresa questo Sugar, questo Zucchero, lavoro nuovo di Zecca, a ben 9 anni dal precedente Stitch of the World, e già da questo primo ascolto si nota una sorta di metamorfosi della musicista, che è nata a Houston, prima country rocker grintosa dall'orientamento chitarristico, ora invece cantautrice raffinata e intimista. E questo è successo in pratica all'indomani del 50° compleanno, un cambiamento profondo. Infatti Sugar, prodotto da Lawrence Rothman e suonato di professionisti, è la sua opera più personale. Scusate, vado avanti. 3, 2, 1.

0: country bluegrass con Steep Canyon Rangers, The Kind of Thing, tratto da quello che è il nuovissimo lavoro Next Act. Loro sono conosciuti per la loro blasonata collaborazione con il noto attore ma musicista, mi sembra che suoni il banjo, Steve Martin, con il quale hanno inciso due dischi e preso parte a tour congiunti, e a cui si è aggiunta anche Eddie Brickell, vi ricordate Eddie Brickell and New Bohemians, che poi credo che sia ancora la moglie di Paul Simon, ma non vorrei sbagliarmi, insomma. Questi Step Canyon Rangers brillano di luce propria, attivi da quasi un decennio di anni, e hanno messo a segno una quindicina di dischi, non mancando mai di riscuotere il plauso di pubblico e anche della critica. Col tempo la loro musica si è evoluta dal perimetro di genere bluesgrass country per diventare un contenitore di musica virgolette americana, chiuse le virgolette, però eseguita con gli strumenti tipici del bluegrass. Ebbene, questo nuovo lavoro, il quinto per l'etichetta Yep Rock, il sestetto della Carolina si è accasato così, dopo 5 anni su Rebel e altri 7 su Rounder, e ci dà un disco assolutamente gradevole, quasi impeccabile, che forse come unica pecca ha di contenere, siccome oggi nei dischi ne mettono sempre poche di canzoni, forse troppo. Questo brano, La Lenta dei Candlesting, forse è uno dei più brani belli del lavoro, ma non solo, ma dell'intera discografia di Step Canyon Rangers. Un lentaccio incredibile, e adesso finiamo con i lenti. Lui è un pianista autore fantastico, vincitore anche di premi per quanto riguarda la musica cinematografica, quindi gli Oscar. Parlo di Randy Newman, esegue Baltimore.
1: DJ Any One, Two, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB Plus, in streaming, su

0: Baltimore dall'album Little Criminals, Randy Newman. Correva l'anno 1977, corre l'anno 2026, ce lo siamo ascoltati un'altra volta. Terminiamo un dolcezza con un brano che è un mix fra classico, rock, pop, quello che volete voi. È un brano che dura 12 minuti e 13 secondi, non entrerà tutto, magari lo risentiremo in tarda notte, quando si possono far durare i brani bellissimi. Oggi c'è la moda di troncare i brani oppure di farli brevi, moda che a me interessa poco, ma in qualche modo devo rispettare alcuni passaggi. Vi lascio con Ocean Breeze, sentite che pezzone, questo è il termine giusto, dei Pablo Cruise, California. Quindi ancora l'appuntamento va domani l'altro senza il fratellino e compagno di armi di radio, di armi nel senso microfono e mixer, Stefano Fragai, quindi un Deltaplano reprise giovedì. Intanto vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto, a presto, ciao.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici.

0: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. È di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi, anzi, rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci sì. Un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri?
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gli avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me, lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora, abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano, perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro, sì. Caravanna.
0: Effettivamente è particolare.
1: È molto bello e ci fa anche riflettere, secondo me, su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina un po' più particolare.
1: Se non vai già con le idee chiare,
0: sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista, perché magari consiglio di un amico, consiglio dei social,
1: devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina. Anche questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina.
0: Che adesso rifacciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024. Okay. Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto. Vedete la grafica,
0: certo.
1: Molto bella. E poi c'è questo libro, lo riconoscerete
0: assolutamente.
1: Tutti. Questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera estetica, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: certo. Personale.
0: Scherzi, come questo Orgoglio e Pregiudizio ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo.
1: Ah,
0: ok?
1: Sì.
0: Quindi non tanto tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, mm-hmm. però proprio perché fanno d'arredo, tipo mm-hmm. uno è questo. Il meraviglioso Mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire,
0: chi, un quadro,
1: non,
0: davvero.
1: Chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, Il meraviglioso Mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto sì. curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: brava,
1: no?
0: Quelli
1: che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, sì, proprio da arredo. Un altro è questo. Sì. Anche questo è molto, molto particolare, poco
1: certo.
0: colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi insomma. Proprio acquarello.
1: Esatto, sì sì.
0: Poi vabbè. Ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? Mm-hmm. A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima,
1: sì,
0: è molto,
1: sì, sì.
0: molto particolare.
1: Impattante, mm-hmm. Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto, questa è di Taylor, ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io,
1: sta
0: sì,
1: per
0: appuntiamolo.
1: Arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Babel.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Poi c'è anche questa che credo sia. Ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non
1: fantastico.
0: Si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace la banda perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato?
1: In
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente
0: andiamo
1: mi
0: avanti.
1: Saluto in video, vado sulla fiducia, cioè, a meno che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, La ragazza che cade in fondo al mare, anche mm-hmm. questo molto bello. Molto
1: sì.
0: bello il libro.
1: Sì, sì, sono tutte copertine artistiche. Questa
0: sì,
1: è
0: sì.
1: stata una ricerca fatta. Credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto, sì.
1: Ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica
0: sì.
1: dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io
0: sì.
1: riesco a vedere, ovviamente, gli altri.
0: Ecco, queste, diciamo, sono queste 10 sì, più o meno queste
1: che vanno ad avvalorare quello che abbiamo detto, che
0: brava.
1: Scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina
0: sì.
1: Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica sì, è apparso anche il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un
0: vedi.
1: Po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto, però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo, di Primo Levi,
0: certo.
1: Sì, quindi, diciamo, si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però, diciamo, anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi è il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero,
1: sempre.
0: Sì, sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa
1: sì?
0: con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate,
1: sì?
0: No?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Abbiamo scelto Jovanotti con
1: certo.
0: L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornate.
1: Non ci siamo lasciate.
0: Non ci siamo mai lasciate. Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo, principe. Piccolo principe, di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi sì, insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È il momento di iniziare
1: a leggere. Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Vanna?
0: Sì, allora

0: Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che, diciamo, che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè sì, tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto, sì, nonostante la memoria un po'
0: sciopero,
1: ti è rimasto, perché appunto che cosa, bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io ad esempio, il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco. Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà, e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma, in quello che
0: è
1: poi
0: perché un po' ti immedesimi anche nella storia, no? Del libro.
1: Questo
0: è il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus, tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
1: brava, a quel
0: mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse, speriamo.
1: Esatto, te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi, che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no? Che hanno impazzato
0: il tipo mercato, iPad,
1: esatto,
0: cose così.
1: Un po' di anni fa, tantissimi, l'80% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
0: Vero, benissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
1: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate. Ma ci sono anche
0: quelli più odiati, ahimè, ci sono. E come se ci sono?
1: Allora, come sempre, sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche. Perché? Perché la lettura è qualcosa di soggettivo, e quindi, come abbiamo sempre detto, non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire un po', che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
0: un po' così,
1: con poca grazia,
0: ecco.
1: E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha risposto, ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
0: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro, da una donna o da un uomo?
1: Ma lo sai che
0: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
1: No, io mi ricordo che ci fu più che altro una diatriba su questo.
0: Sì?
1: Non si è sicuri in realtà se sia una storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire,

0: dire lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso, sì, il caso famosissimo di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo, sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza, certo, censure della sua vita libera, appunto.
1: E ti confermo che è una donna.
0: Che è una donna. E forse non piace agli uomini. Mm-hmm. Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
1: Ho capito.
0: Però, diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me è una storia molto interessante, e ora, diciamo, lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, mm-hmm, perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è Tre metri sopra il cielo.
1: Sì.
0: E qui tremano le scrivanie, le mani, no, io lo odio, di Tre metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché questo libro infatti all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione, sì, con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questa, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti e creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto, tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi è lui, vero, fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio, e poi vabbè diventa molto amato perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione, sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
1: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film,
0: perché, per il film.
1: Sì, ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, sì, dietro questo.
0: Sì, sì, diciamo che è proprio partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante. No, ripeto, perché comunque ci ha voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
1: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che,
0: può piacere,
1: che l'apprezzerà. Vero.
0: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo. Promessi
1: Sposi. Come dargli torto?
0: Perché diciamo sono un po' un
1: l'incubo di tutti gli studenti.
0: Esatto,
1: ragazzi,
0: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
1: Sì, sì, sì, no, assolutamente.
0: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, sì, però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato.
1: Sì, sì, peso sulle nostre vite.
0: Il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
1: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
0: Mandateci i vostri, ovviamente, libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato, e niente, io non so, vorrei salutare con, se posso, con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge, legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata, sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka, è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi. Quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare sì. un'evoluzione, insomma, bravo, a quello che siamo,
1: quella scossa di cui abbiamo bisogno,
0: sì, sì. Per sbloccarci. E poi, vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi, sì, anche ci propongono sia i classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando,
1: esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
0: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
1: Brava Cri, bravissima, io ti ringrazio Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa sì, ultima, sì, penultima puntata.
0: Sì, diciamo che stiamo un po' concludendo, stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, state sintonizzati, perché insomma
1: ce ne saranno delle belle,
0: sì,
1: dai,
0: sì, sì.
1: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E ora arriva il bello. Grazie Cri, ciao,
0: ciao,
1: ciao a tutti,
0: ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Vola sulle ali della musica.
17: Vola sulle ali della musica.
16: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 20.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
2: Abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
3: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
1: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
4: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Auxi in Place de Brucaire. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
1: Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti, nel mirino dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello e altre articolazioni legate al narcotraffico. Tra le accuse contestate a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. In chiusura allo sport, le stelle illuminano i mondiali di calcio, a Dallas la Francia incrocia la Spagna per un posto in finale, domani Argentina e Inghilterra. Gianni De Gaetano.
5: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti come un certo Leo Messi. E più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle furie rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i galletti vice campioni in carica inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancora più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista Coné davanti alla difesa 2, Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. Della Fuente piazza Dani Olmo su ritiratore di bomber Oyarzabal. Cerniera Fabio Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì per lo più stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi, in particolar modo sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa ancora molto intensi, con temperature massime infatti roventi, valori che diffusamente toccheranno i 35 gradi o localmente anche al di sopra. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli e nonché curiosità ovviamente su come combattere l'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere, e ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo. Anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione e problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire di non che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili.

0: Allora, con questi consigli io vi lascio alla prossima. Buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento, permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
3: Abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
4: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
2: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
5: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
2: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti, nel mirino dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei Stefano, Tegano e Condello e altre articolazioni legate al narcotraffico. Tra le accuse contestate a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. In chiusura lo sport, le stelle illuminano i mondiali di calcio. A Dallas la Francia incrocia la Spagna per un posto in finale. Domani Argentina e Inghilterra. Gianni De Gaetano.
6: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal, chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti come un certo Leo Messi. E più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle furie rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i galletti vice campioni in carica inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancora più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista Coné davanti alla difesa 2, Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. Della Fuente piazza Dani Olmo su suggeritore di bomber Oyarzabal, cerniera Fabian Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
2: Ed è tutto, buona serata.
7: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
8: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
2: Buon pomeriggio, anche per oggi siamo pronti, partiamo con Stinging Swing, il programma Around Jazz del giovedì con replica il sabato sera dopo le ore 21, qui da Radio Fly 98.5, 106 e 100 con Mauro Giovacchini a questi microfoni con questo programma.
8: Il giovedì alle 19, Stinging Swing, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

ottimo inizio, partiamo subito con un grande pezzo, I Get a Kick Out of You di Aaron Meber, è contenuto nell'album dal vivo Live at the Smoke The Iron Man. Aaron Meber Jr. è stato un pianista e compositore jazz americano, principalmente nei campi hard bop, post bop e soul jazz, e viene descritto come uno dei grandi pianisti post-bop di sempre. Nacque il 20 marzo del 36 a Memphis nel Tennessee e deceduto da non molto, esattamente il 19 settembre di questo 2019 a New Jersey, sempre negli Stati Uniti. Era

La canzone si chiama Make Someone Happy. È una cover di un brano di Andy Williams del 1960, interpretato da Jeff Goldblum e The Mildred Snyder Orchestra, e insieme alla grande voce del vincitore nel 2015 dei Grammy Award, Gregory Porter, etichetta Decca Records. Questo è il secondo lavoro, questo era il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album di Jeff Goldblum. Insieme alla sua band del Mildred Snyder Orchestra, il celebre attore hollywoodiano, ricordo film come La Mosca e Jurassic Park, nonché grande talento jazz, per questa nuova registrazione ha coinvolto molti dei suoi amici cantanti di ogni estrazione musicale, alcuni dei quali si sono avvicinati al repertorio jazz per la prima volta. Cito alcuni artisti: Sharon Van Etten, Fiona Apple, Anna Calvi e Miley Cyrus. È stato registrato nel cuore di Hollywood presso lo storico Anson Recording Studios, frequentato da artisti un tempo quali Herb Alpert, John Lennon, The Carpenter, Johnny Mitchell, Carole King. L'album ci fa scoprire anche le doti canore di Jeff Goldblum, impegnato in coinvolgente interpretazione che chiude l'album di Little Man, You Have Had a Busy Day. La foto della cover, della copertina, è stata scattata sempre a Hollywood nella piscina della casa appartenuta un tempo al grande Frank Sinatra. Stinging, stinging, swinging.

0: Una canzone nuvolosa, si chiama infatti Clouds, Steve Coleman insieme ai suoi Five Elements. Steve Coleman, nato a Chicago il 20 settembre del 1956, è stato, o meglio è, un sassofonista e compositore americano di musica jazz. Si trasferì a New York nel 78, ha guidato vari gruppi, tra cui appunto questi Cinque Elementi. Questi Cinque Elementi insieme a lui si sono formati nell'81 e ancora oggi sono in attività. È stato uno dei fondatori del cosiddetto M-Bass Movement ed è stato influenzato particolarmente da artisti del calibro di Charlie Parker, Sonny Rollinson, John Coltrane, Von Freeman, Bunky Green. Coleman ha inciso e si è esibito con Ted Jones, Sam Rivers, Duke Ellington, Cecil Taylor, Abby Lincoln, Dave Holland e Cassandra Wilson. Con lui hanno collaborato spesso musicisti della scena folcloristica africana, creando una fusione di idee musicali influenzate da antichi concetti metafisici. Ha dichiarato che la sua preoccupazione principale è l'uso della musica come linguaggio di simboli sonori da usare per esprimere la natura dell'esistenza umana.
1: Stinging Swing su Radio Fly, ora.

È dall'8 novembre 2019 che è uscito in radio e sulla piattaforma streaming e in digital download, come si dice oggi, questa Goodbye Pork Pie Hat, il nuovo singolo dell'eclettica cantautrice Amalia Gray. Il brano anticipa l'album Beige che uscirà il 22 novembre, poi se sentirete il programma in replica sarà già uscito. Il singolo è una rivisitazione del classico jazz, dello standard jazz di Charlie Mingus, reso celebre da Joni Mitchell che ne ha scritto il testo. Il brano che è uscito è una speciale versione, si chiama infatti Radio Edit, con un intro molto sensuale e anche elegante, diversa da quella presente poi all'interno del disco. Goodbye Pork Pie Hat è il brano che una splendida sera d'estate, dice la Amalia Gray, ho ascoltato a San Francesco al Prato a Perugia, suonato dalla grande orchestra di Gil Evans, e che mi ha fatto decidere che sarei diventata una cantante di jazz. Questo lo racconta Amalia Gray, è lo standard americano con cui ho cominciato il mio percorso musicale. Amalia Gray, nome d'arte di Amalia Grezio, è una cantautrice, designer e pittrice italiana. Il giovedì alle 19, Sting is with, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

scomparso troppo presto il grande Charlie Mingus, nato in quel di Nogales il 22 aprile del 22 e deceduto il 5 gennaio del 79, è stato un contrabbassista, pianista e compositore americano, genio, pazzo e anche molto arrabbiato per sua stessa definizione. Studia il trombone e il violoncello prima di passare al contrabbasso su consiglio del sassofonista amico Buddy Collette. Mingus, ossessionato dagli atteggiamenti di razzismo dell'epoca nei suoi confronti da parte sia di bianchi che di neri a causa delle sue origini meticce, è uno dei primi a fondere musica e politica nei propri brani e inoltre mostra subito una fortissima spinta a primeggiare. Decide così di diventare il miglior bassista sulla scena e ci riesce nel giro di pochi anni, studiando prima con Red Callender, che suonò con Louis Armstrong, e poi con Erna Reinsnage, primo contrabbassista

0: E concludiamo la odierna puntata di Sting Swing con un brano che è un po' meno swing, veramente un brano d'atmosfera, Brian Newman dall'ultimo Showboat di questo musicista jazz, cantante e trombettista americano nato il 10 giugno dell'81, noto soprattutto per le sue numerose esibizioni con Lady Gaga, che è anche una sua amica, e le sue apparizioni a sorpresa a New York. Newman detiene attualmente una residenza a Rose Bar presso il Gramercy Park Hotel a New York City ed è sposato con la burlesque performer americana Angie Pontani, con chiare origini italiane, amico di Lady Gaga, a cui ha fatto interpretare Don't Let Me Be Misunderstood. Conclude il programma di oggi con questa You Don't Know What Love Is da Showboat e Brian Newman. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Si conclude anche per oggi Stinging Swing. Mauro Giovacchini vi lascia, l'appuntamento va alla replica il sabato dopo le 21, qui da Radio Fly, ciao.
1: Sono le 21 e 38 minuti.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
1: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai.
1: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
1: Eh? Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
1: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.

tra giovedì e venerdì ci sarà davvero l'apice di questa terza ondata di calore. Vado a salutare subito gli amici che hanno messo il like al nostro post, appunto, che pubblicizzava la nostra diretta di questa sera, quindi saluto

abbiamo lanciato anche l'inizio della diretta video del nostro canale YouTube di Radio Fly, ma il tutto potete vederlo senza interruzioni su radiofly.cloud. Before You Go, Dimitri Vangelis e

Feel the Beat, Darude. 22:21, quasi, qualche secondo, in diretta in questa Play Dance.

questo sole, eh? Che macchina, i termometri impazziscono, eh? Questo caldo, ci mettiamo lì il parasole. Però quanto è odioso il parasole quando lo devi ripiegare. È veramente odioso, eh? Sono quelli con l'ombrellino, ma io non aprirei mai un ombrellino dentro la macchina, mettere là sul, sul vetro. Però sono

Torniamo nella musica degli anni 90, un grande successo. Don't wanna shout, Zig Man. Io me lo ricordo nella sua versione originale.

Flydance in FM 98.5 per Arezzo e provincia, 106.1 per l'Alto Casentino, DAB Plus Arezzo, Siena, Firenze, Prati, Pistoia, in tutto il mondo radiofly.cloud, diretta video su radiofly.cloud, potete seguirla, potete anche interagire poi con i messaggi

Michael Bibi, Mobile Groove, dove in copertina c'è lui, il mitico, indistruttibile, uno dei telefoni icone degli anni 90, non vi dico qua per non fare pubblicità, ma avrete sicuramente capito di quale telefono sto parlando, è quello là. Ce l'ascoltiamo, Mobile Groove, quasi alle 23, esattamente alle 22.57.

2 contro la Spagna, quindi praticamente Spagna in vantaggio di 2 gol, e così è terminata la partita e Spagna si aggiudica la finale di questi mondiali 2026. Dai, siamo entrati nell'ultima ora della nostra Fly Dance e adesso c'è da ascoltare Party Time, che sta arrivando miscelandosi qua nella nostra Fly Dance fino alla mezzanotte con Joseph DJ.

Siamo del periodo analogico, eh? Right now. E quindi questo rullino è stato poi, diciamo così, rielaborato digitalmente, rigenerate le foto,

Intanto non so se avete visto, Stefano Di Martino è arrivato a casa sua a Napoli e si è messo là a spazzare il balcone, eh! Come normalissimo deve essere, in effetti.

della nostra Fly Dance. Abbiamo giusto un brano da ascoltare, Horizon Joris Boom, che sta arrivando adesso, e poi andremo appunto a salutarci per questo martedì 14 luglio 2026.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatta ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: È mezzanotte e 4 minuti.
4: Your music, your station.
5: Radio Fly.
4: Best new rock, new music.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del Sud-Est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no, ma no.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

cosa saremo? Un paese di sana e robusta costituzione.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

me, show your love. Oh, don't wait.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.